Gerçekten bu da geçti bu.

si scrive sta canzone è perché mo dice o cuore e voglio ridere pazzia stasera so

automobile a Pascal, non correda a Filomena.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Piano piano per salire me ne sali a fianco a te, sta su una nave Maria, porta croce insieme a me. In dall'aria sti viole

Che staria d'innamorata, che staria da gioventù, quando suona sta sonnata non si va nessuno più. Mo vicino, mo lontano, una canzone ve ne va,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Indiana con uno strill, vomuzzo come cilla, cafferro su ricilla, porrore in doma strilla. Poche fine a unita caffeina, serve bene a gallina, la zanna e sa strascina. Un lupo prepotente, come si fosse niente, se metto su teriente, una pecora non c'è.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un ubriaco che dice bussando alla porta, ma la dolce a tre mesi non dormi più.

0: alle balline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, una stecanna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricata d'amore.

all'epallinigricere fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

0: con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco. Ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mundo può correggere, ma visto passa passo, tu hai manata all'uomo.

Ma venga la panocuola, si fa le cuore giugole.

Elle va fornir sempre a cosí que es doni sol en copolieta que no me fira sentir niente niente si no me dice tu ma tu te dormi e trova pace te dormi quasi per dispieta e tengono l'ora in pietà che sbatte come una finestra che non si può più acconciare.

sa d'una e va a far ni sempre così. Callama piglia a Roma mietta, caduta studi piglia vera.

a guerra fa paura al voer, a guerra fa schifo. Non porta niente buona guerra, non padre che salute i figli, notti bianche e venite, etichette con gruppi sanguigni.

a tutte i silenzi della storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelle che sono cadute e non si sono caizzate, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figlie renne, studequim, per nessuno.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione,

0: ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
1: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
2: Raccontiamo la storia di sei fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
3: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
1: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
4: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
5: ma forse può essere sentito.
6: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
7: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
6: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
8: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
6: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
5: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
9: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
10: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
11: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
12: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
5: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
3: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
13: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
1: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
9: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
1: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
3: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
14: Sei tu che sei voluto venire qua.
15: Andiamo.
16: Oh.
17: Benvenuti nel nostro spazio.
18: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
5: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
19: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
14: Me sa de no.
5: Ma perché?
20: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
5: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
20: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
21: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
5: Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
22: Vi ho cacciato un urlo e basta!
14: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
5: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
14: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia, chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare, chiedilo alla rabbia.
5: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original RaiPlay Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
14: Ma è brutto, collega Luca Franco.
5: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
14: Meglio.
1: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!
23: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai
0: Radio
1: 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non appartengono soltanto alla musica, appartengono alla strada, ai vicoli pieni di verità, alle notti senza sonno, ai sogni che nascono difficili, ma non smettono mai di combattere. Oggi Napoli parlerà con un linguaggio crudo, sincero, umano. Quel linguaggio che non chiede permesso, che racconta cadute, rinascite, rabbia, amore e appartenenza. Perché questa città sa essere poesia, ma sa essere anche ferita. E chi riesce a raccontarla davvero non canta soltanto, lascia tracce. Oggi entriamo dentro un viaggio fatto di identità, coraggio e verità vissute sulla pelle. Un viaggio dove la musica diventa racconto, memoria e riscatto. E in fondo è questo il legame più forte tra Napoli e certe anime. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in una puntata, come vi ho anche un po' anticipato nella intro, forte, senza filtri. Io sono onorata che lui sia qua ed è passato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ed è un ospite dove ha saputo comunque raccontare le sue esperienze e anche le sue in realtà cadute e rinascite grazie alla sua musica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Antò, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
2: Come stai?
3: Tutto bene, felice allora, di essere qui.
2: Allora, grazie, sono contentissima e non ci vediamo da un po' di anni, sono successe cose belle e stai lavorando sicuramente ad un progetto per te molto importante, anche perché abbiamo avuto modo al Comic Con a Napoli,
3: sì,
2: dove anche lì ci siamo visti, abbiamo
3: qualche,
2: un po' chiacchierato
3: una settimana fa, sì,
2: e mi hai svelato, o magari già l'avete detto, lo state iniziando a dire,
3: sì, vabbè,
2: si dice già,
3: sì, certo,
2: nella musica,
3: certo, come no, come no,
2: che stai per partorire, dico partorire nel senso bello, però il tuo nuovo album,
3: sì,
2: partiamo,
3: sì,
2: proprio da questo,
3: okay,
2: perché hai detto una cosa che mi ricorderò per sempre lì al Comic Con, che non avere l'ansia, non avere lo stress di dover far uscire un singolo ogni giorno, ogni mese. Ecco,
3: in realtà il mercato è cambiato ovviamente, perché comunque le uscite sono più frequenti, se pensiamo che sui principali distributori diciamo digitali escono almeno 36.000 brani al giorno, questa cosa diventa un po' diciamo angosciante, che non è che insomma è l'attuale stato di cose che regola il mondo della musica, però che va un po' controcorrente ai periodi di creatività. Perché come dicevamo anche lì al Comic Con e ribadiamo qui, per scrivere un album, come è sempre stato, c'è bisogno di accumulare un po' di esperienze, no?
2: di viverle, sennò che,
3: esatto,
2: che gli racconti,
3: esatto, quindi almeno 2 anni dovrebbero essere necessari per farlo, ed è più o meno il periodo, poi prima ce ne mettevano anche un po' di più, no? 4-5, però ora è proprio fuori discussione una roba del genere, ed è il periodo in cui comunque che si è riferito al periodo in cui io ho iniziato questo lavoro, esattamente a scriverlo dopo la reunion dei Cosang, dopo 2 concerti in Piazza del Plebiscito, che sono stati davvero una bellissima cosa per noi.
2: Bello!
3: Ed è per questo che comunque ecco sono lì a scrivere questo disco, che però volge comunque al termine quasi, insomma, ecco.
2: Bene, allora amici, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, ve lo faccio conoscere ancora meglio, un po' meglio. Antò, pseudonimo di Antonio Riccardi,
3: sì,
2: non lo sapevo, è una delle voci più riconoscibili e autentiche della scena urbana italiana.
3: Grazie.
2: E devo dire ha comunque segnato e dato vita al rap napoletano, voi non vuoi, te lo dico,
3: è
2: così, lo possiamo dire, confermi?
3: Sì.
2: Allora, molti lo conoscono come una delle anime dei Cosang,
3: esatto,
2: storico duo rap napoletano nato insieme a Luke, gruppo che ha comunque rivoluzionato un linguaggio dell'hip hop napoletano portando il dialetto, la realtà dei quartieri, la vita quotidiana direttamente nel rap italiano. Con i Cosang per una vita intera quasi,
3: certo,
2: Chi vorrò per me, Vita
3: primo
2: buona
3: album.
2: Esatto, il primo album. Tantissimi brani che ancora oggi vengono considerati delle pietre miliari.
3: Grazie.
2: Anche perché questi brani hanno fatto parte di molte colonne sonore,
3: sì,
2: di film,
3: sì.
2: Vuoi raccontare come ti è sembrato ascoltarti e essere, far parte di un progetto cinematografico?
3: Sì, diciamo, a parte i primi c'è stata delle sincronizzazioni, come insomma in gergo si dice, ci sono state alcune iniziali proprio nei primi tempi che fummo inseriti nel Professore di Sergio Castellitto.
2: Ah, mamma mia,
3: una delle prime fu quella, però poi quella principe, diciamo regina, è stata quella di Gomorra, nel quale insomma abbiamo sia inserito dei brani dei Cosang, nella serie io poi ho avuto anche il piacere e l'onore con Lucarello di firmare la sigla finale, insomma la soundtrack fatta appositamente da
2: bello.
3: Noi per Gomorra, insieme insomma, alla vigilia della prima stagione, anche insomma in concomitanza di pensieri e in condivisione con Stefano Sollima, che era uno dei primi registi della serie, che saluto, comunque grandissimo maestro e regista.
2: Però che bello quando ti affidano carta bianca,
3: esatto.
2: Cioè un conto che dicono allora prendo un pezzo e lo metto,
3: esatto,
2: e un conto
3: esatto.
2: Che dicono sì, hai la sigla
3: per questa,
2: falla,
3: esatto,
2: mamma mia,
3: esatto.
2: Cioè una
3: infatti
2: foga.
3: Noi fummo invitati io e Lucarello a Roma a vedere in questo studio di montaggio le prime due puntate, perché poi la prima comprendeva due, insomma erano due ore praticamente, e dopo quelle prime due puntate che furono anche abbastanza, che erano abbastanza forti, perché comunque no, questa diciamo questa attitudine di Gomorra non era ancora proprio svelata, quindi noi comunque ci impressionarono anche molto, e lì decidemmo di fare un pezzo che è Noi Vulim Una Speranza, che diciamo rappresenta un po', perché noi poi ci ponemmo il problema di non fare un'apologia, ecco, di ciò che avevamo visto.
2: Mamma
3: era difficile
2: mia.
3: Parlarne, e quindi trovammo questa parola chiave che era speranza, che
2: è
3: noi noi tenimmo una speranza, ma noi vulim, che sarebbe vorremmo un futuro, in realtà quella speranza è sinonimo di futuro.
2: Straordinario, che bello. Infatti nei tuoi testi hai sempre raccontato il disagio, la famiglia, la fede, gli errori, la rinascita, la voglia di cambiare, comunque il peso delle scelte,
3: sì.
2: E dopo il percorso con i Cosang hai continuato da solista pubblicando album,
3: sì,
2: e singoli che hanno comunque mostrato la tua evoluzione personale artistica. Se ti dovessi chiedere questa tua evoluzione proprio dal duo Anto solista, qual è la prima parola che ti viene in mente? Cioè, che evoluzione c'è stata?
3: C'è stata un'evoluzione, secondo me, nel suono, perché io intorno al 2000, poi intorno alla fine degli anni del primo decennio del 2000, e quindi proprio all'inizio, forse anche un po' dopo, ho trovato questo subgenere che è tutto mio, perché ho esplorato un po' delle sonorità tipo l'afrobeat, afro-trap, che comunque ha aumentato la velocità proprio in BPM della mia musica, però poi ho trovato riscontro tra le persone, mentre per esempio fino a quel punto ero considerato un rapper classico, no? Canonico,
2: okay.
3: Con quel suono canonico dell'hip hop, e invece ho cercato di esplorare, e quello mi ha dato comunque la possibilità di esplorare innanzitutto nuovi suoni che dai miei ascolti, ovviamente parto nati dai miei ascolti, e comunque anche la possibilità di avere un po' più di larghezza, cioè con un genere un po' più leggero, però comunque sempre abbastanza conscious, cosciente, insomma. E quella è la prima cosa che io posso, diciamo, che mi viene in mente, no? Diciamo dopo i Cosang, perché ovviamente poi entrambi abbiamo avuto un'evoluzione sia nel suono che magari nelle parole.
2: È vero, è vero. E la cosa che invece vuoi far arrivare oggi, a proposito proprio del tuo nuovo disco che è in arrivo, possiamo dire almeno quando,
3: sì,
2: più o meno?
3: Spero.
2: Senza dare troppe illusioni? Oppure
3: sicuramente dopo l'estate. Perché,
2: ok,
3: insomma,
2: quindi
3: sì.
2: Rilassatevi, perché mo non arriva. Fatevi vacanze e poi dopo si vede. Quindi dopo l'estate. E quello che vuoi far arrivare oggi, che sei più maturo, più,
3: sì,
2: consapevole, ecco, ne passate tante, come ogni artista, no? Alti, bassi,
3: come ogni
2: duo,
3: uomo,
2: trio, quadro.
3: Sì.
4: quello che vuoi far arrivare con la tua musica e soprattutto cosa si dovranno aspettare con il nuovo disco.
3: Sì, no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi perché oggi ho 43 anni, sono classe 82, quindi...
4: Wow, mamma mia, sì. Un ragazzino, come fai 43, strano sentire.
3: Quasi 44, quindi no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi come ad esempio il matrimonio, che era una roba che non avevo con un brano che è un po' dissacrante, però comunque diciamo descrive un po' diciamo la sensazione e forse l'attualità o l'essere meno attuale di questa istituzione religiosa che forse ha perso un po' di significato, forse no. Dipende da chi. Ho affrontato temi come la paternità, la paternità ovviamente non solo dal punto di vista attivo, sia quella dal punto di vista passivo, nel senso con il rapporto con i propri genitori, ma anche dal punto di vista attivo, appunto, diciamo. Quindi sono tutti.
4: Ma
3: temi...
4: non vedo figli, però.
3: No. Non perché la scongiuro, ma perché comunque. No, sono temi che sono arrivati con la crescita, insomma, ecco. Ed è anche bello questo, anche per me, scoprire cose nuove, perché ovviamente. Diciamo che il rap anche oggi è molto caratterizzato per essere un genere che appartiene a una fascia d'età abbastanza giovane, no?
4: Sì.
3: Però noi forse siamo quelli che insieme ad altri miei colleghi della prima ora del nuovo rap, diciamo, di quello lì che poi ha creato l'industria musicale italiana del rap.
4: Quello che ascoltavo io.
3: Esatto, il Club Dogo,
4: io sono degli anni 90, no? Sono degli anni 90, quindi. Ecco, ai miei 18, tutta proprio l'era,
3: esatto.
4: Dei Gosang, dei Club Dogo, dei Nokines, dei Panchine.
3: Sì.
4: Vabbè, poi vabbè, andiamo. Meno
3: sì no, nei tuoi ascolti intendo
4: che, esatto, che fibra che aveva un po',
3: no, intendo cronologicamente per dare un riferimento sì
4: bello,
3: però ecco siamo arrivati poi a questa età, quindi è ovvio che bisogna comunque, se sei per autenticità, trattare, se sei insomma te stesso, tratti dei temi che comunque ora sono sovraggiunti, quindi
4: esatto,
3: sarei fuori luogo e anacronistico insomma fare ancora quel rap classico che comunque, oppure che è quello che ci si aspetta, magari, perché è quello, lo lascio fare alle prime linee dei ragazzi che hanno 24-25, insomma, ecco.
4: Giusto. E allora, pronti a partire quindi e a raccontarti senza filtri, ma prima lascio ascoltare i nostri amici di Rai Radio Lev Napoli, a Miez Avia di Intò, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini, restate con noi. Yeah.

0: A mezza via d'un to, ecco, siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella, ed è lui qui pronto per raccontarsi senza maschere. No, scherzo. Allora, format vuole che partiamo dalle tue origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No, vabbè, io sono nato in una famiglia, in un quartiere sicuramente difficile, però in una famiglia abbastanza, non lo nego, a dispetto di tutti gli altri rapper che descrivono i propri natali sfortunati, poveri, io nemmeno nei fasti sono nato, però comunque mio padre era medico, mia mamma era insegnante, perché mio padre non c'è più, mia mamma è stata insegnante delle scuole medie di italiano. Tra l'altro, però la musica è sempre stata in casa, perché mia mamma è la sorella di Enzo Avitabile, quindi...
0: Wow, non lo sapevo!
1: Ah, non lo sapevi?
0: No!
1: Sì, Margherita Avitabile, mia madre.
0: Wow, che bello! Bellissimo, col grande maestro. No, poi a proposito ci siamo sentiti anche per una cosa, vedi?
1: Sì.
0: E quindi no, sei nato praticamente cresciuto.
1: Esatto, ho avuto un'infanzia abbastanza regolare, questo voglio dire, nel senso dal punto di vista dell'ambiente familiare.
0: Dobbiamo raccontare strazzi, cose.
1: No, se non ce ne sono stati, non li dobbiamo necessariamente inventare.
0: Antonio, quando studiavo recitazione, il mio coach mi disse, che è un personaggio veramente iconico: più guai avete, più funzionate come attore.
1: No,
0: quindi contornatevi di disgrazie, sì, dovete soffrire.
1: No, tra l'altro, è anche quello che oggi funziona nei principali, no?
0: Talent.
1: Ma anche nei format, no? Insomma, molte. Ne parlavamo proprio poc'anzi con Danilo di questa cosa.
0: Ma non potevamo dare gioia anche.
1: Ma già c'è questo grande disagio, purtroppo, ai noi della nostra città, che purtroppo ci dà. E quindi voglio dire, penso che inventare sarebbe proprio superfluo. Quindi una famiglia tranquilla, però in un quartiere ovviamente con i disagi, perché comunque anche forse dei limiti, barriere diciamo di accesso, la metropolitana è arrivata quando avevamo circa 12-13 anni, altrimenti eravamo un po' tagliati fuori anche, no, proprio dall'area urbana di Napoli, perché comunque io abito a Marianella, sono nato a Marianella, nella periferia a nord di Napoli, quindi è stata per noi proprio un passo sul mondo, perché poi una volta aperta parlando di quei periodi abbiamo iniziato a girare, andavo alla Flying Records a via Benedetto Croce a Piazza Gesù per vedere i vinili, per vedere i CD, perché comunque era l'epoca quella lì dell'analogico.
0: Che
1: quindi,
0: bello! La ricordo anch'io di averlo a casa.
1: I primi negozi di abbigliamento oversize, che anche non era proprio
0: di moda, non era
1: esisteva
0: molto
1: proprio.
0: Però insomma, comunque tu hai l'hai scelta poi la musica dopo un po', visto che eri abituata ad averla vicino?
1: Sì, da subito, nel senso, noi abbiamo fatto il primo nostro brano è del 97.
0: Voi intendi col duo?
1: Sì, quindi sei
0: partito praticamente subito in duo.
1: Sì, no, è nato così la nostra storia, sì.
0: E ascolta, le radici sono molto importanti, no, Anto? Quindi noi comunque napoletani, con la nostra Napoli, la nostra terra, che un po' ci toglie, un po' ci dà, un po' ci fa soffrire,
1: mondo,
0: un po' ci fa amare, e abbiamo radici comunque imprescindibili, abbiamo nel sangue. Quanto contano e quanto hanno contato in tutto il tuo percorso?
1: No, io credo hanno contato e conteranno per sempre, perché come dice Gianni Similolo, siamo una città mondo, nel senso siamo un cosmo all'interno di una nazione, ma comunque con una che affonda appunto la propria storia ben prima dell'Unità d'Italia. Siamo stati un popolo estremamente influenzato dalle dominazioni, quindi c'è tutto questo nella nostra
0: mix
1: genetica
0: abbiamo un mix di colori, di culture
1: e in arte e in musica anche questo è molto evidente, quindi l'identità, tutto si può dire, insomma, ma che non che manchi l'identità nel napoletano, ovviamente, che se la porta con sé ovunque e sempre, ovviamente. Poi ci sono varie espressioni, però io credo che abbia caratterizzato tanto, ovviamente, perché comunque a volte non ce ne rendiamo
0: conto. Se non fossi
1: nato
0: qui, te lo sei mai chiesto?
1: Se non fossi nato qui, io non so se io avessi nemmeno fatto musica, o magari, ecco,
0: eri Marra che.
1: Però vedi, anche lì comunque è nato qualcosa, quindi però
0: sì,
1: noi
0: comunque hai collaborato. Proprio questa mattina ascoltavo un brano bellissimo, Club Dogo,
1: tanti ne abbiamo fatti,
0: Guè, sì, pazzeschi. Sì, no, sì, no, no, mi piace.
1: Con Wayne ho fatti più di 6-7 canzoni insieme. Cioè...
0: E ritornerai a collaborare? Sì, cioè, c'è la volontà di riaprire questi orizzonti da solista?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso hai deciso appunto di intraprendere questa carriera da cantante e di circondarti e vivere di musica, c'è stato un momento difficile che hai dovuto superare, anche perché all'inizio è più un sogno, no? Sì. Un sogno da inseguire, passione. Poi ovviamente arrivano dei momenti difficili. Ci sono stati, e come li hai superati?
1: Allora, all'inizio è un sogno, lo era ancora di più perché non esisteva nulla. Cioè, noi si può dire che il mercato musicale del rap italiano l'abbiamo un po' fondato noi, insomma, abbiamo inaugurato insieme ai gruppi che abbiamo citato prima. Poi i momenti ci sono sempre, arrivano sempre, perché se tu comunque e credo arrivino ciclicamente, perché se tu pensi che noi non abbiamo una persona che ci sprona, cioè prima c'era la figura dell'editore, no? Che magari ti chiamava, quanti pezzi hai scritto, che cosa hai fatto. Ora un po' con i tempi moderni non c'è più quella figura, quindi innanzitutto i momenti difficili sono quando tu devi trovare la motivazione in te stesso, cioè devi fare il tuo ordine del giorno e praticamente portare a termine il lavoro in un ambiente che poi è quello artistico, che ti distrae tantissimo. Quindi praticamente le prime difficoltà avere una disciplina in questa cosa, perché
0: che voi
1: comunque
0: non avete,
1: che non si ha, cioè, ma che ti devi dare,
0: o a meno che tu non abbia fatto una disciplina sportiva,
1: esatto. O una forma mente, quella è un'altra storia, ce l'ho
0: perché, l'hai inserita, sì, poi sì, collateralmente, però, sì. No, perché è veramente un mondo molto scombinato,
1: quindi non hai schemi magari non hai
0: chi ti indirizza,
1: esatto,
0: onorari con,
1: esatto
0: dobbiamo fare organizzazione, anche
1: nel
0: cibo,
1: tempo,
0: voce,
1: piani,
0: cose.
1: Piani nel tempo, nell'anno, e poi gli altri momenti magari difficili sono quelli in cui comunque tu poi ti presenti al pubblico magari con un lavoro nuovo, ecco, con un album, perché non è mai scontato e detto che poi tu incontri il gradimento, quindi è come se noi fossimo sempre dei lavoratori precari,
0: cioè, no, come se
1: lo siamo. Perché tutto può scomparire, oppure ci possono essere periodi in cui magari non ti chiamano tantissimo a suonare, quindi sta a te reinventarti ogni giorno.
0: E tu come la vivi questa condizione?
1: Ma ormai mi ci sono abituato. Ed è quello il discorso, forse anche col fatto che non abbiamo avuto non siamo nati in un periodo in cui, come oggi, no, chi si affaccia alla musica ha già un po' tutta la tavola preparata, no? Quindi ci sono i social, ci sono, cioè, oltre
0: il manager, il tool manager,
1: sì,
0: l'etichetta,
1: sì, ma anche i posti in cui venderti, fra virgolette, il termine più un po' più riduttivo, però proprio i posti in cui farti vedere, prima non c'era, quindi forse questa gavetta così ci ha formato a questi tempi anche di oggi mi fa poco se incontro una difficoltà, perché quelle iniziali sono state parecchie.
0: Dure, sono state durissime, esatto. Immagino.
1: Affermarti proprio era difficile.
0: E cos'è che ti manca tantissimo di prima? Di come si lavorava prima?
1: Ma forse mi manca, il fatto che la musica ma non per un fatto elitario, ma era appannaggio ed era proprietà, se così si può dire, un termine forte, degli artisti veri. Ora un po' la musica viene usata un po' da tutti per i propri scopi, da TikToker, influencer. Forse è quello che ha svilito forse un po' anche l'immagine, no, dell'artista, del cantante, no?
0: Sì, perché ha dato modo, ecco, grazie a queste piattaforme che oggi esistono, ha dato modo anche di sperimentare a persone, ecco, che non hanno studiato,
1: ma
0: non
1: massimo
0: hanno
1: rispetto, però
0: si vogliono divertire, ecco. Però tante volte comunque chi ha invece fatto un percorso venendo dalla gavetta, venendo dai sacrifici, dalle notti insonne, dal prepararsi, dallo studiare, dalle ore di sala di incisione con i producer,
1: esatto,
0: e tutto,
1: esatto,
0: quanto viene un po' buttato all'aria,
1: esatto,
0: no, questo,
1: esatto,
0: lavoro, e quindi,
1: sì,
0: questo fa un po' male.
1: Ma c'è anche,
0: secondo me,
1: molti, cioè, se passi il termine, impostori, nel senso che comunque ovviamente vedi questa cosa, e non vedi questa cosa che per te è una un momento di elevazione spirituale, però poi viene proprio usato in modo anche magari proprio strumentale a delle cose, quindi c'è un po' di confusione, secondo me, sulla musica in generale, non solo sul mio genere. Io credo che sia usata un po' in modo
0: troppo strumentalizzata,
1: anche il consumo, questo consumo velocissimo, nel senso che c'è sempre bisogno di tirar fuori canzoni che poi alla fine comunque non hanno poi tutti questi grandi contenuti come
0: mamma guarda io ne parlavo l'altro giorno con un ospite e ho notato proprio questo pochi contenuti ma poi perché i nostri genitori, nonni, zii o persone dicono è la musica di prima e hanno ragione,
1: è
0: perché poi voglio dire va bene quella c'è un brano carino, simpatico, musicale che si può ballare, ci si può fare il tormentone estivo
1: però
0: poi fondamentalmente su 10 se 9 sono zero contenuti è ovvio che poi uno si deve un attimo fermare.
1: Prima era 5 e 5, 4 e 6, ecco il
0: rapporto.
1: In proporzione
0: è un po' così. Sì. Ti devo chiedere una cosa, mi sono dimenticata, però vabbè, ti chiedo e chiudiamo questo momento. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi?
1: Io credo di sì.
0: Perché... se non lo sai.
1: No, credo di sì per non essere così deciso.
0: A voce
1: e fermo,
0: alta,
1: sì,
0: cioè, ma uno non è che se le si analizza così sempre.
1: No,
0: quindi...
1: perché guardo il mio percorso, che è stato, diciamo, permeato di pochi compromessi. E non non perché io sia un dissidente o un integralista, ma perché, diciamo, c'è una certa coerenza tra la mia partenza e quello che sono ora. Anche a discapito della larghezza e del successo che magari fra virgolette, insomma, ecco, magari altri miei colleghi.

0: soprattutto insomma ora, in questo momento storico, cioè, ma proprio per sole persone, non me lo dico da solo, cioè è una cosa che comunque vedo, è quell'aura che vedo che la gente mi trasmette
1: sì, sicuramente una...
0: Mi descrive che di vederla, io ovviamente non riesco mai da solo a, cioè a farmi forte di quest'aura o di questa...
1: No, è un'umiltà molto particolare, la percepisco tantissimo. Noi ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo in Napoli Express, ma vi lascio ascoltare Potavé, Dentò, e poi ci vediamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.

0: Catavento, siamo qui ai microfoni pronti per partire per Napoli Express, primo binario. Poche fermate ma tutte alle radici. Antò, ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti appartiene, che è tuo.
1: Un proverbio, non è, sono tanti che mi appartengono, però...
0: Cioè ce l'hai, non mi deludere.
1: No, quando mai? Solo che, insomma, io credo che i proverbi non sbagliano mai.
0: Sono un peso.
1: Secondo me, cioè, quello che mi piace tanto...

0: del ricordo è quello che dice: chi non senta mamma o padre va a morire a non è nato. E io mi ci sono ritrovato spesso in questa cosa, nel senso che tengo sempre, cioè ora non c'ho più mio padre, però l'opinione dei miei genitori o in generale delle persone che ci tengono a me, per me è importante, perché è incondizionata, ecco.
1: giusto, quindi circondatevi di persone che veramente vi amano, autentiche, e vi vogliono bene. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
0: Beh, ovviamente tutte le tradizioni culinarie legate alle forze
1: oh,
0: alle
1: non
0: feste,
1: c'è un napoletano che passa da qui che non parli e tavola.
0: Ma la tradizione è quella.
1: Tavola.
0: Ma anche, vabbè, insomma, quelle delle feste, diciamo, comandate culinarie, e ovviamente anche quelle, diciamo, le tradizioni spirituali, ecco, voglio dire.
1: Belle. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, cioè sei fuori mesi. Devi tornare a Napoli perché te magna.
0: O puparolo un bottone.
1: questa è rara come risposta, devo dire.
0: Se devo pensare cioè proprio a quella cosa.
1: Dici,
0: che
1: però,
0: vorrei... sì.
1: Ci piace.
0: Sì, che
1: il
0: poi
1: giallo
0: è un contorno.
1: E
0: il giallo e il rosso. Che
1: quello
0: poi
1: si riempie di carne.
0: Esatto.
1: Di provola,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì.
1: E va.
0: Sì, no, carne, provola,
1: e
0: quello che ci vuole.
1: E pezzi di peperone.
0: Sì, sì.
1: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
0: Questa non è facile, però vabbè, io credo che sia sicuramente un po' quello di riunirsi, quello di riunirsi in famiglia, anche di riunirsi tra amici. Che comunque non è che se è persa solo a Napoli.
1: Cioè, tipo
0: ovviamente
1: la partitella tra amici,
0: esatto,
1: la sera.
0: Sì, sì, ma anche proprio stare, per esempio, negli studi. Io ricordo, noi stavamo fino a notte fonda. Ora magari lo si fa solo, diciamo, nei momenti in cui si sta facendo proprio la fase finale dell'album.
1: Poi dopo si scappa
0: sì, sì, si scappa troppo. Questa
1: ma
0: oramai
1: non si sa, poi ancora
0: nostra,
1: mi devo rispondere.
0: No, ma è vero.
1: Invece, Anto, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radice e senti come parte delle tue radici?
0: Sicuramente, forse perché è recente il fatto che io sia andato a vedere il film di Massimiliano Gallo con le musiche di Enzo, La Salita, sicuramente quella di Edoardo De Filippo, scusa.
1: Bello.
0: Eh sì, no, perché quando senti la sua voce comunque...
1: Vedi, legato anche al cinema.
0: I tempi teatrali di Edoardo credo che siano veramente una massima espressione proprio della nostra... Ma anche la voce di Massimo Troisi, ovviamente.
1: È vero, fa parte proprio della...
0: Che istantaneamente, esatto.
1: Cioè, ti riconduce proprio alla nostra terra, alla nostra storia. Vedi quanti poi ne sono passati, ne sono arrivati...
0: E
1: come sei legato ti piace il cinema?
0: Sì, mi piace.
1: Quindi
0: tanto.
1: Lavoreresti ancora anche come...
0: Volentieri, ho lavorato proprio l'altro giorno, la riguardavo, non mi ricordavo nemmeno una scena, ho partecipato alla quarta stagione dell'Ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli, diretto Manetti Bros.
1: Mazza!
0: No, ho avuto anche un discreto numero di pose, più o meno 10 pose, insomma.
1: Ah, ma d'attore!
0: Sì, d'attore.
1: Oddio, no, scusa, pensavo che c'erano le tue...
0: Ah, le musiche, no, le anche musiche. Quello mi farebbe piacere fare sempre. Però d'attore
1: è
0: divertente.
1: È che pazza, ti sei divertito?
0: Sì.
1: Vabbè, quante pose sei? Cioè,
0: Rai,
1: prendi più tu che gli attori.
0: 10 pose. 10?
1: C'è manco un attore normale, piglia 10 pose,
0: no, grazie all'opportunità che mi hanno dato i Manetti, ovviamente.
1: Fantastico!
0: Sì, sono stato un mese e mezzo a Bologna lì a girare.
1: E i tempi del cinema ti piacciono?
0: Sono duri, perché a volte quelli morti, i tempi morti dell'attività, cioè a volte le convocazioni le avevamo alle 4:30 del mattino per stare poi sul posto per iniziare a girare alle 6, tipo alle 7.
1: E certo!
0: Però,
1: mamma mia! No, è veramente bellissimo.
0: Non ho avuto più occasione, forse, che comunque è un mondo molto ambito. Quindi, quindi ecco, giustamente c'è tanto, insomma, quelle dinamiche un po', no, insomma, che ci sono all'interno del cinema, che è difficile esserci, poi lo devi fare per lavoro, per mestiere, però mi ha sempre appassionato.
1: Però vabbè, l'importante è che ti sei portato a casa, capito?
0: Sì, una cosa,
1: nuova.
0: Esatto.
1: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un viaggio lontano da Napoli e riempire questo tuo zaino, cosa ci metteresti?
0: Una sola cosa.
1: Anche non materiale.
0: Ma forse un oggetto di casa mia, un oggetto di casa, un asciugamano, qualcosa che, ecco, o magari proprio di Napoli, ovviamente. Un po' di acqua di mare.
1: Di mare,
0: chiaro.
1: E invece l'asciugamani per asciugarti con l'acqua.
0: No, gli asciugamani per quell'odore e quell'odore di ammorbidente di casa, capito? Che...
1: Ragazzi, siamo fusi, lo so, ma noi siamo fatti così. Infatti ci prendiamo una pausa e vi lascio con Forever Alone di Intò e poi ci vediamo qua tra pochissimo.

0: Forever Alone, siamo qui con Toh e noi continuiamo il nostro viaggio, ma adesso basta chiacchiere, ci spostiamo nel momento vero o falso e ti chiedo Antonio, vero o falso, hai scritto alcune delle tue barre più forti nei momenti più difficili della tua vita?
1: Vero.
0: Da ragazzino pensavi che avresti fatto tutt'altro nella vita e non musica?
1: No, falso.
0: È vero che sei molto più silenzioso e riflessivo fuori dal palco?
1: Vero.
0: Io pure dico sì. Vabbè, è vero, sì. Sei molto contenuto, nel senso sei uno che è a posto, tranquillo.
1: Grazie.
0: Non riascolti mai le tue vecchie canzoni?
1: Verissimo. Tranne in alcuni casi, però quando provo nostalgia, però è vero. Però è vero, un po', io credo valga per tutti questo.
0: Infatti, è vero, odio riascoltare e rivedere, però c'è quel momento, secondo me ti volevo regalare, dici l'ho fatto.
1: Esatto.
0: Fammi vedere cosa ho fatto, ti stacchi
1: magari.
0: Hai mai pensato questa canzone forse è troppo personale per farla uscire?
1: Vero.
0: Te l'hai fatta uscire?
1: È successo. Sì.
0: Ma c'è ancora qualcosa di più super personale che dovrà uscire?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Bene, in studio sei super preciso e pesante sui dettagli?
1: No, non troppo sui dettagli, un vero falso.
0: È vero che Napoli ti manca anche quando vuoi staccarti da tutto?
1: Falso, però. Vabbè.
0: Non ti manca? Vabbè, ma uno ce l'ha dentro, non è che per forza deve stare là.
1: Scherzo, no, è vero, mamma Napoli.
0: Hai sempre amato stare al centro dell'attenzione?
1: Falsissimo.
0: Hai ancora brani scritti anni fa che nessuno ha mai ascoltato?
1: Vero.
0: Se potessi tornare indietro, cambieresti alcune scelte del tuo percorso?
1: Vero.
0: Maro, ti posso chiedere quali? Tu mi fai essere
1: tutte
0: curioso.
1: Tutte le persone che ho aiutato.
0: Sì.
1: Non tutte, però alcune.
0: Vabbè, non vado oltre.
1: No, vabbè.
0: Invece, adesso ti chiedo, oggi in Toh è più in pace con se stesso rispetto al passato?
1: Forse sì, per un fatto di età biologica probabilmente. Cioè, può peggiorare, però cioè, in alcuni casi. Nel mio caso io credo di sì. Credo di sì.
0: Sei nella fase accettazione?
1: Sì, ma nel senso nemmeno troppa accettazione, nel senso nella fase in cui io dico sempre non mi sento né più avanti negli anni né più indietro, cioè io mi sento perfettamente in linea con l'età che ho, quindi non sai, senza avere troppi rimpianti. Sicuramente qualcuno c'è perché uno avrebbe voluto fare anche altre cose, però
0: vabbè, mai dire
1: sono
0: mai.
1: Abbastanza in pace. No, ma infatti
0: mai dire mai. Come la nostra limited edition, entriamo nel primo round. Chi elimini? Matrimonio serenata?
1: Serenata.
0: Oh, nessuno piace sta serenata. Ma
1: no,
0: cavolo,
1: ma
0: sia.
1: Ma perché forse
0: siete
1: abbiamo
0: romantici.
1: Un concetto legato troppo. Che prima serenata. Quella
0: non mi piace.
1: Dagli palazzina.
0: È brutta.
1: No, forse noi quello intendiamo. Però la serenata, se la metti come, che ne so, in un film di Vittorio De Sica, già. Può
0: non
1: assumere,
0: è più
1: la
0: nostra.
1: Esatto, forse sì.
0: Studio di registrazione o palco live? Cosa elimini?
1: Come fai? È impossibile. Si può bere uno shot come in quel programma, in quel podcast. No, a questo punto
0: cioè,
1: proprio
0: senti
1: devo eliminare.
0: Bene,
1: è lo studio allora.
0: Ci siamo riusciti.
1: No, ma
0: uno deve
1: capire
0: dove magari sta poco meglio, perché sai, sul palco secondo me
1: sei
0: più rilassato. Dici ho finito tutto quello che c'era da fare.
1: C'è la gente.
0: E infatti invece WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata. Ah, eliminare WhatsApp.
0: Karaoke.
1: Sono predigitali.
0: Qua fermati, è karaoke che poi non è o TikTok.
1: Ma TikTok subito.
0: Ma ce l'hai?
1: Ma ce l'ho, lo uso pochissimo, perché infatti ho un incontro in settimana con un social media manager, perché sto proprio un guaiato.
0: Dice, ma nata Ibu e TikTok.
1: Uso Instagram.
0: Io non ce l'ho anche, cioè ce l'ho ma non lo uso, non lo so fare. Social media manager ti aiuterà.
1: Ma i tasti non so più dove, cioè non so dove stanno.
0: Mo vedremo un talk sui TikTok che fai TikTok, i suoi brani, capito? Moriremo.
1: No, te lo scordi.
0: Invece la canzone giusta, round 2. Io ti do una situazione e tu mi dici una canzone perfetta per questa situazione tua.
1: Sì.
0: Una delusione d'amore.
1: Ah.
0: Titolo.
1: Ah, una delusione, però una canzone edita. Già.
0: Sì.
1: Nessun dolore di Lucio Battisti.
0: Si voleva svelare qualcosa. Nessun dolore di Lucio Battisti. Meno male che io dico tua e poi non capisco.
1: Ah, mia.
0: No, però.
1: Ah,
0: no,
1: scusami.
0: Posso fare anche.
1: Però, Ah, ok. Mia, allora. Petave.
0: Una sì. Notte nostalgica. Lì mi sa ce n'hai.
1: Una notte nostalgica di cosa? Love song.
0: Love song, ma no, meno male
1: ci
0: abbiamo. Abbiamo anche l'aiuto da casa. Invece ti dico tradimento.
1: Amica nemica.
0: Bella, vai. Round 3, mai dire mai. Faresti un feat con chi?
1: Ah, in vita o che si può riportare anche in vita?
0: Dai, facciamo prima quello che puoi riportare anche in vita. E poi uno reale, se lo vuoi dire, se non faccio via collera a nessuno.
1: Io farei ora con chi non c'è più sicuramente un featuring con se volesse, che ne so, con Tupac Shakur o uno di questi qua. B.I.G.
0: E faccio, su quelli che ci sono, li vuoi dire internazionali?
1: Sì, sì, no, anche italiano vogliamo dire.
0: Sì, oggi, bravo, in base a quello che hai visto, che vedi, che guardi anche da lontano, anche da spettatore, con chi ne varrebbe la pena?
1: Vabbè, con Mina sicuramente sarebbe bellissimo.
0: Wow, bella, bella sta risposta. Invece andresti a Sanremo?
1: Non so se per la mia, diciamo, per il mio profilo, non so se fosse adatto a me. Però magari con la canzone giusta, magari.
0: Perché no?
1: Sì.
0: Oppure dovrebbero fare un'edizione di Sanremo Rap.
1: Anche io questo sono d'accordo, nel senso perché io credo che anche, diciamo, le canzoni che gli artisti del nostro genere che abbiamo messo lì è sempre una versione un po' sanremizzata, nel senso proprio c'è quella estrema mediazione che si sente, che fa trasparire degli arrangiamenti e delle parole del festival, insomma,
0: che quelle, non sono proprio le
1: non sono
0: reali,
1: puramente ecco. Del genere, insomma.
0: E invece canteresti completamente in italiano?
1: L'ho fatto, lo faccio ancora, assolutamente sì.
0: Ti vedresti giudice in un talent?
1: Ma dipende da quale.
0: Ma come dipende che vieni domenica?
1: Ah, no, questo
0: il 31.
1: No, ma io intendo
0: mi ero dimenticata.
1: Io intendevo i talent televisivi.
0: No, però sì, approfittiamo per dirlo.
1: Ma se
0: che
1: mi
0: colgo.
1: Dessero questa.
0: Mi ero dimenticata, davvero, perché sì. Queste sono domande format che faccio sempre. Però approfittiamo per dire che sarei giudice speciale della categoria canto al campionato finale Regione Campania di Performer Cup, che è un campionato meraviglioso di cui ne facciamo parte io insieme ad altri artisti che ne fanno parte, e insomma ti darai da fare perché abbiamo tanti artisti da guardare.
1: Spero
0: molto bravi, e sarei sicuramente all'altezza. E poi sarà dura perché dobbiamo impegnarci tanto, che è un format anche televisivo, a proposito di talent, che la miglior squadra poi andrà anche in questo contendore televisivo chiamato Performer Cup. Allora io vi lascio ascoltare Accusi Dentò, poi torniamo qua e ci salutiamo. A tra poco.

te scrivi poco una scusa. E non contro senso, riceve gancio a pienza, ma non può sta senza. Parli me come non fosse nessuno.

0: E a così doveva andare, che è arrivato qui in toto direttamente ai microfoni, ma siamo quasi alla fine, poi ti lascio andare e rilassare, ma ti sei divertito?
1: Tanto.
0: Dai, ti chiedo di chiudere questo momento, questa puntata, ecco, raccontandoci qualcosa che bolle in pentola oltre al tuo nuovo disco, se c'è qualcosa, se magari ecco ci sono eventi, ci sono date. Ti do sì. tutto lo spazio per poterne parlare e raccontare ai nostri amici.
1: Sì, no, io sono, diciamo, come programmi prossimi, vicini, io sono sempre in giro, ovviamente con il mio piccolo tour itinerante, perché comunque ovviamente ora non è attaccato all'album. Poi ovviamente una bella sorpresa per l'album nuovo, che però non posso svelare.
0: No, basta, abbiamo detto già troppo. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Antonio, per essere stato qui con noi, e mi raccomando, voi invece scaricate l'app di RaiPlay Sound per riascoltare, perdonatemi, tutte le puntate di Napoli Senza Confini che sono in onda dalle 7 alle 8 del mattino, alle 12 fino a l'una in replica, e poi sulla sezione podcast potete riascoltare le puntate. Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo presto.
1: Grazie
0: in giro, mi raccomando, bei progetti.
1: Ci vediamo per l'evento che abbiamo programmato.
0: Vai, il 31. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non appartengono soltanto alla musica, appartengono alla strada, ai vicoli pieni di verità, alle notti senza sonno, ai sogni che nascono difficili, ma non smettono mai di combattere. Oggi Napoli parlerà con un linguaggio crudo, sincero, umano. Quel linguaggio che non chiede permesso, che racconta cadute, rinascite, rabbia, amore e appartenenza. Perché questa città sa essere poesia, ma sa essere anche ferita. E chi riesce a raccontarla davvero non canta soltanto, lascia tracce. Oggi entriamo dentro un viaggio fatto di identità, coraggio e verità vissute sulla pelle. Un viaggio dove la musica diventa racconto, memoria e riscatto. E in fondo è questo il legame più forte tra Napoli e certe anime. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in una puntata, come vi ho anche un po' anticipato nella intro, forte, senza filtri. Io sono onorata che lui sia qua ed è passato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ed è un ospite dove ha saputo comunque raccontare le sue esperienze e anche le sue in realtà cadute e rinascite grazie alla sua musica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Antò, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
2: Come stai?
3: Tutto bene, felice allora, di essere qui.
2: Allora, grazie, sono contentissima e non ci vediamo da un po' di anni, sono successe cose belle e stai lavorando sicuramente ad un progetto per te molto importante, anche perché abbiamo avuto modo al Comic-Con a Napoli, sì, dove anche lì ci siamo visti e abbiamo
3: qualche,
2: un po' chiacchierato
3: una settimana fa, sì,
2: e mi hai svelato, o magari già l'avete detto, lo state iniziando a dire,
3: sì, vabbè,
2: si dice già,
3: sì,
2: in
3: certo,
2: nella musica,
3: certo, come no, come no,
2: che stai per partorire, dico partorire nel senso bello, però il tuo nuovo album,
3: sì,
2: partiamo,
3: sì,
2: proprio da questo, okay, perché hai detto una cosa che mi ricorderò per sempre lì al Comic Con, che non avere l'ansia, non avere lo stress di dover far uscire un singolo ogni giorno, ogni mese. Ecco,
3: in realtà il mercato è cambiato ovviamente, perché comunque le uscite sono più frequenti, se pensiamo che sui principali distributori diciamo digitali escono almeno 36.000 brani al giorno, questa cosa diventa un po' diciamo angosciante, che non è che insomma è l'attuale stato di cose che regola il mondo della musica, però che va un po' controcorrente ai periodi di creatività. Perché come dicevamo anche lì al Comic Con e ribadiamo qui, per scrivere un album, come è sempre stato, c'è bisogno di accumulare un po' di esperienze, no?
2: di viverle, di tempo. Sennò
3: esatto,
2: che gli racconti,
3: esatto, quindi almeno 2 anni dovrebbero essere necessari per farlo, ed è più o meno il periodo, poi prima ce ne mettevano anche un po' di più, no? 4-5, però ora è proprio fuori discussione una roba del genere, ed è il periodo in cui comunque che si è riferito al periodo in cui io ho iniziato questo lavoro, esattamente a scriverlo dopo la reunion dei Cosang, dopo 2 concerti in Piazza del Plebiscito, che sono stati davvero una bellissima cosa per noi.
2: Bello!
3: Ed è per questo che comunque ecco sono lì a scrivere questo disco, che però volge comunque al termine quasi, insomma, ecco.
2: Bene, allora amici, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, ve lo faccio conoscere ancora meglio, un po' meglio. Antò, pseudonimo di Antonio Riccardi, sì, non lo sapevo, è una delle voci più riconoscibili e autentiche della scena urbana italiana.
3: Grazie.
2: E devo dire ha comunque segnato e dato vita al rap napoletano, voi non vuoi, te lo dico,
3: è
2: così, lo possiamo dire, confermi?
3: Sì.
2: Allora, molti lo conoscono come una delle anime dei Cosang,
3: esatto,
2: storico duo rap napoletano nato insieme a Luchè, gruppo che ha comunque rivoluzionato un linguaggio dell'hip hop napoletano portando il dialetto, la realtà dei quartieri, la vita quotidiana direttamente nel rap italiano. Con i Cosang per una vita intera quasi,
3: certo,
2: Chi vorrò per me, vita
3: primo
2: buona. Esatto, il primo album. Tantissimi brani che ancora oggi vengono considerati delle pietre miliari.
3: Grazie.
2: Anche perché questi brani hanno fatto parte di molte colonne sonore, sì, di film.
3: Sì.
2: Vuoi raccontare come ti è sembrato ascoltarti e essere far parte di un progetto cinematografico?
3: Sì, diciamo, a parte i primi c'è stata le sincronizzazioni, come insomma in gergo si dice, ci sono state alcune iniziali proprio nei primi tempi che fummo inseriti nel Professore di Sergio Castellitto.
2: Ah, mamma mia,
3: una delle prime fu quella, però poi quella principe, diciamo regina, è stata quella di Gomorra, nel quale insomma abbiamo sia inserito dei brani dei Cosang, nella serie io poi ho avuto anche il piacere e l'onore con Lucarello di firmare la sigla finale, insomma la soundtrack fatta appositamente da
2: bello.
3: Noi per Gomorra, insieme insomma, alla vigilia della prima stagione, anche insomma in concomitanza di pensieri e in condivisione con Stefano Sollima, che era uno dei primi registi della serie, che saluto, comunque grandissimo maestro e regista.
2: Però che bello quando ti affidano carta bianca.
3: Esatto.
2: C'è un conto che dicono: allora prendo un pezzo e lo metto.
3: Esatto.
2: E un conto
3: esatto.
2: Che dicono: sì, hai la sigla,
3: per questa,
2: falla.
3: Esatto,
2: mamma mia,
3: esatto.
2: C'è una
3: infatti
2: foga.
3: Noi fummo invitati, io e Lucarello, a Roma a vedere in questo studio di montaggio le prime due puntate, perché poi la prima comprendeva due, insomma erano due ore praticamente, e dopo quelle prime due puntate che furono anche abbastanza, che erano abbastanza forti, perché comunque no, questa attitudine di Gomorra non era ancora proprio svelata, quindi noi comunque ci impressionarono anche molto, e lì decidemmo di fare un pezzo che è Noi Volimmo una Speranza, che diciamo rappresenta un po', perché noi poi ci ponemmo il problema di non fare un'apologia, ecco, di ciò che avevamo visto.
2: Mamma
3: era difficile
2: mia.
3: Parlarne, e quindi trovammo questa parola chiave che era speranza, noi non tenemmo una speranza, ma noi volimmo, che sarebbe vorremmo un futuro. In realtà quella speranza è sinonimo di futuro.
2: Straordinario, che bello. Infatti nei tuoi testi hai sempre raccontato il disagio, la famiglia, la fede, gli errori, la rinascita, la voglia di cambiare, comunque il peso delle scelte.
3: Sì.
2: E dopo il percorso con i Cosang è continuato da solista, pubblicando album, sì, e singoli che hanno comunque mostrato la tua evoluzione personale artistica. Se ti dovessi chiedere questa tua evoluzione proprio dal duo Anto solista, qual è la prima parola che ti viene in mente? Cioè, che evoluzione c'è stata?
3: C'è stata un'evoluzione, secondo me, nel suono, perché io intorno al 2000, poi intorno alla fine degli anni del primo decennio del 2000, e quindi proprio all'inizio, forse anche un po' dopo, ho trovato questo subgenere che è tutto mio, perché ho esplorato un po' delle sonorità tipo l'afrobeat, afrotrap, che comunque ha aumentato la velocità proprio in BPM della mia musica, però poi ho trovato riscontro tra le persone, mentre per esempio fino a quel punto ero considerato un rapper classico, no? Canonico, con quel suono canonico dell'hip hop, e invece ho cercato di esplorare, e quello mi ha dato comunque la possibilità di esplorare innanzitutto nuovi suoni che dai miei ascolti, ovviamente parto nati dai miei ascolti, e comunque anche la possibilità di avere un po' più di larghezza, cioè con un genere un po' più leggero, però comunque sempre abbastanza conscious, cosciente, insomma. E quella è la prima cosa che io posso, diciamo, che mi viene in mente, no? Diciamo dopo i Cosang, perché ovviamente poi entrambi abbiamo avuto un'evoluzione sia nel suono che magari nelle parole.
2: È vero, è vero. E la cosa che invece vuoi far arrivare oggi, a proposito proprio del tuo nuovo disco che è in arrivo, possiamo dire almeno quando,
3: sì,
2: più o meno,
3: spero,
2: senza dare troppe illusioni, oppure
3: sicuramente dopo l'estate, perché
2: ok,
3: insomma,
2: quindi
3: sì,
2: rilassatevi, perché mo non arriva, fatevi vacanze e poi dopo si vede, quindi dopo l'estate. E quello che vuoi far arrivare oggi, che sei più maturo, più,
3: sì,
2: consapevole, ecco, ne passate tante, come ogni artista, no, alti bassi,
3: come ogni
2: duo
3: uomo,
2: trio, quadro,
3: sì,
2: quello che vuoi far arrivare con la tua musica e soprattutto cosa si dovranno aspettare con il nuovo disco.
3: Sì, no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi perché oggi ho 43 anni, sono classe 82, quindi...
2: Wow, mamma mia, sì. Un ragazzino, come fai 43, strano sentire.
3: Quasi 44, quindi no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi come ad esempio il matrimonio, che era una roba che non avevo con un brano che è un po' dissacrante, però comunque diciamo descrive un po' diciamo la sensazione e forse l'attualità o l'essere meno attuale di questa istituzione religiosa che forse ha perso un po' di significato, forse no. Dipende da chi. Ho affrontato temi come la paternità, la paternità ovviamente non solo dal punto di vista attivo, sia quella dal punto di vista passivo, nel senso con il rapporto con i propri genitori, ma anche dal punto di vista attivo, appunto, diciamo. Quindi sono tutti.
2: Ma
3: temi...
2: non vedo Fedi, però.
3: No. Non perché la scongiuro, ma perché comunque. No, sono temi che sono arrivati con la crescita, insomma, ecco. Ed è anche bello questo, anche per me, scoprire cose nuove, perché ovviamente. Diciamo che il rap anche oggi è molto caratterizzato per essere un genere che appartiene a una fascia d'età abbastanza giovane, no?
2: Sì.
3: Però noi forse siamo quelli che insieme ad altri miei colleghi della prima ora del nuovo rap, diciamo, di quello lì che poi aveva creato l'industria musicale italiana del rap.
2: Quello che ascoltavo io.
3: Esatto, il Club Dogo,
2: io sono degli anni 90, no? Sono degli anni 90, quindi. Ecco, ai miei 18, tutta proprio l'era,
3: esatto.
2: Dei Gosang, dei Club Dogo, dei Nokines, dei Panchine.
3: Sì.
2: Vabbè,
3: Fibra,
2: poi
3: tutti.
2: Vabbè, andiamo. Meno
3: sì no, cioè, nei tuoi ascolti intendo
2: Fibra che aveva un po',
3: no, intendo cronologicamente per dare un riferimento sì
2: bello,
3: però ecco siamo arrivati poi a questa età, quindi è ovvio che bisogna comunque, se sei per autenticità, trattare, se sei insomma te stesso, tratti dei temi che comunque ora sono sovraggiunti, quindi
2: esatto,
3: sarei fuori luogo anacronistico insomma fare ancora quel rap classico che comunque, oppure che è quello che ci si aspetta, magari, perché è quello, lo lascio fare alle prime linee dei ragazzi che hanno 24-25, insomma, ecco.
2: Giusto. E allora, pronti a partire quindi e a raccontarti senza filtri, ma prima lascio ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, a Miez Avia di Intò, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini, restate con noi.

0: A mezza via d'Antò, ecco, siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella, ed è lui qui pronto per raccontarsi senza maschere, no scherzo. Allora, format vuole che partiamo dalle tue origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No vabbè, io sono nato in una famiglia, in un quartiere sicuramente difficile, però in una famiglia abbastanza, non lo nego, a dispetto di tutti gli altri rapper che descrivono i propri natali sfortunati, poveri, io nemmeno nei fasti sono nato, però comunque mio padre era medico, mia mamma era insegnante, perché mio padre non c'è più, mia mamma è stata insegnante delle scuole medie di italiano. Tra l'altro, però la musica è sempre stata in casa, perché mia mamma è la sorella di Enzo Avitabile, quindi...
0: Wow, non lo sapevo!
1: Ah, non lo sapevi?
0: No!
1: Sì, Margherita Avitabile, mia madre.
0: Wow, che bello! Bellissimo, col grande maestro. No, poi a proposito ci siamo sentiti anche per una cosa, vedi?
1: Sì.
0: E quindi sei nato praticamente, cresciuto.
1: Esatto, ha avuto un'infanzia abbastanza regolare, questo voglio dire, nel senso dal punto di vista dell'ambiente familiare.
0: Dobbiamo raccontare strazi, cose.
1: No, se non ce ne sono stati, non li dobbiamo necessariamente inventare.
0: Antonio. Studiavo recitazione, il mio coach mi disse, che è un personaggio veramente iconico, più guai avete e più funzionate come attore, quindi contornatevi di disgrazie,
1: sì,
0: dovete soffrire.
1: No, tra l'altro è anche quello che oggi funziona nei principali, no?
0: Talent.
1: Anche nei format, no? Insomma, molte ne parlavamo proprio poc'anzi con Danilo di questa cosa.
0: Ma non potevamo dare gioia anche.
1: Ma già c'è questo gran disagio, purtroppo, ai noi della nostra città, che purtroppo ci dà, e quindi voglio dire, penso che inventare sarebbe proprio superfluo. Quindi una famiglia tranquilla, però in un quartiere ovviamente con i disagi, perché comunque anche forse dei limiti, barriere diciamo di accesso, la metropolitana è arrivata quando avevamo circa 12-13 anni, altrimenti eravamo un po' tagliati fuori anche, no, proprio dall'area urbana di Napoli, perché comunque io abito a Marianella, sono nato a Marianella, nella periferia a nord di Napoli, quindi è stata per noi proprio un passo sul mondo, perché poi una volta aperta parlando di quei periodi abbiamo iniziato a girare, andavo alla Flying Records a via Benedetto Croce a Piazza Gesù per vedere i vinili, per vedere i CD, perché comunque era l'epoca quella lì dell'analogico.
0: Che
1: quindi,
0: bello! La ricordo anch'io di averlo a casa.
1: I primi negozi di abbigliamento oversize, che anche non era proprio
0: di moda, non era
1: esisteva
0: molto
1: proprio.
0: Però insomma, comunque tu hai l'hai scelta poi la musica dopo un po', visto che eri abituata ad averla vicino?
1: Sì, da subito, nel senso, noi abbiamo fatto il primo nostro brano è del 97.
0: Allora, voi intendi col duo?
1: Sì, quindi sei
0: partito praticamente subito in duo.
1: Sì, no, è nato così la nostra storia, sì.
0: E ascolta, le radici sono molto importanti, no Anto? Quindi noi comunque napoletani con la nostra Napoli, la nostra terra, che un po' ci toglie, un po' ci dà, un po' ci fa soffrire,
1: mondo,
0: un po' ci fa amare, e abbiamo radici comunque imprescindibili, abbiamo nel sangue. Quanto contano e quanto hanno contato in tutto il tuo percorso?
1: No, io credo hanno contato e conteranno per sempre, perché come dice Gianni Simirolo, siamo una città mondo, nel senso siamo un cosmo all'interno di una nazione, ma comunque con una che affonda appunto la propria storia ben prima dell'Unità d'Italia. Siamo stati un popolo estremamente influenzato dalle dominazioni, quindi c'è tutto questo nella nostra genetica.
0: Abbiamo un mix di colori, di culture.
1: In arte e in musica anche questo è molto evidente, quindi l'identità, tutto si può dire, insomma, ma che non che manchi l'identità nel napoletano, ovviamente, che se la porta con sé ovunque e sempre, ovviamente. Poi ci sono varie espressioni, però io credo che abbia caratterizzato tanto, ovviamente, perché comunque a volte non ce ne rendiamo
0: nemmeno
1: conto.
0: Se non fossi nato qui, te lo sei mai chiesto?
1: Se non fossi nato qui, io non so se io avessi nemmeno fatto musica, o magari, ecco,
0: eri fibra, eri marache.
1: Però vedi, anche lì comunque è nato qualcosa, quindi però
0: sì, comunque hai collaborato proprio questa mattina ascoltavo un brano bellissimo, Club Dogo,
1: tanti ne abbiamo fatti,
0: Guè.
1: sì,
0: pazzeschi.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: no, no, mi piace.
1: Con Gwen ho fatti più di 6-7 canzoni insieme. Cioè...
0: E ritornerai a collaborare?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: la volontà
1: sì,
0: di
1: sì,
0: riaprire
1: sì,
0: questi orizzonti da solista?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso hai deciso appunto di intraprendere questa carriera da cantante e di circondarti e vivere di musica, c'è stato un momento difficile che hai dovuto superare, anche perché all'inizio è più un sogno, no?
1: Sì.
0: Un sogno da inseguire, passione. Poi ovviamente arrivano dei momenti difficili. Ci sono stati e come li hai superati?
1: Allora, all'inizio è un sogno e lo era ancora di più perché non esisteva nulla. Cioè, noi si può dire che il mercato musicale del rap italiano l'abbiamo un po' fondato noi, insomma abbiamo inaugurato insieme ai gruppi che abbiamo citato prima. Poi i momenti ci sono sempre, arrivano sempre, perché se tu comunque, e credo arrivino ciclicamente, perché se tu pensi che noi non abbiamo una persona che ci sprona, cioè prima c'era la figura dell'editore, no? Che magari ti chiamava, quanti pezzi hai scritto, che cosa hai fatto. Ora un po' con i tempi moderni non c'è più quella figura, quindi innanzitutto i momenti difficili sono quando tu devi trovare la motivazione in te stesso, cioè devi fare il tuo ordine del giorno e praticamente portare a termine il lavoro in un ambiente che poi è quello artistico e ti distrae tantissimo, quindi praticamente la prima difficoltà è avere una disciplina in questa cosa, perché
0: che
1: comunque
0: non avete,
1: che non si ha, cioè, ma che ti devi dare,
0: o a meno che tu non abbia fatto una disciplina sportiva,
1: esatto, una forma mentis, quella è un'altra storia, ce l'ho perché,
0: l'hai inserita collateralmente,
1: sì.
0: No, perché è veramente un mondo molto scombinato, ecco.
1: Quindi non hai schemi o no. Magari non hai
0: chi ti indirizza,
1: esatto.
0: A onorari con...
1: esatto
0: dobbiamo fare organizzazione, anche
1: nel
0: cibo,
1: tempo,
0: voce,
1: piani,
0: cose.
1: Piani nel tempo, nell'anno, e poi gli altri momenti magari difficili sono quelli in cui comunque tu poi ti presenti al pubblico magari con un lavoro nuovo, ecco, con un album, perché non è mai scontato e detto che poi tu incontri il gradimento, quindi è come se noi fossimo sempre dei lavoratori precari, cioè,
0: no, come se
1: lo siamo.
0: Perché
1: tutto può scomparire, oppure ci possono essere periodi in cui magari non ti chiamano tantissimo a suonare, quindi sta a te reinventarti ogni giorno.
0: E tu come la vivi questa condizione?
1: Ma ormai mi ci sono abituato. Ed è quello il discorso, forse anche col fatto che non abbiamo avuto non siamo nati in un periodo in cui, come oggi, no, chi si affaccia alla musica ha già un po' tutta la tavola preparata, no? Quindi ci sono i social, ci sono, cioè, oltre
0: il tool manager,
1: sì,
0: l'etichetta,
1: sì, ma anche i posti in cui venderti, fra virgolette, il termine più un po' più riduttivo, però proprio i posti in cui farti vedere, prima non c'era, quindi forse questa gavetta così ci ha formato a questi tempi anche di oggi mi fa poco se incontro una difficoltà, perché quelle iniziali sono state parecchie.
0: Dure, sono state durissime, esatto. Immagino.
1: Affermarti proprio era difficile.
0: E cos'è che ti manca tantissimo di prima? Di come si lavorava prima?
1: Ma forse mi manca, diciamo, il fatto che la musica era ma non per un fatto elitario, ma era appannaggio ed era proprietà, se così si può dire, un termine forte, degli artisti veri. Ora un po' la musica viene usata un po' da tutti per i propri scopi, da TikToker, influencer, forse quello che ha svilito forse un po' anche l'immagine, no, dell'artista, del cantante, no?
0: Sì, perché ha dato modo, ecco, grazie a queste piattaforme che oggi esistono, ha dato modo anche di sperimentare a persone, ecco, che non hanno studiato,
1: ma
0: non hanno
1: rispetto, però
0: si vogliono divertire, ecco. Però tante volte comunque chi ha invece fatto un percorso venendo dalla gavetta, venendo dai sacrifici, dalle notti insonne, dal prepararsi, dallo studiare, dalle ore di sala di incisione con i producer,
1: esatto,
0: e tutto,
1: esatto,
0: quanto viene un po' buttato all'aria,
1: esatto,
0: no, questo,
1: esatto,
0: lavoro, e quindi
1: sì,
0: questo fa un po' male.
1: C'è anche, capito,
0: me,
1: molti, cioè, se passi il termine, impostori, nel senso che comunque ovviamente vedi
0: li
1: questa
0: utilizzano.
1: Cosa, e non vedi questa cosa che per te è una, come dire, un momento di elevazione spirituale, però poi viene proprio usato in modo anche magari proprio strumentale a delle cose, quindi c'è un po' di confusione, secondo me, sulla musica in generale, non solo sul mio genere. io credo che sia usata un po' in modo
0: troppo strumentalizzata.
1: Anche il consumo, questo consumo velocissimo, nel senso che c'è sempre bisogno di tirar fuori canzoni, che poi alla fine comunque non hanno poi tutti questi grandi contenuti come...
0: Mamma, guarda, io ne parlavo l'altro giorno con un ospite e ho notato proprio questo, pochi contenuti, ma poi perché i nostri genitori, nonni, zii o persone dicono è la musica di prima, e hanno ragione,
1: è
0: perché poi voglio dire, va bene quella c'è un brano carino, simpatico, musicale che si può ballare, ci si può fare il tormentone estivo,
1: certo,
0: però
1: ci sta,
0: fondamentalmente
1: c'è
0: su 10, se 9 sono zero contenuti, esatto, è ovvio che poi uno si deve un attimo fermare.
1: Prima era 5 e 5, 4 e 6, ecco il rapporto.
0: Ecco, in proporzione è un po' così.
1: Sì.
0: Ti devo chiedere una cosa, mi sono dimenticata, però vabbè, ti chiedo e chiudiamo questo momento, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi?
1: Io credo di sì.
0: Perché... se non lo sai.
1: No, credo di sì, per non essere così deciso.
0: A voce
1: e fermo,
0: alta, cioè,
1: sì,
0: ma
1: sono.
0: Uno non è che se le si analizza così sempre.
1: No,
0: quindi...
1: perché guardo il mio percorso, che è stato, diciamo, permeato di pochi compromessi, e non non perché io sia un dissidente o un integralista, ma perché diciamo c'è una certa coerenza tra la mia partenza e quello che sono ora.
0: E
1: forse
0: certo,
1: anche a discapito della larghezza e del successo che magari fra virgolette, insomma, ecco, magari altri miei colleghi hanno avuto, no? Però
0: vabbè,
1: io sono
0: però
1: fiero di questo.
0: Sei fiero e coerente comunque con il tuo percorso.
1: Sì, io credo di avere una credibilità che diciamo pochi possono vantare, soprattutto insomma ora, in questo momento storico, cioè, ma proprio presso le persone, non me lo dico da solo, cioè è una cosa che comunque vedo, è quell'aura che vedo che la gente
0: ti trasmette sì, sicuramente una...
1: Mi descrive che di vederla, io ovviamente non riesco mai da solo a farmi forte di quest'aura o di questa...
0: No, è un'umiltà molto particolare, la percepisco tantissimo. Noi ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo in Napoli Express, ma vi lascio ascoltare Potabé, Dentò, e poi ci vediamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.

0: Spostamento, siamo qui ai microfoni pronti per partire per Napoli Express, primo binario. Poche fermate ma tutte alle radici. Antò, ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti appartiene, che è tuo.
1: Un proverbio, sono tanti che mi appartengono, però...
0: Cioè ce l'hai, non mi deludere.
1: No, quando mai, solo che insomma io credo che i proverbi non
0: sono,
1: sbagliano
0: mai. Peso.
1: Secondo me, cioè, quello che mi piace tanto, che ricordo, è quello che dice: chi non senta mamma e padre va a morire a non è nato. E io mi ci sono ritrovato spesso in questa cosa, nel senso che tengo sempre, cioè, ora non c'ho più mio padre, però l'opinione dei miei genitori, o in generale delle persone che ci tengono a me, per me è importante, perché è incondizionata.
0: Ecco. Giusto, quindi circondatevi di persone che veramente vi amano,
1: autentiche,
0: e vi vogliono bene. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Beh, ovviamente tutte le tradizioni culinarie legate alle forze.
0: Oh,
1: alle
0: non
1: feste,
0: c'è un napoletano che passa da qui che non parli e tavola.
1: Ma la tradizione è quella.
0: Tavola.
1: Ma anche, vabbè, insomma, quelle delle feste, diciamo, comandate culinarie, e ovviamente anche quelle, diciamo, le tradizioni spirituali, ecco, voglio dire.
0: Belle. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, cioè sei fuori mesi. Devi tornare a Napoli perché te magna.
1: O puparolo un bottino.
0: questa è rara come risposta, devo dire.
1: Se devo pensare cioè proprio a quella cosa che
0: però,
1: vorrei... sì.
0: Ci piace,
1: sì, che
0: il
1: poi
0: giallo
1: è un contorno.
0: E rosso.
1: Il giallo e il rosso. Che
0: quello
1: poi
0: si riempie di carne,
1: esatto,
0: di provola,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: E va.
1: Sì, no, carne, provola,
0: e
1: quello che ci vuole.
0: E pezzi di peperone.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Questa non è facile, però vabbè, io credo che sia sicuramente un po' quello di riunirsi, quello di riunirsi in famiglia, anche di riunirsi tra amici. Che comunque non è che se è persa solo a Napoli.
0: Cioè tipo
1: ovviamente.
0: La partitella tra amici,
1: esatto,
0: la sera.
1: Sì, ma anche proprio stare per esempio negli studi. Io ricordo noi stavamo fino a notte fonda. Ora magari lo si fa solo, diciamo, nei momenti in cui si sta facendo proprio la fase finale dell'album.
0: Poi dopo si scappa
1: tutti. Sì, si scappa troppo. Questa
0: ma
1: oramai
0: non si sa, poi ancora
1: nostra.
0: Mi devo rispondere.
1: No, ma è vero.
0: Invece Anto, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radici e senti come parte delle tue radici?
1: Sicuramente forse perché è recente il fatto che io sia andato a vedere il film di Massimiliano Gallo con le musiche di Enzo, La Salita, sicuramente quella di Edoardo De Filippo, scusate.
0: Bello.
1: Sì, perché quando senti la sua voce comunque...
0: Vedi, legato anche al cinema.
1: I tempi teatrali di Edoardo credo che siano veramente una massima espressione proprio della nostra... Ma anche la voce di Massimo Troisi, ovviamente.
0: È vero, fa parte proprio della...
1: Che istantaneamente, esatto.
0: Dice, ti riconduce proprio alla nostra terra, alla nostra storia. Vedi quante poi ne sono passati, ne sono arrivati...
1: Tantissimi.
0: E come sei legato ti piace il cinema?
1: Sì, mi piace.
0: Quindi
1: tanto.
0: Lavoreresti ancora anche come...
1: Volentieri, ho lavorato proprio l'altro giorno, la riguardavo, non mi ricordavo nemmeno una scena, ho partecipato alla quarta stagione dell'Ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli, diretto Manetti Bros.
0: Mazza!
1: No, ho avuto anche un discreto numero di pose, più o meno 10 pose. Insomma.
0: Ah, ma d'attore!
1: Sì, d'attore.
0: Oddio, no, scusa, pensavo che c'erano le tue.
1: Ah, le musiche, no,
0: le
1: anche
0: musiche.
1: Quello mi farebbe piacere fare sempre. Però d'attore
0: è divertente.
1: Che
0: so, pazza, ti sei divertito?
1: Sì.
0: Vabbè, quante pose sei? Cioè,
1: Rai.
0: Prendi più tu
1: degli attori. 10 pose.
0: 10. Cioè, manca un attore normale, le piglia 10 pose.
1: No, grazie all'opportunità che mi hanno dato i Manetti, ovviamente.
0: Fantastico!
1: Sì. Sono stato un mese e mezzo a Bologna lì a girare.
0: E i tempi del cinema ti piacciono? Sono un po' lentucci.
1: Sono duri, perché a volte quelli morti, i tempi morti dell'attività. Cioè, a volte le convocazioni le avevamo alle 4:30 del mattino per stare poi sul posto per iniziare a girare alle 6. Tipo alle 7.
0: E certo.
1: Però,
0: mamma mia. No, è veramente bellissimo.
1: Non ho avuto più occasione, forse, che comunque è un mondo molto ambito.

0: quindi, sì. Quindi ecco, giustamente c'è tanto, insomma, quelle dinamiche un po', no, insomma, che ci sono all'interno del cinema, che è difficile esserci, poi lo devi fare per lavoro, per mestiere, però mi ha sempre appassionato.
1: Però vabbè, l'importante è che ti sei portato a casa, capito?
0: Sì, una cosa,
1: una nuova.
0: Esatto.
1: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, sì, anche non materiale, per partire per un viaggio lontano da Napoli e riempire questo tuo zaino, cosa ci metteresti?
0: Una sola cosa.
1: Anche non materiale.
0: Ma forse un oggetto di casa mia. Un oggetto di casa, un asciugamano, qualcosa che, ecco, o magari proprio di Napoli, ovviamente, un po' di acqua di mare.
1: Di mare,
0: chiaro.
1: E invece l'asciugamani per asciugarti un po' l'acqua?
0: No, gli asciugamani per quell'odore... E quell'odore di ammorbidente di case, capito? Che...
1: Ragazzi, siamo fusi, lo so, ma noi siamo fatti così. Infatti ci prendiamo una pausa e vi lascio con Forever Alone di Ntò e poi ci vediamo qua tra pochissimo.

0: Forever Alone, siamo qui con To e noi continuiamo il nostro viaggio, ma adesso basta chiacchiere, ci spostiamo nel momento vero o falso e ti chiedo, Antonio, vero o falso, hai scritto alcune delle tue barre più forti nei momenti più difficili della tua vita?
1: Vero.
0: Da ragazzino pensavi che avresti fatto tutt'altro nella vita e non musica?
1: No, falso.
0: È vero che sei molto più silenzioso e riflessivo fuori dal palco?
1: Vero.
0: Io pure dico sì. Vabbè, è vero, sì. Sei molto contenuto, nel senso sei uno che è a posto, tranquillo.
1: Grazie.
0: Non riascolti mai le tue vecchie canzoni?
1: Verissimo. Tranne in alcuni casi, però quando provo nostalgia, però è vero, però è vero, un po', io credo valga per tutti questo.
0: Io, infatti, è vero, odio riascoltare e rivedere, però c'è quel momento, secondo me ti volevo regalare, dici l'ho fatto.
1: Esatto.
0: Fammi vedere cosa ho fatto, ti stacchi
1: no?
0: Hai mai pensato questa canzone forse è troppo personale per farla uscire?
1: Vero.
0: L'hai fatta uscire?
1: È successo. Sì.
0: Ma c'è ancora qualcosa di più super personale che dovrà uscire?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Bene, in studio sei super preciso e pesante sui dettagli?
1: No, non troppo sui dettagli, un vero falso.
0: È vero che Napoli ti manca anche quando vuoi staccarti da tutto?
1: Falso, però. Vabbè.
0: Non ti manca? Vabbè, ma uno ce l'ha dentro, non è che per forza deve stare là.
1: Scherzo, no, è vero, mamma Napoli.
0: Hai sempre amato stare al centro dell'attenzione?
1: Falsissimo.
0: Hai ancora brani scritti anni fa che nessuno ha mai ascoltato?
1: Vero.
0: Se potessi tornare indietro, cambieresti alcune scelte del tuo percorso?
1: Vero.
0: Maro, ti posso chiedere quali? Tu mi fai essere
1: tutte
0: curioso.
1: Tutte le persone che ho aiutato.
0: Sì.
1: Non tutte, però alcune.
0: Vabbè, non vado oltre.
1: No, vabbè.
0: Invece, adesso ti chiedo, oggi in To è più in pace con se stesso rispetto al passato?
1: Forse sì, per un fatto di età biologica probabilmente. Cioè, può peggiorare, però cioè, in alcuni casi. Nel mio caso io credo di sì. Credo di sì.
0: Sei nella fase accettazione?
1: Sì, ma nel senso nemmeno troppa accettazione, nel senso nella fase in cui io dico sempre non mi sento né più avanti negli anni né più indietro, cioè io mi sento perfettamente in linea con l'età che ho, quindi non sai, senza avere troppi rimpianti. Sicuramente qualcuno c'è perché uno avrebbe voluto fare anche altre cose, però
0: vabbè, mai dire
1: sono
0: mai.
1: Abbastanza in pace, no, ma infatti
0: mai dire mai. Come la nostra limited edition, entriamo nel primo round. Chi elimini? Matrimonio serenata?
1: Serenata.
0: Oh, nessuno piace sta serenata. Ma
1: no,
0: cavolo,
1: ma
0: sia.
1: Ma perché forse abbiamo
0: romantici.
1: Un concetto legato troppo. Che prima serenata. Quella
0: non mi piace.
1: Di palazzina.
0: È brutta.
1: No, forse noi quello intendiamo. Però la serenata, se la metti come, che ne so, in un film di Vittorio De Sica, già. Può
0: non
1: assumere,
0: è più
1: la
0: nostra.
1: Esatto, forse sì.
0: Studio di registrazione o palco live? Cosa elimini?
1: Come fai? È impossibile. Si può bere uno shot come in quel programma, in quel podcast. No, a questo punto,
0: cioè,
1: se proprio devo eliminare.
0: Bene,
1: è lo studio, allora.
0: Ci siamo riusciti.
1: No,
0: ma uno deve capire dove magari sta poco meglio. Perché sai, sul palco, secondo me, sei più rilassato. Dici, ho finito tutto quello che c'era da fare.
1: C'è la gente.
0: E infatti, invece, WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata. Ah, eliminare WhatsApp.
0: Karaoke.
1: Sono pre-digitali.
0: Qua fermati, karaoke, che poi non è pre- o TikTok.
1: Ma TikTok, sì, subito.
0: Ma ce l'hai?
1: Ma ce l'ho, lo uso pochissimo, perché infatti ho un incontro in settimana con un social media manager, che sto proprio un guaiato.
0: Dicevo nata Ivo e TikTok.
1: Uso Instagram.
0: Io non ce l'ho anche, cioè ce l'ho, ma non lo uso, proprio, non lo so fare. Social media manager,
1: ma
0: ti
1: pochi
0: aiuterà.
1: Tasti non so più dove, cioè non so dove stanno.
0: Ma vedremo un talk sui TikTok che fai TikTok,
1: no,
0: sui
1: quelli
0: brani, moriremo.
1: No, te lo scordi.
0: Invece la canzone giusta, round 2. Io ti do una situazione e tu mi dici una canzone perfetta per questa situazione, tua.
1: Sì.
0: Una delusione d'amore.
1: Ah.
0: Titolo.
1: Ah, una delusione, però una canzone edita. Già.
0: Sì. Sì.
1: Nessun dolore di Lucio Battisti.
0: Ci voleva svelare qualcosa. Nessun dolore di Lucio Battisti. Meno male che io dico tua e poi non capisco.
1: Ah, mia.
0: No, però.
1: Ah,
0: no,
1: scusami.
0: Posso fare anche.
1: Ah, ok. Mia, allora. Patavè.
0: Una notte nostalgica. Lì mi sa ce n'hai.
1: Notte nostalgica di cosa? Love song.
0: Love song. Ma no, meno male
1: ci
0: abbiamo. Abbiamo anche l'aiuto da casa. Invece ti dico tradimento.
1: Amico nemico.
0: Bella, vai. Round 3, mai dire mai. Faresti un feat con chi?
1: Ah, in vita o che si può riportare anche in vita?
0: Dai, facciamo prima quello che puoi riportare anche in vita. E vabbè, poi uno reale, se lo vuoi dire, se non faccio la via collera a nessuno.
1: Io farei ora con chi non c'è più sicuramente un featuring con se volesse, che ne so, con Tupac Shakur o di questi qua. B.I.G.
0: E faccio su quelli che ci sono, li vuoi dire internazionali?
1: Sì, sì, no, anche italiano vogliamo dire.
0: Sì, oggi, bravo, in base a quello che hai visto, che vedi, che guardi anche da lontano, anche da spettatore, con chi ne varrebbe la pena?
1: Vabbè, con Mina sicuramente sarebbe bellissimo.
0: Wow, bella, bella sta risposta. Invece andresti
1: Fatto
0: a Sanremo?
1: Non so se per la mia, diciamo, per il mio profilo, non so se fosse adatto a me. Però
0: magari
1: con la canzone giusta, magari.
0: Perché no?
1: Sì.
0: Oppure dovrebbero fare un'edizione di Sanremo Rap.
1: Ah, anche io questo sono d'accordo. Nel senso, perché io credo che anche, diciamo, le canzoni che gli artisti del nostro genere che abbiamo visto lì, è sempre una versione un po' sanremizzata. Nel senso, proprio c'è quella estrema mediazione che si sente, che fa trasparire degli arrangiamenti e delle parole del festival, insomma,
0: che non sono proprio le
1: non sono
0: reali,
1: pure puramente,
0: ecco,
1: del genere, insomma.
0: E invece canteresti completamente in italiano?
1: L'ho fatto, lo faccio ancora, assolutamente sì.
0: Ti vedresti giudice in un talent?
1: Ma dipende da quale.
0: Ma come dipende che vieni domenica?
1: Ah, no, questo
0: il 31.
1: No, ma io intendo la vita.
0: Mi ero dimenticata. Mo.
1: Io intendevo i talent televisivi.
0: No, ma però sì, approfittiamo per dirlo.
1: Ma se
0: che
1: mi
0: colgo
1: dessero questa.
0: Mi ero dimenticata, davvero, perché queste sono domande format che faccio sempre. Però approfittiamo per dire che, ecco, sarei giudice speciale della categoria canto al campionato finale Regione Campania di Performer Cup, che è un campionato meraviglioso di cui ne facciamo parte io insieme ad altri artisti che ne fanno parte, e insomma ti darai da fare perché abbiamo tanti artisti da guardare.
1: Spero
0: molto
1: di essere
0: bravi
1: all'altezza.
0: E sarei sicuramente all'altezza. E poi sarà dura perché dobbiamo impegnarci tanto, che è un format anche televisivo, a proposito di talent, che la miglior squadra poi andrà anche in questo contenitore televisivo chiamato Performer Cup. Allora io vi lascio ascoltare Acoustic Top, poi torniamo qua e ci salutiamo. A tra poco.

0: E a così doveva andare, che è arrivato qui in to direttamente ai microfoni, ma siamo quasi alla fine, poi ti lascio andare e rilassare. Ma ti sei divertito?
1: Tanto.
0: Dai, ti chiedo di chiudere questo momento, questa puntata, ecco, raccontandoci qualcosa che bolle in pentola oltre al tuo nuovo disco, se c'è qualcosa, se magari ecco ci sono eventi, ci sono date. Ti do sì. tutto lo spazio per poterne parlare e raccontare ai nostri amici.
1: Sì, no, io sono, diciamo, come programmi prossimi, vicini, io sono sempre in giro, ovviamente con il mio piccolo tour itinerante, perché comunque ovviamente ora non è attaccato all'album. Poi ovviamente ho una bella sorpresa per l'album nuovo, che però non posso svelare.
0: No, basta, abbiamo detto già troppo. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Antò, per essere stato qui con noi, e mi raccomando, voi invece scaricate l'app di Rai Play Sound per riascoltare, perdonatemi, tutte le puntate di Napoli Senza Confini che sono in onda dalle 7 alle 8 del mattino, alle 12 fino all'una in replica, e poi sulla sezione podcast potete riascoltare le puntate. Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo presto in giro, mi raccomando, bei progetti.
1: Ci vediamo per l'evento che abbiamo programmato.
0: Vai, il 31. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Non può essere così, che finisca tutto qui. Un nuovo santo non lo sono, ma non ci sto bene col fuoco. Mai più io seguirò le sterili avventure, le notti balorde.

0: dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che scelgono di smontare il mondo pezzo dopo pezzo, per dimostrarci che anche nel caos più assoluto si nasconde una melodia meravigliosa. Come Maurizio Capone, il nostro ospite di oggi. Un pioniere, l'anima e la mente del Capone e Bungert & Bangt. Con Maurizio oggi faremo un viaggio incredibile che si muove su tre binari paralleli. Partiremo dal suo ultimissimo e potentissimo singolo Bagaria, un brano che definire coraggioso in realtà è poco, perché è una traccia cruda, viscerale, dove gli strumenti riciclati incontrano per la prima volta l'elettronica radicale e dove le parole si rifugiano nella parlesia, quel gergo segreto, clandestino e affascinante nato tra i musicisti napoletani per difendere la propria libertà. Ma non ci fermeremo qui, perché la musica di Maurizio non vive solo nei dischi, vive soprattutto sulla pelle delle persone. Il 14 e 15 luglio, tra pochi giorni, il centro Ciro Colonna di Ponticelli diventerà il cuore pulsante della quinta edizione del suo festival, che ha un nome stupendo, Come suona il caos. Due giorni di laboratori, ecologia e riscatto sociale che si chiuderanno con un concertone finale imperdibile insieme ad Andrea Tartaglia. Si tratta non soltanto di un festival, ma di una vera e propria dichiarazione di resistenza culturale ed ecologica. Nella mitologia greca il caos non è il disordine distruttivo, ma lo spazio vuoto, la matrice originaria da cui nasce il cosmo, cioè l'ordine e la bellezza. E Maurizio Capone prende il disordine acustico, sociale e ambientale del nostro tempo e ci dimostra che dentro quel disordine c'è già in potenza una nuova forma di armonia che aspetta soltanto di essere rivelata.

0: E abbiamo ascoltato Bagaria, l'ultimo singolo di Maurizio Capone, che oggi è qui con noi in studio. Ciao Maurizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Dopo 30 anni di junk music, questa è tua capacità creativa di realizzare strumenti con materiali riciclati, questo tuo impegno sociale, civile, per l'ambiente, ecologista. Adesso hai questa attenzione anche a recuperare la lingua segreta, le tradizioni, recuperare la storia un po' di musicisti, con questo brano scritto in parlese, anche questa lingua segreta carbonara, potremmo dire, dei musicisti. Come ti è venuta questa idea?
1: Vabbè, questa è una lingua che noi parliamo da moltissimi anni, da 40 anni, perché a me l'ha insegnata direttamente Pino Daniele, perché loro erano gli ultimi, quelli che portavano questa tradizione ancora avanti negli anni 80. Siccome io sono stato prodotto insieme al mio primo gruppo, i 666, da Pino Daniele, proprio tra l'84 e l'87. In quegli anni loro parlavano questa lingua. Pino, Tullio, James, tutti quanti, Tony, avevano questo linguaggio molto interessante, perché è una lingua che ti permette di dire cose senza essere capito, no? Quindi è un codice, è uno slang in realtà, non è proprio una lingua, perché si integra con il napoletano, però delle parole non le capisce neanche il napoletano. E quindi è risultata una cosa molto utile nella vita quotidiana, perché sia quando si va a suonare, che ovviamente devi dire magari delle cose che non vuoi che l'organizzatore capisca, o c'è qualche cosa che non va e quindi si capisce attraverso questa lingua, tra di noi capiamo che c'è qualcosa che non va e quindi riusciamo poi a parlarne segretamente alla luce del sole, però. Sia poi nella vita quotidiana, perché tu anche per strada ti può capitare qualche situazione nella quale devi dire cose alle persone con cui stai che poi altri non devono capire. Quindi è veramente una lingua strategica che però si sta perdendo, perché poi i nuovi musicisti non hanno avuto una trasmissione diretta come l'abbiamo avuta noi, e quindi mi sembrava
0: toccava a voi insegnare,
1: sì,
0: la vostra volta, forse
1: è il nostro momento,
0: mancante,
1: sì, che... è il turno nostro, e quindi io ho pensato di scrivere questa canzone carbonara.
0: Però tu stai cercando di porre rimedio proprio con questo brano.
1: Sì, in effetti ho rimesso in mezzo la parola parlesia, che è appunto il nome della lingua, e anche le parole che sono contenute nella canzone, però faccio un'operazione purezza, perché non svelo il significato delle parole del testo, proprio perché è una lingua segreta, quindi sarei ipocrita a parlare di una lingua segreta e poi svelarne le parole. Quindi chi del pubblico vuole sapere queste parole, vi posso dire che qualcosa ci sta, si trova.
0: Esiste un dizionario,
1: sì,
0: italiano parlese.
1: Esatto, un po' ci sta. Però ovviamente va ricercato, quindi è uno sforzo che bisogna fare, che è anche il motivo per cui scelgo di fare queste cose, cioè di stimolare poi il pubblico ad andarle a fare dei percorsi anche di ricerca, di approfondimento, no? Siamo oramai abituati che comunque qualunque cosa la sappiamo, qualunque cosa ci viene detta in prima battuta, e poi non andiamo mai a guardare dietro che ci sta. Invece in questo caso io vi invito ad andare a guardare dietro quello che c'è.
0: Quindi Maurizio, con Bagaria fai una duplice operazione culturale: da un lato quella di riscoprire una lingua un po' in disuso tra le nuove generazioni di musicisti, e operando una sorta di resistenza culturale; dall'altro invece lanci una provocazione al tuo pubblico, costringendo l'ascoltatore a cercare il significato di ciò che dici. Ma quando nasce questa parlesia?
1: Nell'Ottocento, nel nomadismo, perché in effetti nella parlese ci sono anche delle parole gitane del popolo Rom, perché si creava questa, diciamo, quest'unione, questa commistione tra i musicisti, che erano dei nomadi a tutti gli effetti, e i nomadi di etnia, quindi appunto i Rom, e questo ti dice molto sull'origine, diciamo, selvatica, perché la parola mi piace molto, del nostro mondo, che non è un mondo dorato, non è un mondo fatto solo di estetica e di apparenza, ma è veramente fatto molto di avventure, perché noi comunque, per esempio, quando andiamo a suonare siamo nelle mani dell'organizzatore. Se io vado a Milano o in tutto il mondo a suonare, io una volta che parto lascio il mio luogo di protetto, che è il mio mondo, la mia città, e vado in luoghi dove sono nelle mani degli organizzatori. E quindi vedi, questo ti fa capire quanto sia molto dinamico e anche molto rischioso il nostro modo di vivere, perché comunque ci ritroviamo poi alle volte in situazioni dove dobbiamo
0: un po' difficili,
1: sì,
0: da gestire. però semmai grazie anche a questa lingua riuscite a creare un codice vostro che vi permette di fare gruppo contro, cioè diciamo non contro, però di, per
1: no, ci proteggiamo,
0: una forma chiaramente questa. Di protezione,
1: sì, sì.
0: Ecco, la mia provocazione era questa: non è che tu hai sentito il bisogno di parlare in questo momento anche storico in Parlesia, perché poi è un testo anche abbastanza crudo, senza nessun elemento di edulcorato,
1: sì.
0: Però nel contempo, cioè, non è così trasparente, così chiaro alla portata di tutti, quindi è vero che da una parte stimola la ricerca e quindi porta anche le persone a riscoprire in qualche modo questa lingua, grazie ormai anche al computer, internet, uno riesce un po' a accedere a tutto, però nello stesso tempo il bisogno di poter raccontare delle verità però in maniera un po' filtrata.
1: Sì, in realtà il motivo fondamentale era che io volevo dire delle cose molto dure, molto precise, però non volevo farlo in maniera palese per una questione anche di rispetto dell'ascoltatore e anche di, diciamo, per evitare poi dei problemi personali. No, scherzo, in realtà ho voluto prendere questa lingua che è nata proprio come lingua clandestina e fare che scrivere una canzone che è un po' clandestina, quindi anche un po' ispirata a una tradizione napoletana molto forte, molto bella secondo me, che è sempre stata quella un po' di essere provocatori e di analizzare le situazioni generali con un occhio molto ironico, sarcastico. Diciamo che ve ne dico una di queste canzoni famosissime, Palomella Sompe Bola, che è una canzone antichissima napoletana che faceva riferimento alla situazione del momento e faceva, diciamo, è diventata poi clandestina, tanto che l'autore è stato ricercato, c'è stato tutto una storia anche di persecuzione per certi versi di quella persona che aveva scritto questa canzone. Quindi mi piace quest'idea di poter essere, di poter far parte di questa cultura napoletana che è quella che non accetta lo stato delle cose, e quindi di poter dire la mia e di poterla dire però in una maniera che chi lo vuole capire lo capisce, perché appunto la clandestinità ha un valore, non è solo, diciamo, fatta per i terroristi assolutamente o per i criminali, c'è anche un'idea clandestina che viaggia, che può viaggiare e può arrivare molto lontano e colpire al cuore soprattutto, perché la musica, questo è il suo grande privilegio, il grande vantaggio, che non è una questione di razionalità né di aggressività, è sempre qualcosa che ti tocca le corde dell'anima, e farlo anche in maniera meno evidente in un momento storico dove tutto, appunto, come dicevo prima, deve essere dichiarato e manifestato, e a me non sono tanto convinto che sia questa la strada. La strada è quella di esprimersi, di dare degli input anche magari apparentemente incomprensibili, e poi sicuramente quello che deve succedere succede.

0: Secondo me c'è un'altra provocazione nella provocazione. Una domanda che viene automatica: quanto di quello che ascoltiamo veramente lo capiamo? Non solo a livello proprio di messaggio contenutistico, ma tu anche a livello proprio musicale, ritmico, utilizzi questi strumenti che costruisci tu stesso. Per cui anche l'ascoltatore percepisce dei ritmi, dei suoni, senza sapere esattamente da dove provengano. E quindi questo brano contiene in sé uno stimolo alla ricerca, alla scoperta, all'attenzione. È tutto un alone di mistero che ne crea veramente una suggestione unica.
1: Sì, in realtà le due cose viaggiano veramente in modo univoco, sono un unico pensiero, perché sia la lingua, quindi il testo della canzone, che gli strumenti che sono stati suonati in questo brano sono misteriosi, perché appunto la lingua non si capisce. I suoni che voi sentite di questo brano sono suoni apparentemente comprensibili, ma nessuno sa dietro questi suoni quale strumento è stato suonato, anzi direi meglio quale oggetto è stato suonato. Quindi anche in questo caso c'è un messaggio, c'è un mistero, e ci sta anche la capacità di far apparire qualcosa che poi nella realtà è altro. Quindi voi sentite una chitarra, un basso, una batteria, ma in realtà non è né chitarra né basso né batteria. E quindi apro una piccola parentesi, perché ci tengo a dire che il brano, come Capone Bung e The Bang, noi siamo un'equipe. In particolare in questo periodo siamo un'equipe composta da due produttori, uno sono io e un altro è Vincenzo Falco, con il quale abbiamo preso questo brano che avevo scritto e lo abbiamo registrato nel suo studio, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca proprio per cercare di esprimere al meglio i suoni. E secondo me stiamo andando ancora, sono quasi 30 anni che noi facciamo questo. Però perché sto dicendo questa cosa? Perché in realtà stiamo facendo dei nuovi progressi, abbiamo oramai una grandissima esperienza e quindi riusciamo a far sì che questi strumenti esprimano effettivamente il loro potenziale, e che nello stesso tempo si capisca anche che non sono proprio strumenti, cioè che a un ascoltatore un po' più attento qualcosa gli suona strano. Faccio un esempio sull'introduzione, che è fatta da una percussione che per un ascoltatore medio è un tamburo, può essere un timbales cubano, e invece sono due bidoni, anzi è un bidone solamente suonato in un certo modo. Però a un certo punto sul finale del lancio dell'assolo, del piccolo assolo che faccio, si capisce che quel tamburo c'ha qualcosa di strano, perché sembra che entra un detuner, una cosa che rende il suono, cambia il tono di quel suono. Invece in realtà è proprio l'oggetto colpito in un certo modo che fa quell'effetto, e quindi l'ascoltatore attento si può accorgere che non è un effetto elettronico, ma che è un suono effettivamente acustico generato in questa maniera.
0: Ci puoi raccontare alcuni dei tuoi strumenti, ad esempio lo scatolofon, il tubolofon?
1: Sì.
0: Vabbè, al di là della scopa elettrica che ormai conosciamo tutti, con cui veramente hai fatto anche l'inno americano di Jimi Hendrix, che ormai è famosissimo.
1: Sì, quella ormai ha conquistato la platea internazionale, mi scrivono da tutto il mondo per questo strumento. Lo scatolofon però ci tengo tantissimo, perché è l'origine anche della scopa, nel senso che il primo strumento a corde che ho creato è stata questa scatola di polistirolo, delle mozzarelle, del baccalà, giusto per farvi capire, insomma, quella scatola grande, si portava anche il catering scolastico, con un elastico da ufficio, quelli là verdi, azzurri, insomma, quegli elastici un po' doppi, e quella percossa con le bacchette dà un suono che può avvicinarsi a quello del contrabbasso. Poi se ci metto il distorsore diventa anche una specie di chitarra elettrica. E questo strumento mi ha fatto capire il potenziale degli elastici, perché anche la scopa elettrica ha un elastico, non ha una corda. Quello che vibra è quella che a Napoli si chiama molle brachiera, giusto per essere iconografici. E quindi niente, quindi ho capito da quell'oggetto che si poteva fare un percorso con gli elastici, e ho creato quello. Poi ho creato la scatolera, che è una specie di arpa fatta con una scatola di gelati, da mezzo chilo di gelati e un bordo di una cassetta della frutta, che è proprio un'arpa a tutti gli effetti, una piccola arpa che ha tra l'altro un suono dolcissimo, guarda caso, provenendo da una scatola di gelati. E poi il tubolofon invece è uno strumento che io faccio anche ricerca, cioè molti strumenti li creo, ma tante volte per li acquisisco anche da esperienze di altri, così come altri acquisiscono gli strumenti dalle mie esperienze. Cioè, questo è un territorio libero, un territorio senza copyright. E quindi, rispetto al tubolofono, io vidi una volta dei brasiliani che avevano fatto questo strumento a tubi delle grondaie dell'acqua che suonava, e quindi dissi: facciamo un esperimento, e lo cominciamo a costruire. Ci siamo costruiti questo strumento che è molto voluminoso, è grande, sono 15 tubi di grondaia da 10 cm di diametro, quindi insomma un pezzo di, sembra quasi un organo a canne di quelli delle chiese, però viene percosso con le pantofole con l'infradito in particolare. È molto colorito, cioè poi appunto queste cose fanno anche sorridere, che la mia gioia è appunto è anche quella che questi strumenti sono bellissimi, funzionano benissimo, ma stimolano anche un sorriso, perché comunque sono fatti che, diciamo, al limite dell'incredibile. E quindi attraverso questo suono, per esempio in bagheria c'è il tubolofono che suona benissimo e che fa una sorta di basso elettronico. Il basso è lo scatolofono, il basso originale, tun tun tun tun tun tun tun tun tun, quello lo faccio con gli elastici. Poi il tubolofono fa un contrappunto incredibile, perché è uno strumento che ha un orecchio, diciamo, che non vede cosa sta suonando, è uno strumento elettronico, è un basso elettronico, e quindi ci fa da contrappunto e ci dà un colore molto particolare al brano, e noi lo usiamo tantissimo, anzi molte volte è il basso proprio dei brani. Lo facciamo col tubolofono. Tu crei delle cose e poi ne trovi anche la funzione nello spettro acustico, quello proprio, diciamo, tecnico, da sound designer dei brani che devi arrangiare.

0: Gaia.
1: E questa era Napoli Sim Nui con il nostro indimenticabile grandissimo James Nise. Cosa ricordi del vostro incontro? So che avete suonato anche insieme al primo maggio, che fu una giornata indimenticabile.
2: Sì, guarda, ti racconto una cosa ancora di prima, perché io James l'ho conosciuto appunto sempre grazie a Pino Daniele, ho conosciuto tutti loro, e James vabbè, era nel mio cuore da prima, da quando avevo 12-13 anni, perché io sono stato un ascoltatore di musica da subito e soprattutto di un certo tipo di musica, quindi ero un grande fan di John Coltrane, del sassofono, che lo amavo tantissimo. E ti dico, in camera mia, nella mia cameretta, c'erano 3 poster. Uno era Sid Vicious, vabbè, che è la mia vena punk. Un altro era Jimi Hendrix, che è la mia vena black power. E il terzo era James. E allora, quando ci conoscemmo qualche tempo dopo, io decisi di dirglielo questo fatto, perché mi sembrava assurdo. Io ho imparato una cosa nella vita, che dire quando si vuole bene a qualcuno, quando c'hai dei pensieri belli sulle persone, è meglio dirglielo, perché magari non avrai poi il tempo di dirglielo e ti rimarrà sempre questa cosa. Quindi presi la palla al balzo, dissi: James, la gente dice una cosa, io ti devo raccontare questa cosa, perché pensavo, e infatti sicuramente, che fosse una cosa che gli avrebbe fatto piacere sapere che un ragazzino di 13 anni aveva il suo poster, e quindi gliela dissi. Vabbè, quindi questo, diciamo, l'ho voluto raccontare perché è stato un gesto intimo tra me e lui. Poi nel tempo lui mi aveva sempre detto: Maurizio, tu quando mi vuoi chiamami, non ti preoccupare, io vengo, tu fammi sapere che vuoi, se vuoi fare qualcosa, se devo essere ospite in un pezzo tuo, tu chiamami. E quindi quando scrissi Napoli Sim Nui, io pensai: Napoli Sim Nui, cioè, più rappresentativo di James come la Napoli multietnica, la Napoli di qualità, di istinto e profonda sensibilità artistica. Secondo me lui rappresentava benissimo la nostra città, proprio nelle sue sfaccettature. E quindi sì, no, James deve partecipare a questo pezzo. Quindi lo chiamai e dissi: James, stiamo producendo sto pezzo, ti vuoi fare, vuoi mettere il sassofono?
1: Quale fu la sua risposta?
2: E lui disse subito, disse: come no, mandami il pezzo, facimmo all'americana, perché mi disse questa cosa e non me la dimenticherò. Cioè, nel senso che gli mandai il brano via posta elettronica, e lui, che c'era lo studio a casa, mise voce e sassofono. E nel giro di 3-4 ore, perché io glielo mandai il pomeriggio alle 4, io a mezzanotte già c'avevo il pezzo. Quindi fu di una tempestività.
1: No, questo anche a dimostrazione della sua grandissima professionalità. Cioè...
2: Assolutamente. E poi facemmo pure il video. E quindi io lo richiamo e dissi: James, però dovremmo fare pure il video. Che il video, tra l'altro, è stato fatto dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti. Quindi gli spiegai il progetto. Dissi: sai, perché io poi faccio le cose con i ragazzi, ci tengo a dare degli spazi. E lui venne a Mergellina, ha stato una giornata intera con noi a Mergellina, via Caracciolo, dove abbiamo girato il video. E niente, tutto quello che mi chiese, anzi neanche me lo chiese, invece offrirgli uno spritz. Questo è stato, e questo credo che sia stato uno dei gesti, da un punto di vista significativo,
1: proprio
2: per l'affetto che aveva per
1: una
2: me.
1: Una persona generosissima.
2: Sì, perché non è una cosa che lui faceva. Cioè, chi sta ascoltando e conosce James sa che comunque James, a parte, non ha mai fatto featuring. Io non credo che abbia fatto dei featuring con dei gruppi o con delle realtà. Se, lui ha suonato con Pino, poi ha fatto Napoli Centrale, cioè ha fatto sempre cose sue. E poi comunque venire con questa generosità così ha dimostrato effettivamente il suo grande cuore e anche la capacità, diciamo, di guardare lontano, no? Senza fini esclusivamente estetici o di marketing, perché comunque fare un brano con Capone e Bunga de Bank non significava arrivare primo in classifica, significava fare qualcosa di qualità, ma sicuramente non era da classifica. E quindi questo dimostra pure che l'anima va oltre l'interesse, e James secondo me l'ha dimostrato alla grande.
1: Era veramente una persona di grande cuore, di grande professionalità, nel tuo caso soprattutto, al di là proprio dell'affetto, della stima, ma anche capire che il tuo progetto era un progetto importante, ma dal punto di vista proprio sociale, umano, e quindi lui non si è mai fatto indietro in queste, sì, davanti a queste cose.
2: Questo potremmo dirlo pure di Pino Daniele, perché anche Pino è stato da molti criticato per la sua, per il suo carattere, ma in fondo si somigliavano un poco, anche se Pino ovviamente era molto più espansivo e dialetticamente era molto più capace, insomma, di esprimersi in maniera più complessa. Però secondo me ci avevano una similitudine, non è un caso che poi sono rimasti sempre molto amici, che loro guardavano la sostanza e quindi e badavano poco alla forma, nel senso proprio della comunicazione. Quindi se una cosa non gli piaceva, tutti e due dicevano: non la dico in napoletano, dicevo, questa è una schifezza. E questa cosa può dare
1: molto
2: fastidio.
1: Potremmo dire bagaria, questa è una bagaria.
2: Sì, potremmo dire. Tanto era anche il nome dell'etichetta di Pino Daniele, bagaria. Quindi
1: infatti
2: è un nome che per loro era simbolico, era molto forte, e anche per me lo è tanto. E quindi sai, questa cosa di essere poi diretti e di dire alle persone quello che si pensa viene visto tante volte come maleducazione oppure come presunzione, ma in realtà dipende dalla persona che recepisce questi commenti, perché se tu sei una persona tranquilla, equilibrata e diciamo umile, anche se non è una parola che io amo, però che se insomma ascolti, tu capisci che quelle cose che ti stanno dicendo hanno un valore. Se tu invece pensi di essere uno bravo, uno intoccabile, è chiaro che se uno ti fa una critica tu poi dici: ma questo però è uno che mi ha trattato male. Lo dico perché Pino, quando stava in sala con noi, un sacco di volte ha detto delle cose forti, non cattive, non aggressive assolutamente, però decise, chiare, senza che non potevi non capire. E questo secondo me è stato un grande vantaggio per noi, perché io ho imparato tantissimo in quell'esperienza, forse è stata la mia vera università. E quindi se fossimo stati presuntuosi avremmo detto: oh, guarda questo che ci dice queste cose. Invece quello dice: guarda, la batteria così è sbagliata completamente, dovete rifarla.
1: Ma erano critiche costruttive,
2: sì,
1: che ti aiutavano a migliorare sempre la qualità di ciò che stavi facendo.
2: E poi sulla musica, capito? Quindi non è che lui diceva: tu mi fai ridere, sei un cretino, sei un pagliaccio. No, lui si è sempre espresso esclusivamente
1: in termini musicali.
2: In termini musicali.
1: Questo devo dire l'hai fatto anche molto tuo, cioè questo modo di comportarti, comunque di avere sempre rispetto per tutti, però anche la capacità di far sentire la tua voce, dire sempre la verità su tutto quello che pensi, su tutto quello che secondo te deve essere cambiato nella musica, ma anche nella società. E adesso, a proposito di questo, vorrei parlare di un bellissimo progetto che sta per prendere il via il 15 luglio, Come suona il caos, giunto a quale edizione ormai? Siamo alla
2: quinta
1: edizione di Come suona il caos.
2: Un festival, chiamiamolo così, eco-socio-musicale, perché comunque comprende questi tre ambiti e quest'anno durerà due giorni, in realtà dura il 14 e il 15 luglio al Centro Ciro Colonna, che è la sede dei Maestri di Strada, che sta a Ponticelli. E non è un caso che io ho scelto di fare questo evento lì, perché secondo me la cittadinanza, i napoletani devono conoscere questi luoghi dove succedono cose pazzesche, dove si fa tanto per i ragazzi del quartiere, dove si cresce artisticamente, culturalmente, con degli sforzi enormi basati soprattutto sul lavoro degli operatori e sull'impegno, sulla qualità umana degli operatori. Quindi secondo me, lo dico a voi che ci state ascoltando, dovete venire per forza, perché vedrete qualcosa che normalmente non siete abituati a vedere. E saranno due giorni di musica e anche teatro, perché il 14 facciamo anche delle performance di teatro, perché al Centro Ciro Colonna ci sta una scuola di teatro proprio, anzi più che scuola io direi un laboratorio, e quindi si esibiranno anche i ragazzi del laboratorio. Poi ci sarà sempre il 14 un convegno che si chiama L'acqua a mam e tutte mam, dedicato all'acqua, l'acqua intesa sia come mare, sia come bene comune, quindi alla questione idrica del fatto che comunque si tende a privatizzare le risorse idriche invece di lasciarle libere per tutti, perché l'acqua è di tutti, e poi anche l'acqua come potente strumento del cambiamento climatico che noi stiamo vivendo, con queste inondazioni, con queste piogge incredibili, quindi ci saranno esperti ambientalisti ed esperti proprio sui temi legati all'acqua. Il 15 invece poi succede il putiferio, ovviamente,
1: che succede c'è proprio il caos. Il caos, scopriamo come suona questo caos.
2: Esatto, perché c'è il nostro concerto, diciamo, dico la prima cosa, quella che insomma che più il finale, parto dal finale, che c'è il nostro concerto nel quale debuttiamo con un nuovo spettacolo che si chiama Electro Junk, perché abbiamo fatto questo passo nell'elettronica, abbiamo cominciato a campionare anche i nostri suoni e quindi dal vivo abbiamo non solo gli strumenti fatti con materiali riciclati, ma anche suoniamo anche il computer. Quindi non abbiamo delle basi, abbiamo proprio abbiamo creato un sistema per cui vengono suonate, l'elettronica viene suonata. E quindi sarà questo grande concerto, abbiamo come ospite Andrea Tartaglia, che è un grande amico, tra l'altro è anche un musicista ecologista, che salutiamo,
1: sì,
2: amico vostro, della radio e di tutti i napoletani e di tutta Italia, io direi. E poi avremo il vincitore di un contest nel quale io sono stato direttore della giuria, che si chiama Antonio Calabrese, e il pomeriggio tantissimi ragazzi che si esibiranno, saranno dei rapper, dei musicisti, la scuderia dei rappers di Mariotto. E quindi insomma il 15 sarà una giornata dal pomeriggio, partiamo dalle 18, questa ci tengo a dirla, perché il festival comprende anche la possibilità di documentarvi su una serie di cose, quindi troverete i banchetti e punti divulgativi di Greenpeace, di Amnesty International, di tante associazioni in Siet, della Gaiola, insomma ci sarà tanto anche da ascoltare direttamente da chi agisce sul territorio e chi vuole insomma un territorio più bello, più vivo e più sano per tutti.
1: E noi ti ringraziamo per tutte queste tue iniziative, perché come sempre unisci l'arte, la musica, l'intrattenimento, il divertimento con l'impegno sociale, l'impegno ecologico, e soprattutto riesci a trasmettere anche alle nuove generazioni questo bisogno di avere attenzione per il mondo in cui viviamo, attenzione per gli altri, e la musica diventa proprio strumento di comunicazione, ponte tra generazioni, ma soprattutto diventa quel seme che riesce a creare bellezza, perché dove c'è natura, dove c'è rispetto, dove c'è musica, dove c'è arte, ma soprattutto dove c'è condivisione, perché il sapere e l'arte è soprattutto condivisione, e tu questo lo stai facendo sempre a 360 gradi, lavorando sì come musicista, ma lavorando soprattutto come una missione, come se tu avessi un flauto magico che riuscisse a portare dietro di sé questa lunga schiera di persone che diventa sempre più nutrita, in cui ognuno fa del suo. Chi canta, chi suona, chi balla, chi recita, chi racconta storie, per creare veramente un piccolo microcosmo che però poi diventerà la vita del nostro mondo, la vita

0: tutto quello che stai facendo.
1: Grazie a te, Francesca, hai avuto delle parole bellissime. Non si vede perché non siamo in video, sto piangendo, mi ho commosso.
0: Da prendermi in giro. Allora vi aspettiamo tutti quanti a Ponticelli per Come suona il caos con Maurizio Capone, la band Bunget & Bangt e tutti questi laboratori e queste attività che vi coinvolgeranno in un mondo pazzesco per due giorni veramente intensi di divertimento ma anche di attivismo.
1: Sì, esatto, e vi aspetto, anche perché l'ingresso è libero, quindi questa è una cosa a cui tengo tantissimo, che chiunque vuole venire viene ed è accolto, le porte sono aperte per tutti, quindi ci vediamo 14 e 15, 15 il concerto, ci tengo un po' di più, vabbè, ovviamente, e stiamo là, Centro Ciro Colonna, Ponticelli, vicino all'Ospedale del Mare.
0: E chiudiamo con un brano che mi piace tantissimo, Capelli Lunghi.
1: Sì, è un pezzo che ho scritto per Massamini, cioè la fondatrice, che è quella che ha dato il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi un pezzo dedicato alle donne combattenti che per me sono molto importanti, perché spesso sono loro a fare le vere rivoluzioni piuttosto che gli uomini. Quindi Capelli Lunghi e buon ascolto.

Napoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolive.

in macchina, casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non botta i sordi.

0: Ma per esempio ti scrivere per tornare a vivere. Schiavi non stai c'eri da quattro mondi. Sono nei vivere a mezza natura.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e tinto scura e scura l'anima. Vestuta a lutto, stunca da noi.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Ci sono voci che non appartengono soltanto alla musica, appartengono alla strada, ai vicoli pieni di verità, alle notti senza sonno, ai sogni che nascono difficili, ma non smettono mai di combattere. Oggi Napoli parlerà con un linguaggio crudo, sincero, umano. Quel linguaggio che non chiede permesso, che racconta cadute, rinascite, rabbia, amore e appartenenza. Perché questa città sa essere poesia, ma sa essere anche ferita. E chi riesce a raccontarla davvero non canta soltanto, lascia tracce. Oggi entriamo dentro un viaggio fatto di identità, coraggio e verità vissute sulla pelle. Un viaggio dove la musica diventa racconto, memoria e riscatto. E in fondo è questo il legame più forte tra Napoli e certe anime. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in una puntata, come vi ho anche un po' anticipato nella intro, forte, senza filtri. Io sono onorata che lui sia qua ed è passato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ed è un ospite dove ha saputo comunque raccontare le sue esperienze e anche le sue in realtà cadute e rinascite grazie alla sua musica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Antò, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
1: Come stai?
2: Tutto bene, felice allora, di essere qui.
1: Allora, grazie, sono contentissima e non ci vediamo da un po' di anni, sono successe cose belle e stai lavorando sicuramente ad un progetto per te molto importante, anche perché abbiamo avuto modo al Comic-Con a Napoli, sì, dove anche lì ci siamo visti, abbiamo un po' chiacchierato
2: una settimana fa, sì,
1: e mi hai svelato, o magari già l'avete detto, lo state iniziando a dire,
2: sì, vabbè,
1: si dice già,
2: sì, certo,
1: nella musica,
2: certo, come no.
1: Che stai per partorire, dico partorire nel senso bello, però il tuo nuovo album.
2: Sì,
1: partiamo,
2: sì,
1: proprio da questo, okay, perché hai detto una cosa che mi ricorderò per sempre lì al Comic-Con, che non avere l'ansia, non avere lo stress di dover far uscire un singolo ogni giorno, ogni mese. Ecco,
2: in realtà il mercato è cambiato, ovviamente, perché comunque le uscite sono più frequenti. Se pensiamo che sui principali distributori diciamo digitali escono almeno 36.000 brani al giorno, questa cosa diventa un po', diciamo, angosciante. Che no, non è che, insomma, è l'attuale stato di cose che regola il mondo della musica, però che va un po' controcorrente ai periodi di creatività. Perché, come dicevamo anche lì al Comic-Con e ribadiamo qui, per scrivere un album, come è sempre stato, c'è bisogno di accumulare un po' di esperienze, no?
1: di viverle, se no che
2: esatto,
1: gli racconti,
2: esatto, quindi almeno 2 anni dovrebbero essere necessari per farlo, ed è più o meno il periodo, poi prima ce ne metteranno anche un po' di più, no? 4-5, però ora è proprio fuori discussione una roba del genere, ed è il periodo in cui comunque che si è riferito al periodo in cui io ho iniziato questo lavoro, esattamente a scriverlo dopo la reunion dei Cosang, dopo i 2 concerti in Piazza del Plebiscito, che sono stati davvero una bellissima cosa per noi.
1: Bello!
2: Ed è per questo che comunque, ecco, sono lì a scrivere questo disco, che però volge comunque al termine quasi, insomma, ecco.
1: Bene, allora, amici, cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, ve lo faccio conoscere ancora meglio, un po' meglio. Antò, pseudonimo di Antonio Riccardi, sì, non lo sapevo, è una delle voci più riconoscibili e autentiche della scena urbana italiana.
2: Grazie.
1: E devo dire ha comunque segnato e dato vita al rap napoletano. Vuoi non vuoi, te lo dico,
2: è
1: così, lo possiamo dire, confermi?
2: Sì.
1: Allora, molti lo conoscono come una delle anime dei Cosang,
2: esatto,
1: storico duo rap napoletano nato insieme a Luke, gruppo che ha comunque rivoluzionato un linguaggio dell'hip hop napoletano, portando il dialetto, la realtà dei quartieri, la vita quotidiana direttamente nel rap italiano. Con i Cosang per una vita intera quasi,
2: certo,
1: Chi voro po' me, Vita
2: primo
1: buona
2: album.
1: Esatto, il primo album. E tantissimi brani che ancora oggi vengono considerati delle pietre miliari.
2: Grazie.
1: Anche perché questi brani hanno fatto parte di molte colonne sonore,
2: sì,
1: di film.
2: Sì.
1: Vuoi raccontare come ti è sembrato ascoltarti e essere, far parte di un progetto cinematografico?
2: Sì, diciamo, a parte i primi c'è stata delle sincronizzazioni, come insomma in gergo si dice, ci sono state alcune iniziali proprio nei primi tempi che fummo inseriti nel Professore di Sergio Castellitto.
1: Ah, mamma mia,
2: una delle prime fu quella, però poi quella principe, diciamo regina, è stata quella di Gomorra, nel quale insomma abbiamo sia inserito dei brani dei Cosang, nel quale nella serie io poi ho avuto anche il piacere e l'onore con Lucarello di firmare la sigla finale, insomma la soundtrack fatta appositamente da
1: bello.
2: Noi per Gomorra, insieme insomma, alla vigilia della prima stagione, anche insomma in concomitanza di pensieri e in condivisione con Stefano Sollima, che era uno dei primi registi della serie, che saluto, comunque grandissimo maestro e regista.
1: Ma che bello quando ti affidano lì carta bianca,
2: esatto.
1: Cioè un conto che dicono allora prendo un pezzo e lo metto,
2: esatto,
1: e un conto,
2: esatto,
1: che dicono sì, hai la sigla
2: per questa,
1: falla,
2: esatto,
1: mamma mia,
2: esatto.
1: Cioè una
2: infatti
1: foga.
2: Noi fummo invitati, io e Lucarello, a Roma a vedere in questo studio di montaggio le prime due puntate, perché poi la prima comprendeva due, insomma erano due
1: Bellissimo.
2: Ore praticamente, e dopo quelle prime due puntate che furono anche che erano abbastanza forti, perché comunque no, questa diciamo questa attitudine di Gomorra non era ancora proprio svelata, quindi noi comunque ci impressionarono anche molto, e lì decidemmo di fare un pezzo che è Noi Vulimmo una Speranza, che diciamo rappresenta un po', perché noi poi ci ponemmo il problema di non fare un'apologia, ecco, di ciò che avevamo visto.
1: Mamma
2: era difficile
1: mia.
2: Parlarne, e quindi trovammo questa parola chiave che era speranza, noi tenimmo una speranza, ma noi vulimmo, che sarebbe vorremmo un futuro. In realtà quella speranza è sinonimo di futuro.
1: Straordinario, che bello. Infatti nei tuoi testi hai sempre raccontato il disagio, la famiglia, la fede, gli errori, la rinascita, la voglia di cambiare, comunque il peso delle scelte,
2: sì.
1: E dopo il percorso con i Cosang è continuato da solista, pubblicando album,
2: sì,
1: e singoli che hanno comunque mostrato la tua evoluzione personale artistica. Se ti dovessi chiedere questa tua evoluzione proprio dal duo Anto solista, qual è la prima parola che ti viene in mente? Cioè, che evoluzione c'è stata?
2: C'è stata un'evoluzione, secondo me, nel suono, perché io intorno al 2000, poi intorno alla fine degli anni del primo decennio del 2000, e quindi proprio all'inizio, forse anche un po' dopo, ho trovato questo subgenere che è tutto mio, perché ho esplorato un po' delle sonorità tipo l'afro beat, afro trap, che comunque ha aumentato la velocità proprio in BPM della mia musica, però poi ho trovato riscontro tra le persone, mentre per esempio fino a quel punto ero considerato un rapper classico, no? Canonico,
1: okay,
2: con quel suono canonico dell'hip hop, e invece ho cercato di esplorare, e quello mi ha dato comunque la possibilità di esplorare innanzitutto nuovi suoni che dai miei ascolti, ovviamente nati dai miei ascolti, e comunque anche la possibilità di avere un po' più di larghezza, cioè con un genere un po' più leggero, però comunque sempre abbastanza conscious, cosciente, insomma. E quella è la prima cosa che io posso, diciamo, che mi viene in mente, no? Diciamo dopo i Cosang, perché ovviamente poi entrambi abbiamo avuto un'evoluzione sia nel suono che magari nelle parole.
1: È vero, è vero. E la cosa che invece vuoi far arrivare oggi, a proposito proprio del tuo nuovo disco che è in arrivo, possiamo dire almeno quando,
2: sì,
1: più o meno?
2: Spero.
1: Senza dare troppe illusioni. Oppure
2: sicuramente dopo l'estate. Perché,
1: ok,
2: insomma,
1: quindi
2: sì,
1: rilassatevi, perché mo non arriva. Fatevi vacanze e poi dopo si vede. Quindi dopo l'estate. E quello che vuoi far arrivare oggi, che sei più maturo, più,
2: sì,
1: consapevole, ecco, ne passate tante, come ogni artista, no? Alti, bassi,
2: come ogni
1: duo,
2: uomo,
1: trio, quadro.
2: Sì.
1: quello che vuoi far arrivare con la tua musica e soprattutto cosa si dovranno aspettare con il nuovo disco.
2: Sì, no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi perché oggi ho 43 anni, sono classe 82, quindi
1: wow, mamma mia, sì. Un ragazzino, come fai 43, strano sentire.
2: Quasi 44, quindi no, sicuramente ho affrontato dei temi diversi come ad esempio il matrimonio, che era una roba che non avevo con un brano che è un po' dissacrante, però comunque diciamo descrive un po' diciamo la sensazione e forse l'attualità o l'essere meno attuale di questa istituzione religiosa che forse ha perso un po' di significato, forse no. Dipende da chi. Ho affrontato temi come la paternità, la paternità ovviamente non solo dal punto di vista attivo, sia quella dal punto di vista passivo, nel senso con il rapporto con i propri genitori, ma anche dal punto di vista attivo, appunto, diciamo. Quindi sono tutti.
1: Ma
2: temi...
1: non vedo figli, però.
2: No. Non perché la scongiuro, ma perché comunque. No, sono temi che sono arrivati con la crescita, insomma, ecco. Ed è anche bello questo anche per me, scoprire cose nuove, perché ovviamente. Diciamo che il rap anche oggi è molto caratterizzato per essere un genere che appartiene a una fascia d'età abbastanza giovane, no?
1: Sì.
2: Però noi forse siamo quelli che insieme ad altri miei colleghi della prima ora del nuovo rap, diciamo, di quello lì che poi ha creato l'industria musicale italiana del rap.
1: Quello che ascoltavo io.
2: Esatto, il Club Dogo,
1: io sono degli anni 90, no? Sono degli anni 90, quindi. Ecco, ai miei 18, tutta proprio l'era,
2: esatto.
1: Dei Gosang, dei Club Dogo, sì. Dei Nokines, dei sì. Panchine.
2: Sì.
1: Fibra, vabbè, poi tutti. Vabbè, andiamo. Meno
2: sì no, cioè,
1: più
2: ascolti,
1: quello
2: intendo,
1: crudo
2: esatto,
1: che fibra che aveva un po',
2: no, intendo cronologicamente per dare un riferimento sì
1: bello,
2: però ecco siamo arrivati poi a questa età, quindi è ovvio che bisogna comunque, se sei per autenticità, trattare, se sei insomma te stesso, tratti dei temi che comunque ora sono sovraggiunti, quindi
1: esatto,
2: sarei fuori luogo, anacronistico insomma fare ancora quel rap classico che comunque, oppure che è quello che ci si aspetta, magari, perché è quello, lo lascio fare alle prime linee dei ragazzi che hanno 24-25, insomma, ecco.
1: Giusto. E allora, pronti a partire quindi e a raccontarti senza filtri, ma prima lascio ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, a Miez Avia di Intò, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini, restate con noi. Yeah.

0: A mezza via d'Unto, ecco, siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella, ed è lui qui pronto per raccontarsi senza maschere, no scherzo. Allora, format vuole che partiamo dalle tue origini, dalla tua partenza, quindi ti chiedo che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No vabbè, io sono nato in una famiglia, in un quartiere sicuramente difficile, però in una famiglia abbastanza, non lo nego, a dispetto di tutti gli altri rapper che descrivono i propri natali sfortunati, poveri, io nemmeno nei fasti sono nato, però comunque mio padre era medico, mia mamma era insegnante, perché mio padre non c'è più, mia mamma è stata insegnante delle scuole medie di italiano. Tra l'altro, però la musica è sempre stata in casa, perché mia mamma è la sorella di Enzo Avitabile, quindi...
0: Non lo sapevo!
1: Sì, sì, Margherita Avitabile, mia madre.
0: Wow, che bello! Bellissimo, col grande maestro. No, poi a proposito ci siamo sentiti anche per una cosa, vedi?
1: Sì.
0: E quindi sei nato praticamente cresciuto.
1: Esatto, ho avuto un'infanzia abbastanza regolare, questo voglio dire, nel senso dal punto di vista dell'ambiente familiare.
0: Dobbiamo raccontare strazi, cose.
1: No, se non ce ne sono stati, non li dobbiamo necessariamente inventare.
0: Antonio. Una volta quando studiavo recitazione, il mio coach mi disse, che è un personaggio veramente iconico: più guai avete e più funzionate come attore, quindi contornatevi di disgrazie, sì, dovete soffrire.
1: No, tra l'altro è anche quello che oggi funziona nei principali, no?
0: Talent.
1: Ma anche nei format, no? Insomma, molte, ne parlavamo proprio poc'anzi con Danilo di questa cosa.
0: Ma non potevamo dare gioia anche.
1: Ma già c'è questo gran disagio, purtroppo, ai noi della nostra città, che purtroppo ci dà, e quindi voglio dire, penso che inventare sarebbe proprio superfluo. Quindi una famiglia tranquilla, però in un quartiere ovviamente con i disagi, perché comunque anche forse dei limiti, barriere diciamo di accesso, la metropolitana è arrivata quando avevamo circa 12-13 anni, altrimenti eravamo un po' tagliati fuori anche, no, da proprio dall'area urbana di Napoli, perché comunque io abito a Marianella, sono nato a Marianella, nella periferia a nord di Napoli, quindi è stata per noi proprio un passo sul mondo, perché poi una volta aperta parlando di quei periodi, abbiamo iniziato a girare, andavo alla Flying Records a via Benedetto Croce a Piazza Gesù per vedere i vinili, per vedere i CD, perché comunque era l'epoca quella lì dell'analogico.
0: Che
1: quindi,
0: bello! La ricordo anch'io di averlo a casa.
1: I primi negozi di abbigliamento Versailles, che anche non era proprio
0: di moda, non era
1: esisteva
0: molto di
1: proprio.
0: Però insomma, comunque tu hai l'hai scelta poi la musica dopo un po', visto che eri abituata ad averla vicino?
1: Sì, da subito, nel senso, noi abbiamo fatto il primo nostro brano è del 97.
0: Voi intendi col duo?
1: Sì, quindi sei
0: partito praticamente subito in duo.
1: Sì, no, è nato così la nostra storia, sì.
0: E ascolta, le radici sono molto importanti, no Anto? Quindi noi comunque napoletani, con la nostra Napoli, la nostra terra, che un po' ci toglie, un po' ci dà, un po' ci fa soffrire,
1: mondo,
0: un po' ci fa amare, e abbiamo radici comunque imprescindibili, abbiamo nel sangue. Quanto contano e quanto hanno contato in tutto il tuo percorso?
1: No, io credo hanno contato e conteranno per sempre, perché come dice Gianni Similoli, siamo una città mondo, nel senso siamo un cosmo all'interno di una nazione, ma comunque con una che affonda appunto la propria storia ben prima dell'Unità d'Italia. Siamo stati un popolo estremamente influenzato dalle dominazioni, quindi c'è tutto questo nella nostra genetica.
0: Abbiamo un mix di colori, di culture.
1: E in arte e in musica anche questo è molto evidente, quindi l'identità, tutto si può dire, insomma, ma che non che manchi l'identità nel napoletano, ovviamente, che se la porta con sé ovunque e sempre, ovviamente. Poi ci sono varie espressioni, però... io credo che abbia caratterizzato tanto, ovviamente, perché comunque a volte non ce ne rendiamo
0: conto. Se non fossi nato
1: conto.
0: Qui, te lo sei mai chiesto?
1: Se non fossi nato qui, io non so se io avessi nemmeno fatto musica, o magari, ecco,
0: eri fibra, eri marrache.
1: però vedi, anche lì comunque è nato qualcosa, quindi però
0: sì, noi comunque hai collaborato sì. Proprio questa mattina ascoltavo un brano bellissimo, Club Dogo,
1: tanti ne abbiamo fatti,
0: Gue, pazzeschi,
1: sì.
0: No, mi piace,
1: con Gue ne ho fatti più di 6-7 canzoni insieme, cioè.
0: E ritornerai a collaborare?
1: Sì,
0: cioè c'è
1: sì,
0: la volontà
1: sì,
0: di
1: sì,
0: riaprire
1: sì,
0: questi orizzonti da solista?
1: Sì.
0: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso appunto di intraprendere questa carriera da cantante e di circondarti e vivere di musica, c'è stato un momento difficile che hai dovuto superare? Anche perché all'inizio è più un sogno, no?
1: Sì.
0: Il sogno da inseguire, passione, poi ovviamente arrivano dei momenti difficili, ci sono stati e come li hai superati?
1: Allora all'inizio è un sogno e lo era ancora di più perché non esisteva nulla, cioè noi si può dire che il mercato musicale del rap italiano l'abbiamo un po' fondato noi, insomma abbiamo inaugurato insieme ai gruppi che abbiamo citato prima, poi i momenti ci sono sempre, arrivano sempre, perché se tu comunque e credo arrivino ciclicamente, perché se tu pensi che noi non abbiamo una persona che ci sprona, cioè prima c'era la figura dell'editore, no? Che magari ti chiamava, quanti pezzi hai scritto, che cosa hai fatto, ora un po' con tempi moderni non c'è più quella figura, quindi innanzitutto i momenti difficili sono quando tu devi trovare la motivazione in te stesso, cioè devi fare il tuo ordine del giorno e praticamente portare a termine il lavoro in un ambiente che poi è quello artistico e ti distrae tantissimo, quindi praticamente le prime difficoltà è avere una disciplina in questa cosa, perché
0: che voi
1: comunque
0: non avete,
1: che non si ha, cioè, ma che ti devi dare,
0: o a meno che tu non abbia fatto una disciplina sportiva,
1: esatto. O una forma mentis, quella è un'altra storia, ce l'ho perché
0: l'hai inserita collateralmente,
1: sì.
0: No, perché è veramente un mondo molto scombinato,
1: quindi non hai schemi o
0: no.
1: Magari non hai
0: chi ti indirizza,
1: esatto.
0: A onorari con
1: esatto
0: dobbiamo fare organizzazione, anche
1: nel
0: cibo,
1: tempo,
0: voce,
1: piani,
0: cose.
1: Esatto, piani nel tempo, nell'anno. E poi gli altri momenti magari difficili sono quelli in cui comunque tu poi ti presenti al pubblico magari con un lavoro nuovo, ecco, con un album, perché non è mai scontato e detto che poi tu incontri il gradimento. Quindi è come se noi fossimo sempre dei lavoratori precari.
0: Cioè, no, come se
1: lo siamo.
0: Siamo.
1: Perché tutto può scomparire, oppure ci possono essere periodi in cui magari non ti chiamano tantissimo a suonare, quindi sta a te reinventarti ogni giorno.
0: E tu come la vivi questa condizione?
1: Ma ormai mi ci sono abituato. Ed è quello il discorso, forse anche col fatto che non abbiamo avuto, non siamo nati in un periodo in cui come oggi, no? Chi si affaccia alla musica ha già un po' tutta la tavola preparata, no? Quindi ci sono i social, ci sono, cioè, oltre
0: il tool manager,
1: sì,
0: l'etichetta,
1: sì, ma anche i posti in cui venderti, fra virgolette, il termine più un po' più riduttivo, però proprio i posti in cui farti vedere, prima non c'era, quindi forse questa gavetta così ci ha formato a questi tempi anche di oggi mi fa poco se incontro una difficoltà, perché quelle iniziali sono state parecchie.
0: Dure, sono state durite, immagino.
1: Affermarti proprio era difficile.
0: E cos'è che ti manca tantissimo di prima? Di come si lavorava prima?
1: Ma forse mi manca, diciamo, il fatto che la musica era, ma non per un fatto elitario, ma era appannaggio ed era proprietà, se così si può dire, un termine forte, degli artisti veri. Ora un po' la musica viene usata un po' da tutti per i propri scopi,
0: ospizi,
1: da TikToker, influencer, forse quello che ha svilito forse un po' anche l'immagine, no? Dell'artista, del cantante, no?
0: Sì, perché ha dato modo, ecco, grazie a queste piattaforme che oggi esistono, ha dato modo anche di sperimentare a persone, ecco, che non hanno studiato,
1: ma
0: non
1: massimo
0: hanno
1: rispetto, però
0: si vogliono divertire, ecco, però tante volte comunque chi ha invece fatto un percorso venendo dalla gavetta, venendo dai sacrifici, dalle notti insonne, dal prepararsi, dallo studiare, dalle ore di sala di incisione con i producer e tutto quanto, viene un po' buttato all'aria,
1: esatto,
0: no? Questo lavoro, e quindi questo fa un po' male.
1: C'è anche, capito,
0: me.
1: molti, cioè, se passi il termine, impostori, nel senso che comunque ovviamente vedi
0: li
1: questa
0: utilizzano.
1: Cosa. E non vedi questa cosa che per te è una come dire, un momento di elevazione spirituale, però poi viene proprio usato in modo anche magari proprio strumentale a delle cose, quindi c'è un po' di confusione secondo me sulla musica in generale, non solo sul mio genere. Io credo che sia usata un po' in modo
0: troppo strumentalizzata.
1: Anche il consumo, questo consumo velocissimo, nel senso che c'è sempre bisogno di tirar fuori canzoni, che poi alla fine comunque non hanno poi tutti questi grandi contenuti come...
0: Mamma, guarda, io ne parlavo l'altro giorno con un ospite e ho notato proprio questo, pochi contenuti, ma poi perché i nostri genitori, nonni, zii o persone dicono è la musica di prima, e hanno ragione.
1: No,
0: è perché poi voglio dire, va bene che quella c'è un brano carino, simpatico, musicale che si può ballare, ci si può fare il tormentone estivo.
1: Certo, no, ma questo
0: però poi
1: sta,
0: fondamentalmente su 10, se 9 sono zero contenuti, esatto, è ovvio che poi uno si deve un attimo,
1: esatto,
0: fermare.
1: Prima era 5 e 5, 4 e 6, ecco il rapporto.
0: Ecco, in proporzione è un po' così.
1: Sì.
0: Ti devo chiedere una cosa, mi sono dimenticata, però vabbè, ti chiedo e chiudiamo questo momento, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è oggi?
1: Io credo di sì.
0: Perché... se non lo sei...
1: No, credo di sì, per non essere così deciso.
0: A voce
1: e fermo,
0: alta,
1: sì,
0: ma uno non è che se le si analizza così sempre.
1: No,
0: quindi...
1: perché guardo il mio percorso che è stato, diciamo, permeato di pochi compromessi, e non non perché io sia un dissidente o un integralista, ma perché diciamo c'è una certa coerenza tra la mia partenza e quello che sono ora.
0: E
1: forse
0: certo,
1: anche a discapito della larghezza e del successo che magari fra virgolette, insomma, ecco, magari altri miei colleghi hanno avuto, no? Però
0: vabbè,
1: io sono
0: però
1: fiero di questo.
0: Sei fiero e coerente comunque con il tuo percorso.
1: Sì,
0: cioè,
1: io credo di avere una credibilità che diciamo pochi possono vantare, soprattutto insomma ora, in questo momento storico, cioè, ma proprio per sole persone, non me lo dico da solo, cioè è una cosa che comunque vedo, è quell'aura che vedo che la gente
0: ti trasmette, sì. Sicuramente una...
1: mi descrive che di vederla, io ovviamente non riesco mai da solo a farmi forte di quest'aura o di questa...
0: No, è un'umiltà molto particolare, la percepisco tantissimo. Noi ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo in Napoli Express, ma vi lascio ascoltare Potavé, Dentò, e poi ci vediamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.

0: siamo qui ai microfoni pronti per partire per Napoli Express, primo binario. Poche fermate ma tutte alle radici. Antò, ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti appartiene, che è tuo.
1: Un proverbio, non è, sono tanti che mi appartengono, però...
0: Cioè ce l'hai, non mi deludere.
1: No, quando mai? Solo che, insomma, io credo che i proverbi non sbagliano mai.
0: Peso.
1: Secondo me, cioè, quello che mi piace tanto, che ricordo, è quello che dice chi non senta mamma o padre va a morire a donunne nata. E io mi ci sono ritrovato spesso in questa cosa, nel senso che... Tengo sempre, cioè, ora non c'ho più mio padre, però l'opinione dei miei genitori, o in generale delle persone che ci tengono a me, per me è importante, perché è incondizionata.
0: Ecco. Giusto, quindi circondatevi di persone che veramente vi amano,
1: autentiche,
0: e vi vogliono bene. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Beh, ovviamente tutte le tradizioni culinarie legate alle forze
0: alle
1: feste.
0: Oh, non c'è un napoletano che passa da qui che non parli e tavola.
1: Ma la tradizione è quella.
0: Tavola.
1: Ma anche, vabbè, insomma, quelle delle feste, diciamo, comandate culinarie, e ovviamente anche quelle, diciamo, le tradizioni spirituali, ecco, voglio dire.
0: Belle. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, cioè sei fuori mesi. Devi tornare a Napoli perché te magna.
1: O puparolo un bottino.
0: questa è rara come risposta, devo dire.
1: Se devo pensare a cioè proprio a quella cosa. Dici, che però, sì.
0: Ci piace.
1: Sì, che
0: il
1: poi
0: giallo
1: è un contorno.
0: E rosso.
1: Il giallo e il rosso. Che
0: quello
1: poi è un
0: si
1: contorno.
0: Riempie di carne.
1: Esatto.
0: Di provola,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: E va.
1: Sì, no, carne, provola,
0: e
1: quello che ci vuole.
0: E pezzi di peperone.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Questa non è facile, però vabbè, io credo che sia sicuramente un po' quello di riunirsi, quello di riunirsi in famiglia, anche di riunirsi tra amici. Che comunque non è che se è persa solo a Napoli.
0: Cioè, tipo
1: ovviamente.
0: La partitella tra
1: esatto.
0: Amici la sera.
1: Sì, sì, ma anche proprio stare, per esempio, negli studi. Io ricordo, noi stavamo fino a notte fonda. Ora magari lo si fa solo, diciamo, nei momenti in cui si sta facendo proprio la fase finale dell'album.
0: Poi dopo si scappa tutti.
1: Sì, si scappa troppo. Questa
0: ma
1: è
0: si sa, poi ancora
1: nostra.
0: Mi devo rispondere.
1: No, ma è vero.
0: Invece, Anto, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che per te sa di radice e senti come parte delle tue radici?
1: Sicuramente forse sul

0: credo che siano veramente una massima espressione proprio della nostra, ma anche la voce di Massimo Troisi, ovviamente.
1: È vero, fa parte proprio
0: sì,
1: del
0: che istantaneamente esatto.
1: Dice, ti riconduce proprio alla nostra
0: sì.
1: terra, alla nostra storia, vedi quante poi ne sono passati, ne sono arrivati.
0: Tantissimi.
1: Come sei legato al, ti piace il cinema?
0: Sì, sì, sì. Mi piace.
1: Quindi
0: tanto.
1: Lavoreresti ancora anche come.
0: Volentieri, volentieri. Ho lavorato proprio l'altro giorno, la riguardavo, non mi ricordavo nemmeno una scena, ho partecipato. Alla quarta stagione dell'Ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli diretto Manetti Bros.
1: Mazza!
0: No, ho avuto anche un discreto numero di pose, più o meno 10 pose. Insomma.
1: Ah, ma d'attore!
0: Sì, d'attore!
1: Oddio, no, scusa, pensavo che avevi c'erano le tue.
0: Ah, le musiche, no, le anche musiche. Quello mi farebbe piacere fare sempre. Però d'attore
1: è divertente.
0: Che
1: so, pazza, ti sei divertito?
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Vabbè, quante pose sei? Cioè,
0: Rai.
1: Prendi più tu degli attori.
0: 10 pose. 10.
1: C'è manco un attore normale, piglia 10 pose.
0: No, grazie all'opportunità che mi hanno dato i Manetti, ovviamente.
1: Fantastico!
0: Sì. Sono stato un mese e mezzo a Bologna lì a girare.
1: E i tempi del cinema ti piacciono? Sono un po' lentucci.
0: Sono duri, perché a volte quelli morti, i tempi morti dell'attività. Cioè, a volte le convocazioni le avevamo alle 4:30 del mattino per stare poi sul posto per iniziare a girare alle 6. Tipo alle 7.
1: E certo,
0: però,
1: mamma mia, no, è veramente bellissimo.
0: Non ho avuto più occasione, forse che comunque è un mondo molto ambito. Quindi,
1: sì.
0: Quindi ecco, giustamente c'è tanto, insomma, quelle dinamiche un po', no, insomma, che ci sono all'interno del cinema, che è difficile esserci, poi lo devi fare per lavoro, per mestiere, però mi ha sempre appassionato.
1: Però vabbè, l'importante è che ti sei portato a casa, capito?
0: Sì, una cosa,
1: una nuova.
0: Esatto.
1: Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, sì. anche non materiale, per partire per un viaggio lontano da Napoli e riempire questo tuo zaino, cosa ci metteresti?
0: Una sola cosa?
1: Anche non materiale.
0: Ma forse un oggetto di casa mia. Un oggetto di casa, un asciugamano, qualcosa che ecco, o magari proprio di Napoli, ovviamente, un po' di acqua di
1: mare.
0: Di mare chiaro.
1: E invece l'asciugamani per asciugarti con l'acqua?
0: No, gli asciugamani per quell'odore. E quell'odore di ammorbidente di case, capito? Che...
1: Ragazzi, siamo fusi, lo so, ma noi siamo fatti così. Infatti ci prendiamo una pausa e vi lascio con Forever Alone di Intò e poi ci vediamo qua tra pochissimo.

0: Forever Alone, siamo qui con Toh e noi continuiamo il nostro viaggio, ma adesso basta chiacchiere, ci spostiamo nel momento vero o falso e ti chiedo Antonio, vero o falso, hai scritto alcune delle tue barre più forti nei momenti più difficili della tua vita?
1: Vero.
0: Da ragazzino pensavi che avresti fatto tutt'altro nella vita e non musica?
1: No, falso.
0: È vero che sei molto più silenzioso e riflessivo fuori dal palco?
1: Vero.
0: Io pure dico sì. Vabbè, è vero, sì. Sei molto contenuto, nel senso sei uno che è a posto, tranquillo.
1: Grazie.
0: Non riascolti mai le tue vecchie canzoni?
1: Verissimo. Hai mai tranne in alcuni casi, però quando provo nostalgia, però è vero. Però è vero, un po', io credo valga per tutti questo.
0: Infatti, è vero, odio riascoltare e rivedere, però c'è quel momento, secondo me ti ve lo vuoi regalare, dici l'ho fatto.
1: Esatto.
0: Fammi vedere cosa ho fatto, ti stacchi
1: magari.
0: Hai mai pensato questa canzone forse è troppo personale per farla uscire?
1: Vero.
0: Te l'hai fatta uscire?
1: È successo. Sì.
0: Ma c'è ancora qualcosa di più super personale che dovrà uscire?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Bene, in studio sei super preciso e pesante sui dettagli?
1: No, non troppo sui dettagli, un vero falso.
0: È vero che Napoli ti manca anche quando vuoi staccarti da tutto?
1: Falso, però vabbè.
0: Non ti manca, vabbè, ma uno ce l'ha dentro, non è che per forza deve stare là.
1: Scherzo, no, è vero, mamma Napoli.
0: Hai sempre amato stare al centro dell'attenzione?
1: Falsissimo.
0: Hai ancora brani scritti anni fa che nessuno ha mai ascoltato?
1: Vero.
0: Se potessi tornare indietro, cambieresti alcune scelte del tuo percorso?
1: Vero.
0: Maro, ti posso chiedere quali? Tu mi fai essere
1: tutte
0: curioso.
1: Tutte le persone che ho aiutato.
0: Sì.
1: Non tutte, però alcune.
0: Vabbè, non vado oltre.
1: No, vabbè.
0: Invece, adesso ti chiedo, oggi in Toh è più in pace con se stesso rispetto al passato?
1: Forse sì, per un fatto di età biologica probabilmente. Cioè, può peggiorare, però cioè, in alcuni casi. Nel mio caso io credo di sì. Credo di sì.
0: Sei nella fase accettazione?
1: Sì, ma nel senso nemmeno troppa accettazione, nel senso nella fase in cui io dico sempre non mi sento né più avanti negli anni né più indietro, cioè io mi sento perfettamente in linea con l'età che ho, quindi non sai, senza avere troppi rimpianti. Sicuramente qualcuno c'è perché uno avrebbe voluto fare anche altre cose, però
0: vabbè, mai dire
1: sono
0: mai.
1: Abbastanza in pace. No, ma infatti
0: mai dire mai. Come la nostra limited edition, entriamo nel primo round. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Oh, nessuno piace sta serenata. Ma
1: no,
0: cavolo,
1: ma
0: sia.
1: Ma perché forse abbiamo
0: romantici.
1: Un concetto legato troppo che prima serenata quella
0: non mi piace.
1: Dagli palazzina.
0: È brutta.
1: No, forse noi quello intendiamo. Però la serenata se la metti come, che ne so, in un film di Vittorio De Sica, già può assumere.
0: Non è più
1: la
0: nostra.
1: Esatto. Forse sì.
0: Studio di registrazione o palco live? Cosa elimini?
1: Come fai? È impossibile. Si può bere uno shot come in quel programma, in quel podcast. No, a questo punto,
0: cioè,
1: se proprio
0: senti
1: devo eliminare
0: bene,
1: è lo studio, allora.
0: Ci siamo riusciti.
1: No, ma
0: uno deve
1: capire
0: dove magari sta poco meglio, perché sai, sul palco secondo me
1: sei
0: più rilassato. Dici ho finito tutto quello che c'era da fare.
1: C'è la gente.
0: E infatti invece WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata. Ah, eliminare WhatsApp.
0: Karaoke.
1: Sono predigitali.
0: Qua fermati, è karaoke che poi non è o TikTok.
1: Ma TikTok subito.
0: Ma ce l'hai?
1: Ma ce l'ho, lo uso pochissimo, perché infatti ho un incontro in settimana con un social media manager, che sto proprio un guaiato.
0: Dice, ma nata Ibu e TikTok.
1: Uso Instagram.
0: Io non ce l'ho anche, cioè ce l'ho ma non lo uso, proprio, non lo so fare. Social media manager
1: ma
0: ti aiuterà.
1: Ma i tasti non so più dove, cioè non so dove stanno.
0: Ma vedremo un talk sui TikTok che fai TikTok,
1: no,
0: i suoi brani, capito? Moriremo.
1: Ma te lo scordi.
0: Invece la canzone giusta, round 2. Io ti do una situazione e tu mi dici una canzone perfetta per questa situazione tua.
1: Sì.
0: Una delusione d'amore.
1: Ah.
0: Titolo.
1: Ah, una delusione, però una canzone edita. Già.
0: Sì.
1: Nessun dolore di Lucio Battisti.
0: Si voleva svelare qualcosa. Nessun dolore di Lucio Battisti. Meno male che io dico tua e poi non capisco.
1: Ah, mia.
0: No, però.
1: Ah,
0: no,
1: scusami.
0: Posso fare anche.
1: Ah, ok. Mia, allora. Petave.
0: Una sì. Notte nostalgica. Lì mi sa ce n'hai.
1: Notte nostalgica di cosa? Love song.
0: Love song, ma no, meno male ci abbiamo. Abbiamo anche l'aiuto da casa. Invece ti dico tradimento.
1: Amico e nemico.
0: Bella, vai. Round 3, mai dire mai. Faresti un feat con chi?
1: Ah, in vita o no, che si può riportare anche in vita?
0: Dai, facciamo prima quello che puoi riportare anche in vita. E poi uno reale, se lo vuoi dire, se non faccio via collera a nessuno.
1: Io farei ora con chi non c'è più sicuramente un featuring con se volesse, che ne so, con Tupac Shakur o
0: wow.
1: Di questi qua. B.I.G.
0: E faccio su quelli che ci sono, li vuoi dire internazionali?
1: Sì, sì, no, anche italiano vogliamo dire.
0: Sì, oggi, bravo, in base a quello che hai visto, che vedi, che guardi anche da lontano, anche da spettatore, con chi ne varrebbe la pena?
1: Vabbè, con Mina sicuramente sarebbe bellissimo.
0: Wow, bella sta risposta. Invece andresti
1: Fatto
0: a Sanremo?
1: Non so se per la mia, diciamo, per il mio profilo, non so se fosse adatto a me. Però
0: magari
1: con la canzone giusta, magari.
0: Perché no?
1: Sì.
0: Oppure dovrebbero fare un'edizione di Sanremo Rap.
1: Ah, anche io questo sono d'accordo. Nel senso perché io credo che anche, diciamo, le canzoni che gli artisti del nostro genere che abbiamo messo lì è sempre una versione un po' sanremizzata. Nel senso proprio c'è quella estrema mediazione. Che si sente, che fa trasparire degli arrangiamenti e delle parole del festival, insomma,
0: che non sono proprio le
1: non sono
0: reali,
1: puramente ecco. Del genere, insomma.
0: E invece canteresti completamente in italiano?
1: L'ho fatto, lo faccio ancora, assolutamente sì.
0: Ti vedresti giudice in un talent?
1: Ma dipende da quale.
0: Ma come dipende che vieni domenica?
1: Ah, no, questo
0: il 31.
1: No, ma io intendo.
0: Mi ero dimenticata.
1: Io intendevo i talent televisivi.
0: No, però sì, approfittiamo per dirlo.
1: Ma se
0: che
1: mi
0: colgo.
1: Dessero questa.
0: Mi ero dimenticata, davvero, perché sì. Queste sono domande format che faccio sempre. Però approfittiamo per dire che ecco, sarei giudice speciale della categoria canto al campionato finale Regione Campania di Performer Cup, che è un campionato. Meraviglioso di cui ne facciamo parte io insieme ad altri artisti che ne fanno parte e insomma ti darai da fare perché abbiamo tanti artisti da guardare.
1: Spero
0: molto bravi
1: all'altezza.
0: E sarei sicuramente all'altezza e poi sarà dura perché dobbiamo impegnarci tanto che è un format anche televisivo a proposito di talent che la miglior squadra poi andrà anche in questo contenitore televisivo chiamato Performer Cup. Allora io vi lascio ascoltare Acoustic Dentò, poi torniamo qua e ci salutiamo. A tra poco.

dentro senza rifiagancio a pienza, ma non può sta senza. Parli me come non fosse nessuno.

0: E a Cussì doveva andare, che è arrivato qui in toto direttamente ai microfoni, ma siamo quasi alla fine, poi ti lascio andare e rilassare, ma ti sei divertito?
1: Tanto.
0: Dai, ti chiedo di chiudere questo momento, questa puntata, ecco, raccontandoci qualcosa che bolle in pentola oltre al tuo nuovo disco, se c'è qualcosa, se magari ecco ci sono eventi, ci sono date. Ti do sì. tutto lo spazio per poterne parlare e raccontare ai nostri amici.
1: Sì, no, io sono, diciamo, come programmi prossimi, vicini, io sono sempre in giro, ovviamente con il mio piccolo tour itinerante, perché comunque ovviamente ora non è attaccato all'album. Poi ovviamente una bella sorpresa per l'album nuovo, che però non posso svelare.
0: No, basta, abbiamo detto già troppo. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Antonio, per essere stato qui con noi, e mi raccomando, voi invece scaricate l'app di Rai Play Sound per riascoltare, perdonatemi, tutte le puntate di Napoli Senza Confini che sono in onda dalle 7 alle 8 del mattino, alle 12 fino a l'una in replica, e poi sulla sezione podcast potete riascoltare le puntate. Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo presto.
1: Grazie
0: in giro, mi raccomando, bei progetti.
1: Ci vediamo per l'evento che abbiamo programmato.
0: Vai, il 31. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

Trase che scende DM senza ride, mi sul lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. E luce nutra mondo che toccano suona ci vuoi. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco resa. Se a voce a toi mi chiamano da impresa sconsolata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio che rintana d'universo forse mi aspettava a casa. Tu vuoi tutte chiave mie e te lascia una a una, te conto mille storie, poi lavare tutte paure, ambietta ma piccolo sole, ma tu già ti hai fatta luna.

Baci la preghiera che saccio soli. Che saccio soli. Tra se ghiacciare in tuo cuore mi senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruirci lenta sulla vita incontra. Non funziona, eppure sei da sentire in la notte che ogni sole che niente da consola. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Facimma muin. Facita muin. I songa saitel. I songa paura. L'angoscia. A muff. L'ansia. A metropoli. O Vesuvio. A Werdo. Stata attenta che pierda a Werdo. C'è perso tre. È l'ultima battaglia che abbiamo perso. Barba te, mo scedo. Che troppo sono state feste. Ma mo, chiafo me. Io te capita lunga e ti posso accompagnare.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

a New York, in distazione della metropolitana, capuzzoni, droga e pazzia, si chiudono l'occhio, perché sembra una guagliona, che mi fanno sorriso. Poi scompare, scava e legge, se ne va.

sta gioia, chi ste urlura, che ste amana castrigne nata mana. Cominciamo a

cominciamo a co, ma chiano chiana. Chi se non fila d'erba e chi li umora. Ma cominciamo a co, ma chiano chiana.

0: Què t'haig de fer? Què t'haig de dir? Tu, si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima de sposar-me, que tu cucinava bene, e invece no cap hai fatto quan ci si è sposato.
1: Te, mo quando parlo te mette pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: È inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciato.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ormai questa sigla è come un campanello, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me Silvio Martino e che siete sui canali digitali di Rai Red Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati, in realtà potrebbe essere qualsiasi ora del giorno, non solo pomeriggio, se ci ascoltate naturalmente attraverso il podcast su Rai Play Sound. Fatto sta che inizia l'ora di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Innanzitutto come state, come prosegue questa settimana? Si avvicina sempre di più il prossimo weekend di aprile e si avvicina anche un altro venerdì, infatti domani venerdì 17 usciranno tanti nuovi singoli album soprattutto dalla scena musicale napoletana che ascolteremo e commenteremo insieme. E a proposito di questo, oggi parliamo anche delle tante uscite da Napoli, facciamo un piccolo riassunto di ciò che abbiamo detto nelle scorse due puntate di questo programma e scopriamo altre release da Napoli e dintorni, poi parliamo di certificazioni di scrittore e platino assegnati dalla a singoli album compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia e poi come ogni giovedì oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. C'è tanta roba da dire e naturalmente tanta musica da ascoltare e quindi partiamo subito, accominciamo e lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando un po' di buon groove partenopeo napoletano, Leo Pesci e Greg Grega con 6 Vastuta 8.

0: Leo Pesci e Greg Rega, due dei centinaia se non migliaia di artisti che ascoltiamo quotidianamente in questo programma, che diffondono il groove partenopeo in giro per il mondo. Quindi grazie, abbiamo ascoltato in questo caso Save Stuta Hot su Rai Radio Rave Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile, di Round the Nipples con Silvio Martino. Vi ricordo che staremo insieme per un'ora fino alle 16. Prima di partire con le news di oggi faccio i consueti complimenti a Leo e Greg per aver coniato questo nuovo modo di dire, Sinusave Stuta Hot, un modo di dire molto fotografico, una caratteristica tipica delle locuzioni in lingua napoletana, soprattutto nella lingua napoletana antica. Comunque partiamo con le notizie, lo facciamo parlando di altre uscite dalla scena napoletana di domani, venerdì 17 aprile. Poi più tardi faremo anche una panoramica generale, perché ne abbiamo parlato in puntate diverse, quindi giustamente mettiamo un po' di ordine prima di ascoltare tutti questi progetti domani e nelle puntate della prossima settimana. Allora, domani uscirà il primo EP ufficiale di Andrea Iros. Questo EP si chiama Devi Averne Cura, un progetto che contiene 6 brani, di cui uno già edito, e cioè il secondo brano della tracklist, che si chiama Niente di quest'epoca, rilasciato meno di un mese fa, praticamente a fine marzo, circa 3 settimane fa, e che abbiamo naturalmente ascoltato e commentato insieme in questo programma. Poi ci sono 5 inediti: il primo brano della tracklist si chiama Terea, il terzo Lavoro, il quarto 100 mani, il quinto Ho avuto paura, e l'EP si chiude con la sesta canzone, che è appunto la title track, che si chiama Devi Averne Cura. E questo un progetto che sarà sicuramente molto importante per Andrea, perché è il primo progetto ufficiale che esce sotto il nome di Andrea Iros, perché prima di questo percorso musicale Andrea aveva un altro nome artistico e faceva anche un altro genere musicale più orientato verso l'urban e la trap. Il suo precedente progetto si chiamava Plug. Comunque aggiungiamo questo EP alla lunga lista di uscite da Napoli di domani, lista che riassumeremo tra poco. Sono tanti i protagonisti, Dede, Clementino, Kid Lost, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima uno di questi tanti protagonisti, Dede con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto

Uno dei tanti protagonisti delle release musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, abbiamo ascoltato Dedè con il singolo con cui ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, e cioè Due Creature. Dedè è un interessantissimo artista dall'urban pop napoletano e italiano che viene da Torre del Greco e sta facendo sempre più spazio nella scena musicale napoletana e italiana. E facciamo una panoramica generale riguardo tutte queste uscite. Domani Dedè rilascerà un nuovo brano in collaborazione con Ciccio Merolla che si chiama Senza Stress, la prima collaborazione tra i due, e una canzone che sulla base degli spoiler che hanno pubblicato un po' sui social in queste ore sembra essere molto sulla vibe estate 2026 e probabilmente potrebbe essere una delle hit di quest'estate 2026 napoletane. Poi droppa un nuovo brano anche Kid Lost in collaborazione con Clementino, questo nuovo singolo si chiama Spaghetti a Mezzanotte e rappresenta la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino e anche la seconda collaborazione di fila di Kid Lost, che nello scorso brano prima di Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà appunto a mezzanotte tra poche ore, aveva collaborato con Aimivi in un altro brano. Spostandoci dall'urban al cantautorato, domani uscirà un nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, un brano che Tommaso ha spoilerato attraverso dei brevi video che ha pubblicato sui social. Ci tiene molto al ritornello di questa canzone, così come ha scritto su Instagram. Mentre per quanto riguarda album e Deluxe Edition, uscirà la tanto attesa Deluxe di Ragazzo di Giù, l'album di Rocco Hunt risalente al 2025, una Deluxe che contiene dei brani molto interessanti. Contiene innanzitutto New Life Freestyle 2022, una traccia che Rocco pubblicò appunto 4 anni fa sui suoi profili social. Poi contiene due brani inediti solista, che sono La più bella del mondo e Soldi e Male Cap, e due altri brani inediti con dei featuring molto interessanti che abbiamo anche approfondito nelle scorse puntate, cioè Non è giusto non vale featuring Le One e O bene o mal feat Dipinto. Abbiamo parlato di questi link interessanti tra Rocco e due artisti della nuova generazione urban napoletana che soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, stanno facendo dei risultati eccezionali soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming, e sono questi due nomi che troveremo anche all'interno della rubrica della Top 20 Naples più tardi in quest'ora di Round Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica prima di spostarci un po' nei dintorni di Napoli e ascoltiamo Nicola Siciliano.

Baiù, ormai si può dire che ho sapito meglio di me che il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo partiti con il groove napoletano di Leo Pesci e Greg Rega all'inizio di quest'ora. Abbiamo continuato con l'urban pop di Dedè e ora abbiamo ascoltato la trap di NS di Nicola Siciliano con Rondò Veneziano. Tra l'altro anche Nicola sta vivendo un bellissimo momento, ha da poco rilasciato il suo ultimo singolo che si chiama Baby Do You Love Me ed è reduce da un grande concerto che ha fatto la settimana scorsa nella sua Napoli alla Casa della Musica, un concerto che stava particolarmente a cuore, ecco, al rapper napoletano. Comunque proseguiamo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release e sicuramente uno dei progetti più attesi dall'urban e dal pop italiano è il nuovo album di Madame. Ne parliamo tra poco, ne ascoltiamo prima un estratto. Madame, Disincanto.

la title track del nuovo album di Madame, Disincanto, che uscirà sempre domani, venerdì 17 aprile. Ormai è mai capito che domani uscirà tantissima musica che ascolteremo insieme. E parlando proprio di Madame, allarghiamo i nostri orizzonti musicali spostandoci un po' nei dintorni di Napoli. Vi dicevo che una delle release più attese e chiacchierate è sicuramente appunto questo nuovo disco della cantautrice rapper italiana, un disco anticipato da tre brani. Il primo brano è stato proprio Disincanto, il secondo Ok, che tra l'altro sta andando anche particolarmente virale sui social, e il terzo è stato Rosso come il fango, droppato a sorpresa praticamente due o tre giorni fa durante questa settimana. All'interno dell'album ci sono pochi featuring, c'è un feat con Marra all'interno del terzo brano della tracklist che si chiama Volevo capire, e poi ci sono i feat di Nerissima Serpe, Papà V e Goccia, tutti e tre all'interno della stessa traccia che è la nona della tracklist. Ora, Nerissima Serpe e Papà V non mi sembrano particolarmente vicini musicalmente parlando a Madame, mi sembra anzi che lo stile musicale di Madame sia molto distante dallo stile musicale di Nerissima e Papà V, forse si assomigliano soltanto per alcuni temi trattati un po' estroversi, ma questo non fa altro che incuriosirci ancora di più. Cosa avranno combinato Madame, Nerissima, Papà V e Goccia, tutti e quattro all'interno dello stesso brano? Lo scopriremo naturalmente nella puntata di domani e nelle prossime. Un disco composto da 14 brani, quindi non particolarmente lungo a livello di tracklist, ma è un album che sicuramente è carico di hype, perché Madame non rilascia un disco ufficiale dal 2023, il suo disco L'Amore, un album che è stato inizialmente poco apprezzato e che non ha goduto della stessa eco mediatica del suo primo album, il suo disco esordio Madame del 2021, ma insomma il tempo ha dato ragione al suo album del 2023 L'Amore, ed è stato poi col tempo appunto molto apprezzato. Usciranno tanti altri progetti molto interessanti domani. Ieri abbiamo parlato di Comuni Immortali di Achille Lauro, la Deluxe Edition del suo ultimo album, dell'album di Arisa, del disco di Michele Bravi. Usciranno anche progetti da artisti emergenti italiani, in particolar modo esce il disco d'esordio di Maito, un artista che abbiamo praticamente scoperto settimana dopo settimana con diverse release che ha fatto e con l'ultimo featuring insieme a Jack La Furia. Il suo primo album ufficiale si chiama Genesi. Chiudiamo questo argomento per oggi, ma proseguiamo con la musica e con le news. Ascoltiamo Al Cartier featuring Kepa Palelambo.

0: Al Cartier featuring Kepa e Valelambo con Vomuri con me. Vi ricordo che Al Cartier è stato ospite di questo programma nella puntata di lunedì. Potete recuperare l'intervista completa a questo interessante artista dal mondo urban napoletano italiano su RaiPlay Sound, e potete anche, se volete, recuperare un breve video reel che abbiamo pubblicato sui nostri profili social di un anticipo, ecco, dell'intervista che poi c'è stata nella puntata di lunedì. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni. Guaglio, sapete che una volta a settimana, che sia di mercoledì, di giovedì, di venerdì, noi parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di questi importanti traguardi, perché spesso può essere un pretesto per parlare di progetti che magari sono usciti un bel po' di anni fa o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere appunto queste certificazioni in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per Circus di Britney Spears, disco d'oro per Rapper, l'ultimo album di Nicki Savage, di cui è uscita anche la Deluxe Edition, oro per Lux di Rosalia, il suo disco rilasciato nel 2025. Tra l'altro Rosalia è stata al centro di tanta attenzione mediatica, ne abbiamo parlato all'interno della rubrica sulla musica internazionale del mercoledì, per il suo concerto che ha fatto e poi annullato in media stress a Milano poche settimane fa. Disco d'oro per Io Individuo di Night, l'ultimo album del rapper italiano, che abbiamo largamente approfondito perché, come ogni disco di Night, insomma, c'è tanto da dire. Disco di platino per Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, droppato a ottobre del 2025, e doppio platino per Gli Anni degli 883, un album risalente alla fine degli anni 90, praticamente al 1998. Vedete, questo è un caso in cui un progetto è talmente solido che a distanza di 30 anni quasi, di 28 anni, continua a macinare numeri in Italia e a conquistare certificazioni anche a decine di anni di distanza. Ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati, cioè Io Individuo di Night, e poi parliamo dei singoli. Night, L'Astronauta.
1: Un'altra storia finita, forse è la solita sfiga. Metti una story su Insta, io tiro fuori una spina.

0: di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente.
1: Il sample è abbastanza palese, ne abbiamo parlato più volte. Night ha campionato una grande canzone di Noemi, e cioè Le Briciole. Abbiamo ascoltato L'Astronauta su Rai Radio Rave Napoli, un brano che ha significato tanto per il rapper romano, perché ha siglato anche un suo nuovo record personale. Non era mai arrivato così in alto con un singolo all'interno delle classifiche nelle piattaforme digitali di streaming. Con L'Astronauta è riuscito ad arrivare al terzo posto, appunto, nelle charts digitali. Comunque, parlavamo di certificazioni e io individuo l'ultimo album di Night, e tra le tante certificazioni per quanto riguarda gli album ha conquistato in questa settimana di aprile il disco d'oro. Passiamo ora ai singoli. Ci sono diversi brani in realtà certificati a differenza delle settimane scorse: disco d'oro per Where Is My Husband di Rai, disco d'oro per San Paolo di The Weeknd e Anitta, una canzone che manca a farlo apposta, abbiamo nominato nella puntata di ieri parlando dei link tra la scena musicale italiana e internazionale, e parlando del brano che ha fatto Fred De Palma in collaborazione proprio con la pop star brasiliana e Emi Schilla. Disco d'oro per Così Così di Olly, disco d'oro per Push It di Kid Yugi e Anna, un singolo estratto dall'ultimo album di Yugi, Anche i Roi Muoiono, che continua a macinare tantissimi numeri nelle piattaforme digitali. Disco di platino per Te di Ernia, disco di platino per Che Gusto C'è di Fibra e 13 Petro, la hit estiva di Fabri Fibra dell'anno scorso, che fu lungimirante, chiamando un 13 Petro ancora non conosciuto al grande pubblico, così come oggi dopo il Festival di Sanremo. E certificazione più alta va a Neon di Sfera Ebbasta e Shiva, che conquista il doppio disco di platino. E allora, per festeggiare questa certificazione più alta per quanto riguarda i singoli, ascoltiamo insieme proprio Sfera e Shiva, prima di passare alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

C'è un coppa in città che si fa fredda per si perdonare. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuori a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma aspetta.

0: 下心。
1: E con la voce del pirata della musica napoletana, e cioè di Vesuviano, continua l'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto le tante uscite musicali da Napoli e dintorni di domani, venerdì 17 aprile, e poi abbiamo parlato di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ora è giunto il momento più atteso dei fan di vecchia data di questo programma, e cioè quello della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale commentiamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e poi confrontiamo appunto queste classifiche con quelle italiane. Partiamo come sempre dalla prima, quella generale, e come sempre naturalmente dal 20° posto occupato da Tutto è possibile di Gilles featuring Pino Daniele. Al 19° c'è Un ricco e un povero, sempre di Emanuele. Al 18° sale di due posizioni davvero davvero di Arti 5, poi Phantom di Jolier e 50 Cent. Al 16° i due Luca, LDA e H7 con Poesie clandestine, poi Olé di Jolier e Kid Yugi. Al 14° Facile facile, sempre di Emanuele, poi Fotografia. Al 13° Labirinto di Luchè scende di 5 posizioni al 12° posto questo giovedì. All'11° 081 di Jolier, e al 10° posto, cioè a metà di questa classifica, c'è Tu mi piaci tanto di Sai.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

Personalmente non vedo l'ora di ascoltare tantissimo il nuovo album di Saif che uscirà l'8 maggio, che naturalmente, che vuol dire fa, ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Ho tanto hype perché seguo Saif da tantissimo tempo, da molto prima del Festival di Sanremo, anche da prima che rilasciasse il suo ultimo EP, e cioè Se Dio Vuole. Quindi ho visto pian piano crescere questo artista, sia musicalmente parlando che proprio nel mercato musicale, quindi come personaggio pubblico. Comunque abbiamo ascoltato Tu Mi Piaci Tanto, il brano al 10° posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Al 9° posto c'è Berlusconi, l'ultimo singolo di Lil Wayne, che sale di ben 9 posizioni, anche in Italia sta salendo sempre di più e ne parleremo più tardi. All'8° posto per sempre sì di Sal Da Vinci, al 7° Arcobaleno di Juelier featuring Anuel, al 6° Un'ora sempre di Emanuele, al 5° Due Giorni di Fila di Juelier con Sfera Ebbasteyan, al 4° Stelle, al 3° Via dei Mille di Dipinto, che scende di una posizione ma comunque continua a macinare dei numeri altissimi a Napoli e in tutta quanta Italia, e lascia il posto in questo giovedì di aprile a Canzone d'Amore di Juelier, che sale al 2° posto, mentre al 1° posto c'è sempre Ossessione di Samurai J, che ormai stiamo trovando prima in praticamente tutte le classifiche di cui parliamo in questo programma. Ascoltiamo il brano al 2° posto, Canzone d'Amore.

settimana, al posto di ascoltare il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, abbiamo ascoltato il secondo in classifica, e cioè Canzone d'amore di Juelier. Non abbiamo ascoltato il brano al primo posto perché si tratta sempre di Ossessione di Samurai J, e non me ne voglia il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, ma praticamente ogni giovedì a quest'ora ci ritroviamo da un bel po' di settimane a questa parte, perché è primo in classifica da un po' di tempo a questa parte, ad ascoltare appunto questa grande hit che siamo sicuri dominerà anche l'estate 2026. Tra l'altro abbiamo approfondito anche l'eco internazionale di questa canzone e la versione in spagnolo di Ossessione, che si chiama Obsessione, in collaborazione con Nayara, nella puntata di mercoledì che vi invito a recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Comunque passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, diverse differenze rispetto a giovedì scorso, molto interessanti, che approfondiamo. Allora, innanzitutto c'è sempre Via dei Mille in classifica intorno al 16° posto. Ci sono diversi brani anche di Josef, ad esempio c'è il brano in collaborazione con Susi Graziano al 14°, c'è Come Si Om di Giuse Attanasio con Christian al 13°, c'è LM219 all'11° posto. Ci sono tanti brani di Frezza e di Pinto e del loro joint album, in particolar modo la title track sta al 10° posto, e i due sono presenti anche all'8° posto nel brano Tama e Todio, prodotto da Peppo Red, uno storico producer napoletano. Al 7° troviamo Berlusconi di Le One, un brano che abbiamo trovato anche nella precedente classifica e che troveremo anche nella classifica italiana. Al 6° posto c'è Calionte feat. Peppe Sox e Mivi. Al 5° Come Si Belle di Gianni Fiorellino. Al 4° posto Baby Do You Love Me, il nuovo singolo di Nicola Siciliano, una new entry. Al 3° posto c'è La Casa sull'Albero, un'altra new entry, l'ultimo singolo del grande maestro Roberto Colella. Al 2° posto c'è DDM, mentre al 1° posto c'è Sonnambulo, un altro brano estratto da Tutto è Possibile, l'album di Emanuele, che abbiamo trovato parecchio in tutte e due le classifiche. Ne parleremo tra poco. Prima ascoltiamo una delle tante new entry, e cioè La Casa sull'Albero di Roberto Colella.

Aspettiamo con tanta ansia anche il nuovo album di Roberto Colella che uscirà a maggio. Nel frattempo abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, il primo brano che anticipa l'uscita di questo nuovo progetto, nonché una delle tante new entry della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E dopo aver commentato queste due classifiche le confrontiamo con quelle italiane e tiriamo le somme, vediamo anche un po' cosa abbiamo trovato appunto in queste tante posizioni che abbiamo commentato. Innanzitutto nella prima classifica abbiamo trovato come sempre tanto Juillet. Pensate che 12 brani su 20 sono di Emanuele e di brani estratti da Tutto è Possibile. E poi abbiamo trovato anche poche canzoni sanremesi, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto, Labirinto e Poesie Clandestine. Sale in classifica Artifive, così come sale anche in Italia, lo vedremo tra poco, mentre rimane stabile Via dei Mille di Dipinto, una grande urban hit appunto del rapper napoletano. Mentre nella seconda classifica abbiamo come sempre trovato una grande eterogeneità musicale, quindi tante canzoni di tanti generi musicali diversi. Ci sono diverse similitudini tra queste classifiche napoletane e quelle italiane, in particolar modo molti brani sono in comune, come Davvero Davvero, Come Tu Mi Piaci Tanto, Canzone d'Amore di Juillet, Due Giorni di Fila, Via dei Mille, Labirinto, Per Sempre Sì, tutte canzoni presenti anche in top 20 nelle classifiche appunto italiane. Ma ci sono anche delle differenze sostanziali, e cioè in Italia c'è un dominio quasi totale di Vangelo, il nuovo album di Shiva, e dei singoli contenuti all'interno di questo progetto che ancora non sono entrati nelle classifiche napoletane. Vedremo la settimana prossima come impatterà questo progetto appunto nelle charts napoletane. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Dream.

Siamo giunti praticamente alla fine anche dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile di Around Naples con Silvio Martino. Mi sembra volata questa puntata. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose. Innanzitutto abbiamo fatto una panoramica doverosa riguardo le uscite musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, perché sarà una giornata particolarmente intensa e piena di uscite musicali per quanto riguarda la scena partenopea. Abbiamo parlato dei singoli di Tommaso Primo, De Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Rocco Ante, Andrea Iros, insomma tantissima roba. Poi abbiamo approfondito altre release dai dintorni di Napoli, in particolar modo il nuovo album di Madame. Abbiamo parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come per ogni giovedì, anche oggi c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è sempre dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e potete ascoltare tutti gli episodi anche in podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

di macchina, casule di cerchio, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessimo sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i

Werde ich zum Gehbio, wäre ich nicht so. Ma insomma poi non so sulla chista, c'è una stanna a 1100 in qualità. A preparate che a se longa liste, c'è il rischio che fa scuro in ce ne a macca. E devo tappare picchi, in saluto i miei amici, c'è il basiere e Paolo con gli amici di Maria, maronna mia. Chi non crede né canzone, fa che tu la rivoluzione, che a 30 anni può fare bella dopo la consumazione. Lega nordista, nuovi fascisti, che quella che si attenzione che vanno petronista, finto buddista, che spazio in la playlist. Se verano che morre vanno fa fascissionista, ai dog mamma e

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che scelgono di smontare il mondo pezzo dopo pezzo, per dimostrarci che anche nel caos più assoluto si nasconde una melodia meravigliosa. Come Maurizio Capone, il nostro ospite di oggi, un pioniere, l'anima e la mente del Capone e Bunge & Banked. Con Maurizio oggi faremo un viaggio incredibile che si muove su tre binari paralleli. Partiremo dal suo ultimissimo e potentissimo singolo Bagaria, un brano che definire coraggioso in realtà è poco, perché è una traccia cruda, viscerale, dove gli strumenti riciclati incontrano per la prima volta l'elettronica radicale e dove le parole si rifugiano nella parlesia, quel gergo segreto, clandestino e affascinante nato tra i musicisti napoletani per difendere la propria libertà. Ma non ci fermeremo qui, perché la musica di Maurizio non vive solo nei dischi, vive soprattutto sulla pelle delle persone. Il 14 e 15 luglio, tra pochi giorni, il centro Ciro Colonna di Ponticelli diventerà il cuore pulsante della quinta edizione del suo festival, che ha un nome stupendo, Come suona il caos. Due giorni di laboratori, ecologia e riscatto sociale che si chiuderanno con un concertone finale imperdibile insieme ad Andrea Tartaglia. Si tratta non soltanto di un festival, ma di una vera e propria dichiarazione di resistenza culturale ed ecologica. Nella mitologia greca il caos non è il disordine distruttivo, ma lo spazio vuoto, la matrice originaria da cui nasce il cosmo, cioè l'ordine e la bellezza. E Maurizio Capone prende il disordine acustico, sociale e ambientale del nostro tempo e ci dimostra che dentro quel disordine c'è già in potenza una nuova forma di armonia che aspetta soltanto di essere rivelata.

0: abbiamo ascoltato Bagaria, l'ultimo singolo di Maurizio Capone, che oggi è qui con noi in studio. Ciao Maurizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Dopo 30 anni di junk music, questa è tua capacità creativa di realizzare strumenti con materiali riciclati, questo tuo impegno sociale, civile, per l'ambiente, ecologista. Adesso hai questa attenzione anche a recuperare la lingua segreta, le tradizioni, recuperare la storia un po' di musicisti, con questo brano scritto in parlese, anche questa lingua segreta carbonara, potremmo dire, dei musicisti. Come ti è venuta questa idea?
1: Vabbè, questa è una lingua che noi parliamo da moltissimi anni, da 40 anni, perché a me l'ha insegnata direttamente Pino Daniele, perché loro erano gli ultimi, quelli che portavano questa tradizione ancora avanti negli anni 80. Siccome io sono stato prodotto insieme al mio primo gruppo, i 666, da Pino Daniele, proprio tra l'84 e l'87. In quegli anni loro parlavano questa lingua. Pino, Tullio, James, tutti quanti, Tony, avevano questo linguaggio molto interessante, perché è una lingua che ti permette di dire cose senza essere capito, no? Quindi è un codice, è uno slang in realtà, non è proprio una lingua, perché si integra con il napoletano, però delle parole non le capisce neanche il napoletano. E quindi è risultata una cosa molto utile nella vita quotidiana, perché sia quando si va a suonare, che ovviamente devi dire magari delle cose che non vuoi che l'organizzatore capisca, o c'è qualche cosa che non va e quindi si capisce attraverso questa lingua, tra di noi capiamo che c'è qualcosa che non va e quindi riusciamo poi a parlarne segretamente alla luce del sole, però sia poi nella vita quotidiana, perché tu anche per strada ti può capitare qualche situazione nella quale devi dire cose alle persone con cui stai che poi altri non devono capire. Quindi è veramente una lingua strategica che però si sta perdendo, perché poi i nuovi musicisti non hanno avuto una trasmissione diretta come l'abbiamo avuta noi, e quindi mi sembrava
0: toccava a voi insegnare, sì, la vostra volta, forse
1: è il nostro momento,
0: mancante,
1: sì, che... è il turno nostro. E quindi io ho pensato di scrivere questa canzone carbonara,
0: però tu stai cercando di porre rimedio proprio con questo brano.
1: Sì, in effetti ho rimesso in mezzo la parola parlesia, che è appunto il nome della lingua, e anche le parole che sono contenute nella canzone, però faccio un'operazione purezza, perché non svelo il significato delle parole del testo, proprio perché è una lingua segreta, quindi sarei ipocrita a parlare di una lingua segreta e poi svelarne le parole. Quindi chi del pubblico vuole sapere queste parole, vi posso dire che qualcosa ci sta, si trova.
0: Esiste un dizionario, sì, italiano parlese.
1: Esatto, un po' ci sta. Però ovviamente va ricercato, quindi è uno sforzo che bisogna fare, che è anche il motivo per cui scelgo di fare queste cose, cioè di stimolare poi il pubblico ad andarle a fare dei percorsi anche di ricerca, di approfondimento, no? Siamo oramai abituati che comunque qualunque cosa la sappiamo, qualunque cosa ci viene detta in prima battuta, e poi non andiamo mai a guardare dietro che ci sta. Invece in questo caso io vi invito ad andare a guardare dietro quello che c'è.
0: Quindi Maurizio, con Bagaria fai una duplice operazione culturale: da un lato quella di riscoprire una lingua un po' in disuso tra le nuove generazioni di musicisti, e operando una sorta di resistenza culturale; dall'altro invece lanci una provocazione al tuo pubblico, costringendo l'ascoltatore a cercare il significato di ciò che dici. Ma quando nasce questa parlesia?
1: Nell'Ottocento, nel nomadismo, perché in effetti nella parlese ci sono anche delle parole gitane del popolo rom, perché si creava questa, diciamo, quest'unione, questa commistione tra i musicisti, che erano dei nomadi a tutti gli effetti, e i nomadi di etnia, quindi appunto i rom. E questo ti dice molto sull'origine, diciamo, selvatica, perché la parola mi piace molto, del nostro mondo, che non è un mondo dorato, non è un mondo fatto solo di estetica e di apparenza, ma è veramente fatto molto di avventure, perché noi comunque, per esempio, quando andiamo a suonare siamo nelle mani dell'organizzatore. Se io vado a Milano o in tutto il mondo a suonare, io una volta che parto lascio il mio luogo protetto, che è il mio mondo, la mia città, e vado in luoghi dove sono nelle mani degli organizzatori. E quindi vedi, questo ti fa capire quanto sia molto dinamico e anche molto rischioso il nostro modo di vivere, perché comunque ci ritroviamo poi alle volte in situazioni dove dobbiamo
0: anche un po' difficili, sì, da gestire. però semmai grazie anche a questa lingua riuscite a creare un codice vostro che vi permette di fare gruppo contro, cioè diciamo non contro, però di, per
1: no, ci proteggiamo,
0: è una forma chiaramente questa. Di protezione,
1: sì, sì.
0: Ecco, la mia provocazione era questa: non è che tu hai sentito il bisogno di parlare in questo momento anche storico in Parlesia, perché poi è un testo anche abbastanza crudo, senza nessun elemento di edulcorato,
1: sì.
0: Però nel contempo, cioè, non è così trasparente, così chiaro alla portata di tutti, quindi è vero che da una parte stimola la ricerca e quindi porta anche le persone a riscoprire in qualche modo questa lingua, grazie ormai anche al computer, internet, uno riesce un po' a accedere a tutto, però nello stesso tempo il bisogno di poter raccontare delle verità però in maniera un po' filtrata.
1: Sì, in realtà il motivo fondamentale era che io volevo dire delle cose molto dure, molto precise, però non volevo farlo in maniera palese per una questione anche di rispetto dell'ascoltatore e anche di, diciamo, per evitare poi dei problemi personali. No, scherzo, in realtà ho voluto prendere questa lingua che è nata proprio come lingua clandestina e fare che scrivere una canzone che è un po' clandestina, quindi anche un po' ispirata a una tradizione napoletana molto forte, molto bella secondo me, che è sempre stata quella un po' di essere provocatori e di analizzare le situazioni generali con un occhio molto ironico, sarcastico. Diciamo che ve ne dico una di queste canzoni famosissime, Palomella son per vola, che è una canzone antichissima napoletana che faceva riferimento alla situazione del momento e faceva, diciamo, è diventata poi clandestina, tanto che l'autore è stato ricercato, c'è stato tutto una storia anche di persecuzione per certi versi di quella persona che aveva scritto questa canzone. Quindi mi piace quest'idea di poter essere, di poter far parte di questa cultura napoletana che è quella che non accetta lo stato delle cose, e quindi di poter dire la mia e di poterla dire però in una maniera che chi lo vuole capire lo capisce, perché appunto la clandestinità ha un valore, non è solo, diciamo, fatta per i terroristi assolutamente o per i criminali, c'è anche un'idea clandestina che viaggia, che può viaggiare e può arrivare molto lontano e colpire al cuore soprattutto, perché la musica, questo è il suo grande privilegio, il grande vantaggio, che non è una questione di razionalità né di aggressività, è sempre qualcosa che ti tocca le corde dell'anima, e farlo anche in maniera meno evidente in un momento storico dove tutto, appunto, come dicevo prima, deve essere dichiarato e manifestato. E a me non sono tanto convinto che sia questa la strada. La strada è quella di esprimersi, di dare degli input anche magari apparentemente incomprensibili, e poi sicuramente quello che deve succedere

0: Secondo me c'è un'altra provocazione nella provocazione. Una domanda che viene automatica: quanto di quello che ascoltiamo veramente lo capiamo? Non solo a livello proprio di messaggio contenutistico, ma tu anche a livello proprio musicale, ritmico, utilizzi questi strumenti che costruisci tu stesso. Per cui anche l'ascoltatore percepisce dei ritmi, dei suoni, senza sapere esattamente da dove provengano. E quindi questo brano contiene in sé uno stimolo alla ricerca, alla scoperta, all'attenzione. È tutto un alone di mistero che ne crea veramente una suggestione unica.
1: Sì, in realtà le due cose viaggiano veramente in modo univoco, sono un unico pensiero, perché sia la lingua, quindi il testo della canzone, che gli strumenti che sono stati suonati in questo brano sono misteriosi, perché appunto la lingua non si capisce. I suoni che voi sentite di questo brano sono suoni apparentemente comprensibili, ma nessuno sa dietro questi suoni quale strumento è stato suonato, anzi direi meglio quale oggetto è stato suonato. Quindi anche in questo caso c'è un messaggio, c'è un mistero, e ci sta anche la capacità di far apparire qualcosa che poi nella realtà è altro. Quindi voi sentite una chitarra, un basso, una batteria, ma in realtà non è né chitarra né basso né batteria. E quindi apro una piccola parentesi, perché ci tengo a dire che il brano, come Capone Bung e The Bang, noi siamo un'equipe. In particolare in questo periodo siamo un'equipe composta da due produttori, uno sono io e un altro è Vincenzo Falco, con il quale abbiamo preso questo brano che avevo scritto e lo abbiamo registrato nel suo studio, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca proprio per cercare di esprimere al meglio i suoni. E secondo me stiamo andando ancora, sono quasi 30 anni che noi facciamo questo. Però perché sto dicendo questa cosa? Perché in realtà stiamo facendo dei nuovi progressi, abbiamo oramai una grandissima esperienza, e quindi riusciamo a far sì che questi strumenti esprimano effettivamente il loro potenziale, e che nello stesso tempo si capisca anche che non sono proprio strumenti, cioè che a un ascoltatore un po' più attento qualcosa gli suona strano. Faccio un esempio sull'introduzione, che è fatta da una percussione che per un ascoltatore medio è un tamburo, può essere un timbales cubano, e invece sono due bidoni, anzi è un bidone solamente suonato in un certo modo. Però a un certo punto sul finale del lancio dell'assolo, del piccolo assolo che faccio, si capisce che quel tamburo c'ha qualcosa di strano, perché sembra che entra un detuner, una cosa che rende il suono, cambia il tono di quel suono. Invece in realtà è proprio l'oggetto colpito in un certo modo che fa quell'effetto, e quindi l'ascoltatore attento si può accorgere che non è un effetto elettronico, ma che è un suono effettivamente acustico generato in questa maniera.
0: Ci puoi raccontare alcuni dei tuoi strumenti, ad esempio lo scatolofon, il tubolofon?
1: Sì.
0: Vabbè, al di là della scopa elettrica che ormai conosciamo tutti, con cui veramente hai fatto anche l'inno americano di Jimi Hendrix, che ormai è famosissimo.
1: Sì, quella ormai ha conquistato la platea internazionale, mi scrivono da tutto il mondo per questo strumento. Lo scatolofon però ci tengo tantissimo, perché è l'origine anche della scopa, nel senso che il primo strumento a corde che ho creato è stata questa scatola di polistirolo, delle mozzarelle, del baccalà, giusto per farvi capire, insomma quella scatola grande, si portava anche il catering scolastico, con un elastico da ufficio, quelli là verdi, azzurri, insomma quegli elastici un po' doppi, e quello percossa con le bacchette dà un suono che può avvicinarsi a quello del contrabbasso. Poi se ci metto il distorsore diventa anche una specie di chitarra elettrica. E questo strumento mi ha fatto capire il potenziale degli elastici, perché anche la scopa elettrica ha un elastico, non ha una corda. Quello che vibra è quella che a Napoli si chiama molle brachiera, giusto per essere iconografici. E quindi niente, quindi ho capito da quell'oggetto che si poteva fare un percorso con gli elastici, e ho creato quello. Poi ho creato la scatolera, che è una specie di arpa fatta con una scatola di gelati, da mezzo chilo di gelati e un bordo di una cassetta della frutta, che è proprio un'arpa a tutti gli effetti, una piccola arpa che ha tra l'altro un suono dolcissimo, guarda caso, provenendo da una scatola di gelati. E poi il tubolofono invece è uno strumento che io faccio anche ricerca, cioè molti strumenti li creo, ma tante volte li acquisisco anche da esperienze di altri, così come altri acquisiscono gli strumenti dalle mie esperienze. Cioè questo è un territorio libero, un territorio senza copyright. E quindi rispetto al tubolofono, io vidi una volta dei brasiliani che avevano fatto questo strumento a tubi delle grondaie dell'acqua che suonava, e quindi dissi facciamo un esperimento e lo cominciamo a costruire. Ci siamo costruiti questo strumento che è molto voluminoso, è grande, sono 15 tubi di grondaia da 10 cm di diametro, quindi insomma un pezzo di, sembra quasi un organo a canne di quelli delle chiese, però viene percosso con le pantofole con l'infradito in particolare. È molto colorito, cioè poi appunto queste cose fanno anche sorridere, che la mia gioia è appunto è anche quella che questi strumenti sono bellissimi, funzionano benissimo, ma stimolano anche un sorriso, perché comunque sono fatti che diciamo al limite dell'incredibile. E quindi attraverso questo suono, per esempio in bagheria c'è il tubolophone che suona benissimo e che fa una sorta di basso elettronico. Il basso è lo scatolophone, il basso originale, tun tun tun tun tun tun tun tun tun, quello lo faccio con gli elastici. Poi il tubolophone fa un contrappunto incredibile, perché è uno strumento che ha l'orecchio, un orecchio diciamo che non vede cosa sta suonando, è uno strumento elettronico, è un basso elettronico, e quindi ci fa da contrappunto e ci dà un colore molto particolare al brano, e noi lo usiamo tantissimo, anzi molte volte è il basso proprio dei brani. Lo facciamo col tubolophone. Tu crei delle cose e poi ne trovi anche la funzione nello spettro acustico, quello proprio diciamo tecnico da sound designer dei brani che devi arrangiare.

0: Fire.
1: E questa era Napoli Simnui con il nostro indimenticabile grandissimo James Nise. Cosa ricordi del vostro incontro? So che avete suonato anche insieme al primo maggio, che fu una giornata indimenticabile.
2: Sì, guarda, ti racconto una cosa ancora di prima, perché io James l'ho conosciuto appunto sempre grazie a Pino Daniele, ho conosciuto tutti loro, e James vabbè, era nel mio cuore da prima, da quando avevo 12-13 anni, perché io sono stato un ascoltatore di musica da subito e soprattutto di un certo tipo di musica, quindi ero un grande fan di John Coltrane, del sassofono, che lo amavo tantissimo. E ti dico, in camera mia, nella mia cameretta, c'erano 3 poster. Uno era Sid Vicious, vabbè, che è la mia vena punk. Un altro era Jimi Hendrix, che è la mia vena Black Power. E il terzo era James. E allora, quando ci conoscemmo qualche tempo dopo, io decisi di dirglielo questo fatto, perché mi sembrava assurdo. Cioè, io ho imparato una cosa nella vita, che dire quando si vuole bene a qualcuno, quando c'hai dei pensieri belli sulle persone, è meglio dirglielo, perché magari non avrai poi il tempo di dirglielo e ti rimarrà sempre questa cosa. Quindi presi la palla al balzo, dissi: James, la gente dice una cosa, io ti devo raccontare questa cosa, perché pensavo, e infatti sicuramente, che fosse una cosa che gli avrebbe fatto piacere sapere che un ragazzino di 13 anni aveva il suo poster, e quindi gliela dissi. Vabbè, quindi questo, diciamo, l'ho voluto raccontare perché è stato un gesto intimo tra me e lui. Poi nel tempo lui mi aveva sempre detto: Mauri, tu quando mi vuoi chiamami, non ti preoccupare, io vengo, tu fammi sapere che vuoi, se vuoi fare qualcosa, se devo essere ospite in un pezzo tuo, tu chiamami. E quindi quando scrissi Napoli Simnui, io pensai: Napoli Simnui, cioè, più rappresentativo di James come la Napoli multietnica, la Napoli di qualità, di istinto e profonda sensibilità artistica. Secondo me lui rappresentava benissimo la nostra città, proprio nelle sue sfaccettature. E quindi sì, no, James deve partecipare a questo pezzo. Quindi lo chiamai e dissi: James, stiamo producendo sto pezzo, ti vuoi fare, vuoi mettere il sassofono?
1: Quale risposta?
2: E lui disse: come no, mandami il pezzo, facimmo all'americana, perché mi disse questa cosa e non me la dimenticherò. Cioè, nel senso che gli mandai il brano via posta elettronica, e lui, che c'era lo studio a casa, mise voce e sassofono, e nel giro di 3-4 ore, perché io glielo mandai il pomeriggio alle 4, io a mezzanotte già c'avevo il pezzo. Quindi fu di una tempestività.
1: No, questo anche a dimostrazione della sua grandissima professionalità. Cioè...
2: Assolutamente. E poi facemmo pure il video. E quindi io lo richiamo e dissi: James, però dovremmo fare pure il video. Che il video, tra l'altro, è stato fatto dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti. Quindi gli spiegai il progetto. Dissi: sai, perché io poi faccio le cose con i ragazzi, ci tengo a dare degli spazi. E lui venne a Mergellina, stette una giornata intera con noi a Mergellina, via Caracciolo, dove abbiamo girato il video. E niente, tutto quello che mi chiese, anzi neanche me lo chiese, io feci offrirgli uno spritz. Questo è stato, e questo credo che sia stato uno dei gesti, da un punto di vista significativo,
1: proprio
2: per l'affetto che aveva per
1: una
2: me.
1: Una persona generosissima.
2: Sì, perché non è una cosa che lui faceva. Cioè, chi sta ascoltando e conosce James sa che comunque James, a parte, non ha mai fatto featuring. Io non credo che abbia fatto dei featuring con dei gruppi o con delle realtà. Se lui ha suonato Coppino, poi ha fatto Napoli Centrale, cioè ha fatto sempre cose sue. E poi comunque venire con questa generosità così ha dimostrato effettivamente il suo grande cuore e anche la capacità, diciamo, di guardare lontano, no? Senza fini esclusivamente estetici o di marketing, perché comunque fare un brano con Capone, Bunghe de Banque non significava arrivare primo in classifica, significava fare qualcosa di qualità, ma sicuramente non era da classifica. E quindi questo dimostra pure che l'anima va oltre l'interesse, e James secondo me l'ha dimostrato alla grande.
1: Era veramente una persona di grande cuore, di grande professionalità. Nel tuo caso, soprattutto al di là proprio dell'affetto, della stima, ma anche capire che il tuo progetto era un progetto importante, ma dal punto di vista proprio sociale, umano, e quindi lui non si è mai fatto indietro in queste, davanti a queste cose.
2: Questo potremmo dirlo pure di Pino Daniele, perché anche Pino è stato da molti criticato per la sua, per il suo carattere, ma in fondo si somigliavano un poco, anche se Pino ovviamente era molto più espansivo e dialetticamente era molto più capace, insomma, di esprimersi in maniera più complessa. Però secondo me ci avevano una similitudine, non è un caso che poi sono rimasti sempre molto amici, che loro guardavano la sostanza e quindi e badavano poco alla forma, nel senso proprio della comunicazione. Quindi se una cosa non gli piaceva, tutti e due dicevano: non la dico in napoletano, dicevo, questa è una schifezza. E questa cosa può dare
1: molto
2: fastidio.
1: Potremmo dire bagaria, questa è una bagaria.
2: Sì, lo potremmo dire. Tanto era anche il nome dell'etichetta di Pino Daniele, bagaria. Quindi
1: infatti
2: è un nome che per loro era simbolico, era molto forte, e anche per me lo è tanto. E quindi sai, questa cosa di essere poi diretti e di dire alle persone quello che si pensa viene visto tante volte come maleducazione oppure come presunzione, ma in realtà dipende dalla persona che recepisce questi commenti. Perché se tu sei una persona tranquilla, equilibrata e diciamo umile, anche se non è una parola che io amo, però che se insomma ascolti, tu capisci che quelle cose che ti stanno dicendo hanno un valore. Se tu invece pensi di essere uno bravo, uno intoccabile, è chiaro che se uno ti fa una critica tu poi dici: ma questo però è uno che mi ha trattato male. Lo dico perché Pino, quando stava in sala con noi, un sacco di volte ha detto delle cose forti, non cattive, non aggressive assolutamente, però decise, chiare, senza che non potevi non capire. E questo secondo me è stato un grande vantaggio per noi, perché io ho imparato tantissimo in quell'esperienza, forse è stata la mia vera università. E quindi se fossimo stati presuntuosi avremmo detto: oh, guarda questo che ci dice queste cose. Invece quello dice: guarda, la batteria così è sbagliata completamente, dovete rifarla.
1: Ma erano critiche costruttive,
2: sì,
1: che ti aiutavano a migliorare sempre la qualità di ciò che stavi facendo.
2: E poi sulla musica, capito? Quindi non è che lui diceva: tu mi fai ridere, sei un cretino, sei un pagliaccio. No, lui si è sempre espresso esclusivamente
1: in termini musicali.
2: In termini musicali.
1: Questo devo dire l'hai fatto anche molto tuo, cioè questo modo di comportarti, comunque di avere sempre rispetto per tutti, però anche la capacità di far sentire la tua voce, dire sempre la verità su tutto quello che pensi, su tutto quello che secondo te deve essere cambiato nella musica ma anche nella società. E adesso, a proposito di questo, vorrei parlare di un bellissimo progetto che sta per prendere il via il 15 luglio, Come suona il caos, giunto a quale edizione ormai? Siamo alla
2: quinta
1: edizione di Come suona il caos,
2: un festival, chiamiamolo così, eco socio musicale, perché comunque comprende questi tre ambiti e quest'anno durerà 2 giorni, in realtà dura il 14 e il 15 luglio al Centro Ciro Colonna, che è la sede dei Maestri di Strada, che sta a Ponticelli. E non è un caso che io ho scelto di fare questo evento lì, perché secondo me la cittadinanza, i napoletani devono conoscere questi luoghi dove succedono cose pazzesche, dove si fa tanto per i ragazzi del quartiere, dove si cresce artisticamente, culturalmente, con degli sforzi enormi basati soprattutto sul lavoro degli operatori e sull'impegno, sulla qualità umana degli operatori. Quindi secondo me, lo dico a voi che ci state ascoltando, dovete venire per forza, perché vedrete qualcosa che normalmente non siete abituati a vedere. E saranno 2 giorni di musica e anche teatro, perché il 14 facciamo anche delle performance di teatro, perché al Centro Ciro Colonna ci sta una scuola di teatro proprio, anzi più che scuola io direi un laboratorio, e quindi si esibiranno anche i ragazzi del laboratorio. Poi ci sarà sempre il 14 un convegno che si chiama L'acqua a mamma e tutte mamme, dedicato all'acqua, l'acqua intesa sia come mare, sia come bene comune, quindi alla questione idrica, del fatto che comunque si tende a privatizzare le risorse idriche invece di lasciarle libere per tutti, perché l'acqua è di tutti, e poi anche l'acqua come potente strumento del cambiamento climatico che noi stiamo diciamo, vivendo con queste inondazioni, con queste piogge incredibili. Quindi ci saranno esperti ambientalisti ed esperti proprio sui temi legati all'acqua. Il 15 invece poi succede il putiferio, ovviamente.
1: Che succede proprio il caos. Il caos. Scopriamo come suona questo caos.
2: Esatto, perché c'è il nostro concerto, diciamo, dico la prima cosa, quella che insomma che è più il finale, parto dal finale, che c'è il nostro concerto nel quale debuttiamo con un nuovo spettacolo che si chiama Electro Junk, perché abbiamo fatto questo passo nell'elettronica, abbiamo cominciato a campionare anche i nostri suoni e quindi dal vivo abbiamo non solo gli strumenti fatti con materiali riciclati, ma anche suoniamo anche il computer. Quindi non abbiamo delle basi, abbiamo proprio abbiamo creato un sistema per cui vengono suonate, l'elettronica viene suonata. E quindi sarà questo grande concerto, abbiamo come ospite Andrea Tartaglia, che è un grande amico, tra l'altro è anche un musicista ecologista, che salutiamo, sì, amico vostro della radio e di tutti i napoletani e di tutta Italia, io direi. E poi avremo il vincitore di un contest nel quale io sono stato direttore della giuria, che si chiama Antonio Calabrese, e il pomeriggio tantissimi ragazzi che si esibiranno saranno dei rapper, dei musicisti, la scuderia dei rappers di Mariotto. E quindi insomma il 15 sarà una giornata dal pomeriggio, partiamo dalle 18. Questa ci tengo a dirla perché il festival comprende anche la possibilità di documentarvi su una serie di cose, quindi troverete i banchetti e punti divulgativi di Greenpeace, di Amnesty International, di tante associazioni in Siet, della Gaiola, insomma ci sarà tanto anche da ascoltare direttamente da chi agisce sul territorio e chi vuole insomma un territorio più bello, più vivo e più sano per tutti.
1: E noi ti ringraziamo per tutte queste tue iniziative, perché come sempre unisci l'arte, la musica, l'intrattenimento, il divertimento con l'impegno sociale, l'impegno ecologico, e soprattutto riesci a trasmettere anche alle nuove generazioni questo bisogno di avere attenzione per il mondo in cui viviamo, attenzione per gli altri, e la musica diventa proprio strumento di comunicazione, ponte tra generazioni, ma soprattutto diventa quel seme che riesce a creare bellezza, perché dove c'è natura, dove c'è rispetto, dove c'è musica, dove c'è arte, ma soprattutto dove c'è condivisione, perché il sapere e l'arte è soprattutto condivisione, e tu questo lo stai facendo sempre a 360 gradi, lavorando sì come musicista, ma lavorando soprattutto come una missione, come se tu avessi un flauto magico che riuscisse a portare dietro di sé questa lunga schiera di persone che diventa sempre più nutrita, in cui ognuno fa del suo. Chi canta, chi suona, chi balla, chi recita, chi racconta storie, per creare veramente un piccolo microcosmo che però poi diventerà la vita del nostro mondo, la vita delle nuove generazioni. E io penso che rendere vivi dei luoghi come Ponticelli, questi luoghi che semmai sono un po' più periferici, un po' più problematici, ma invece creare proprio lì la possibilità di rinascita e di riscatto sia fondamentale. E quindi io ti ringrazio per tutto quello che sei e per tutto quello che stai facendo.
2: Grazie a te Francesco, hai avuto delle parole bellissime, non si vede perché non siamo in video, sto piangendo, mi ho commosso
1: da prendermi in giro. Allora vi aspettiamo tutti quanti a Ponticelli per Come suona il caos con Maurizio Capone, la band Bunget & Bangt, e tutti questi laboratori e queste attività che vi coinvolgeranno in un mondo pazzesco per due giorni veramente intensi di divertimento ma anche di attivismo.
2: Sì, esatto, e vi aspetto, anche perché l'ingresso è libero, quindi questa è una cosa a cui tengo tantissimo, che chiunque vuole venire viene ed è accolto, le porte sono aperte per tutti, quindi ci vediamo 14 e 15 il concerto, ci tengo un po' di più, vabbè, ovviamente, e stiamo là, Centro Ciro Colonna, Ponticelli, vicino all'Ospedale del Mare.
1: E chiudiamo con un brano che mi piace tantissimo, Capelli Lunghi.
2: Sì, è un pezzo che ho scritto per Massamini, cioè la fondatrice, che è quella che ha dato il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi un pezzo dedicato alle donne combattenti, che per me sono molto importanti, perché spesso sono loro a fare le vere rivoluzioni piuttosto che gli uomini. Quindi Capelli Lunghi e buon ascolto.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003 03 0.

Leva da no bocanans, oi! Leva da no bocanans! Aí era sera, que sarà na estrada, audada de nova, mezza in voce le mamma che chiamano e creatura all'intrasatta là! O abbandono vica, se sento tra l'ucco! Compagni! Magari! Che state? A me mi pare, sì, l'hanno spazio!

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Ma

siento mal. Hoy me siento mal. No me siento. Odio. Yo camino ogni notte. Yo camino svariando. Io non tengo mai sonno, non chiudo mai gli occhi e non bevo caffè. Sientamme va da cucca, sientamme va da cucca. Una persiana che

0: le palline grigie, lo fosfato, bromo, televisionato, di DTB, carbonato, borotalco, semellino, cataplasma e semolino, la costata, fiorentina, mortadella, due panini con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Pigliate la pastiglia, senta me.
2: Oh, oddio, oh, mi sento male. Oh,
1: oh, oh, oh, oh. Oh, cuore mio! Oddio! Oh, guarda, ascolta ancora, ascolta, sente il polso, sente, sente una bella flebo, ecco, va così, fa un po' meglio, un po' di riabilitazione.

Rimane, non fa neuro, si non sbatte in mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: sera.
1: Nel caso sei a casa salgo e se mi apri, facciamo diventare Milano una semicapri. Perché mi tuffo dentro gli occhi tuoi blu chiari. Però magari sei con lui a qualche pool party. E poi questo chi è? Un altro fesso oppure lo stesso dell'altro weekend?

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, dell'Ambra Gioini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
9: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Caloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
13: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
14: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
15: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
16: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
13: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Che è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
17: Oddio. Facendo.
18: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
19: Oh.
20: Benvenuti nel nostro spazio.
21: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
22: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
23: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
18: Me sa de no.
22: Ma perché?
24: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
22: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
24: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
25: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
22: Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
26: Gli ho cacciato un urlo e basta!
18: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
22: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
18: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
23: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
22: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
22: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.

quest'anno primavera metta su lindo cuore, con le mani fa l'amore con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, come tremme nette notti, se non carro.

io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere, corna, corna, ti tenga a capa tosti, tosti, tosti con ma che. Per ogni uomo tre mogliere stava scritto in un giornale, ma una legge speciale pace a ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poca, mentre la donna in abbondanza, ma non

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Totò, tu sai che sei qui per giocare per beneficenza.
1: Sì, sì.
0: Allora dico, sai di che si tratta? Tu sei un esperto per le canzoni che hai fatto, no?
1: Beh, così, un po'.
0: Belle, come un po'? Ma la femmina, ma che scherziamo? Grosso successo.
1: Combinazione.
0: E qual è l'ultimo dei successi?
1: Chitarra mia.
0: Chitarra mia.
1: Non è un successo perché non è stata ancora cantata.
0: È la prima. Ah!
1: È la prima.
0: Vogliamo cantare Chitarra mia qua adesso?
1: La canto io.
0: Sì.
1: È la parola.
0: E chi la canta?
1: Oddio, ha cantato Gassman, potrei cantare anch'io, eh? La verità, eh? Ma siccome io non posso cantare, non c'ho voce, sono stonato.
0: Allora?
1: Sono stonato. Io c'ho la controvoce.
0: La controvoce?
1: Cioè la controfigura.
0: La controfigura, la controvoce la come contro, la controfigura?
1: La controfigura con la voce.
0: E chi è?
1: È un grande cantante. Molto bravo, uno dei migliori. Nunzio Gallo.
0: Ah, te lo sei scelto proprio nel mazzo.
1: Eccolo qua. Sì, perché ho pensato, già che mi devo scegliere la controfigura,
0: sì.
1: Me la scegli bello, con una bella voce, eccetera, eccetera.
0: E napoletano.
1: E napoletano.
0: E allora Nunzio Gallo che ci farà ascoltare?
1: Chitarra mia, versi miei, musica del maestro Cozzoli.
0: Forza Gallo, eh?
1: Sentiamo.

0: repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Napoli Underground con una base diversa, uno strano caso che ci porta ad ascoltare comunque una trasmissione che si muove su sonorità indie, rock, insomma varie ed eventuali, per anche elettronica, per questa conduzione che ci vedrà insieme fino alle ore 22. E allora ascolteremo novità discografiche, alcuni live che vi segnalerò, si spazierà attraverso vari generi. Io sono Gianluca Polverari, come ogni lunedì da questo momento fino alle ore 22, e poi in replica il giovedì sempre dalle 21 alle 22, e poi in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli, e ovviamente il tutto compreso nel grande portale di Rai Play Sound. Allora partiamo subito con il primo brano, con una novità per un artista che abbiamo iniziato a conoscere bene con i suoi precedenti lavori, e adesso è uscito il suo nuovo singolo che già abbiamo ascoltato anche nelle trasmissioni del nostro Silvio Martino con Around Naples. Tra l'altro ricordo che sarà in onda dopo di me dalle ore 22 con la replica della puntata andata in diretta in questa mattinata. Ebbene, parliamo di Stessi, lei all'anagrafe Anastasia Celio, che ci propone un così sound tra soul, funk, ed è un artista anche dalle atmosfere urban, dove poi la lingua napoletana è sempre ben presente. E allora ce l'ascoltiamo con il suo nuovo singolo per un momento, e se mi volete scrivere, contattare, avete i social Gianluca Polverari sia su Instagram che su Facebook. Parte così dagli studi di Via Asiago questa nuova puntata di Napoli Underground. Per un momento lei è Stessi.

Ebbene, questa è la musica di Stessi, questa artista partenopea molto brava, Anastasia Celio. Beh, non sarebbe male vederla a Sanremo in una delle prossime edizioni, secondo me molto più brava di tante altre che partecipano al festival, magari con canzoni anche di dubbio gusto. Bene, lei invece è molto brava a gusto, interpreta il cuore della sua terra con un sound più che mai attuale, aggiornato e ben eseguito. Così come sono molto bravi gli Psyche, già li abbiamo ascoltati con il precedente singolo, adesso ne hanno uno nuovo, formazione di Napoli che ha al suo interno componenti attivi anche nei Nugenea, nella band dei Nugenea, ad esempio il chitarrista, e adesso è uscito il nuovo singolo intitolato Yalla, dove c'è ospite il featuring di Mervé. Mervé è un artista di origine turche che vive in Olanda, ex frontwoman degli Altingun, una formazione molto quotata che si è vista dal vivo anche di recente in Italia allo Spring Attitude, e tra l'altro stanno uscendo anche con del nuovo materiale. E quindi Mervé dà la sua voce a questo nuovo progetto, nuovo singolo dei Psyche, dove appunto c'è un po' tra Occidente e Medio Oriente, un mix di psichedelia, funk e musica anatolica, con canzone che parla di conflitto, di orgoglio e di rivalsa. Insomma, andiamocela ad ascoltare questa nuova composizione per quel che riguarda Psyche con Yalla. Buon ascolto.

E quindi questa è la voce di Merved Znamir, ex frontwoman degli Alting Goon. Sì, perché ormai lei non suona più con loro e invece canta con gli Pseke, quindi artista turco-olandese che ha prestato la sua voce in questo bel brano della formazione partenopea, che appunto è composta anche da musicisti attivi nei Nugenea come il chitarrista. E a questo punto ce li andiamo proprio a gustare i Nugenea. Nugenea che hanno poi questo brano nel primo disco, quando ancora si chiamavano Nuguinea, l'album Nuova Napoli, la voce importante di Fabiana Martone. E quindi Nugenea, appunto una delle formazioni sicuramente di punta del panorama partenopeo, conosciuta però veramente in tutto il mondo. A me è capitato di vedere i loro dischi in varie parti anche d'Europa, a Lisbona se non a Belgrado, e devo dire che la loro formula è sempre vincente. Li attendiamo con qualcosa di nuovo, anche perché il loro precedente disco Bar Mediterraneo ormai risale a un paio d'anni fa. E allora, disco sole per arricchire così di luce la serata di Napoli Underground, eccoli qui, Nugenea, buon ascolto.

0: L'irresistibile funk disco della formazione dei Nu Genea. In realtà, quando uscì questo disco, Nuova Napoli si chiamavano ancora Nu Guinea, poi ecco, hanno mutato nome, anche le ristampe del disco non presentano più la sigla Nu Guinea ma Nu Genea. Comunque questo era Disco Sole, un irresistibile funk con venature disco che hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora il sound del gruppo. Sonorità funk unite a pop e rock le troviamo anche in una band chiamata Furia, che tra l'altro sono stati ospiti di recente nella trasmissione proprio che già abbiamo citato in precedenza, ossia Around Naples, del nostro enfant prodige Silvio Martino, che tra l'altro è in trasferta a Sanremo insieme alla nostra Fabiola Ciminella da domani, le nostre dirette proprio dal Festival di Sanremo, e quindi non perdete l'appuntamento già dalle ore 14 con Silvio e Fabiola. Io invece sono Gianluca Polverari e vi vado a introdurre per l'appunto i Furia, che hanno realizzato questo brano dal titolo Esord, i soldi. Loro vengono dalla provincia nord di Napoli, nati nel 2022 con musicisti già attivi in passato in altri progetti, e ora insomma sono insieme per produrre un sound accattivante che funziona. Quindi se volete ascoltare e approfondire il discorso sui Furia, trovate poi il podcast sul sito di Rai Radio Light Napoli all'interno della puntata di Around Naples. Ora invece noi ce li ascoltiamo proprio con Esord, Furia.
1: Waiu, waiu, Esord, Esord su Arruvì.

Tanti inseguono i soldi, ma in questo caso invece i Furia dicono che creano solamente tanti tanti problemi e o accecano, e non gli si può dar torto, soprattutto quando c'è la rincorsa dei soldi facili. E quindi c'era un altro artista che criticava in tal senso e adesso lo ascolteremo per bene. Ma intanto disannuncio i Furia esordi per loro, brano assolutamente accattivante, cattivo a suo modo e comunque vivace. Beh, una prima parte di Napoli Underground con sonorità più funk rock. La scorsa settimana abbiamo ascoltato delle sonorità magari un pochino più scure, però ecco, e questo è il bello di Napoli Underground, che si muove nell'underground e non solo, cercando atmosfere diverse, che poi torneremo anche su proposte un pochino più sperimentali o più scure, ma più in là, quando arriverà anche un orario più serale, notturno. Ma andiamo avanti, ecco, dicevo, c'è un personaggio noto che ha trattato il tema dei sordi a suo modo. Nel 1985 Tullio De Piscopo realizzò questo brano dal titolo Le fatte sorde, un brano che tra l'altro è ritornato attuale perché rivisitato da Ivan Granatino proprio con il supporto di Tullio De Piscopo. A me questa nuova versione proprio non piace, però quella vecchia sì, è come, ha un suo groove, ha un suo impatto, qualità che insomma il grande Tullio De Piscopo ci ha regalato nel corso degli anni. E allora, dopo i Sord e esordi dei Furia, ci ascoltiamo E fatte esordi di Tullio De Piscopo, brano che risale, ripeto, a un bel po' di tempo fa, 1985.

ma tu che puoi venire in cella zidici. Ehi, perché ti sei appoggiato là? Stavi cadente. E se a casa avuto la nantara, ni, da catena aspirina e con la pesso lì. Ma voi si stupi.

e fatte sorde, beh, io ve lo auguro, però ecco, vi auguro anche di non diventare arroganti, come racconta Tullio d'Episcopo, che vede appunto un tale personaggio e dice: beh, fatti i soldi, sei sparito, così non ti sei fatto più vedere. E invece no, magari siate così generosi se farete un bel po' di soldini. Oh, siamo al giro di boa 21:30 in rigorosa diretta. Se ascoltate il lunedì, appunto, la diretta di Napoli Underground, poi c'è, ripeto, la replica del giovedì sempre alle 21 in podcast, dove trovate tutte le puntate di Napoli Underground. Sono due stagioni, questa è la 17ª puntata della seconda stagione, e quindi ecco, nel portale di Rai Radio Live Napoli c'è l'apposita sezione podcast, trovate non solo i podcast di Napoli Underground ma di tutte le trasmissioni che sono nel nostro bel palinsesto. Adesso parliamo di qualche appuntamento live, e quindi con la scusa ci ascoltiamo un artista statunitense, sì, perché verrà al Duel Club un artista, un DJ, un producer di fama internazionale attivo dagli anni 80, ossia David Morales, che sarà di scena con un suo set il 28 di febbraio. DJ producer che ha prodotto anche nomi importanti del calibro ad esempio di Aretha Franklin, Mariah Carey, poi Michael Jackson, i Pet Shop Boys e via dicendo. Classe 1961, è veramente considerato un DJ superstar, ed è stato resident nei più importanti locali internazionali. Sarà quindi al Duel Club per questo set, e noi andiamo a ripescare un vecchio brano degli anni 90, Dave Morales e The Bad Yard Club, The Program, così per annunciare il suo set al Duel Club, David Morales.

Sarà sicuramente una serata divertente, dal groove irresistibile. Non si potrà stare fermi con la musica di questo DJ, producer, musicista esperto, David Morales. Quindi il 28 febbraio al Duel Club di Pozzuoli abbiamo ascoltato The Program, un vecchio brano del 93, e che quindi ha commentato o utilizzato per commentare il suo prossimo set. E dunque, se fino ad ora abbiamo avuto delle atmosfere più ballabili, più solari, più dinamiche, adesso diventiamo un pochino più intimi, spingendo un altro appuntamento dal vivo, perché il 26 di febbraio all'Auditorium 900 ci sarà dal vivo Ambulance. Dietro questa sigla c'è un artista che si chiama Andrea Artistico, ecco, un artista che si chiama Andrea Artistico, partenopeo ma che vive da tempo a Bruxelles. Verrà a Napoli per presentare il suo nuovo disco When Alone, un disco di cantautorato dove ci sono in mezzo richiami folk, qualche aspetto rock sicuramente, ed è quindi un set che andrà di scena, ripeto, il 26 di febbraio all'Auditorium 900. E da questo disco intitolato When Alone, che andrà a presentare live, ci ascoltiamo Kint Suji. Lui è Ambulance.

E lui si chiama Ambulance, ossia Andrea Artistico. Presenterà questo disco all'Auditorium 900, When Alone, il 26 di febbraio. Dicevo, artista di base a Bruxelles, artista partenopeo di base a Bruxelles. Altri artisti partenopei che non vivono nella propria città ma da altre parti sono i Vikoski, si chiamano così, formazione che è residente a Milano, di matrice più cold wave, post-punk, quindi andiamo su sonorità decisamente più scure. Hanno realizzato di recente questo album dal titolo Consistency, un disco appunto dalle vibrazioni più scure, anche se comunque dalle dinamiche pulsanti. E quindi da questo album nuovo dei Vikoski ci ascoltiamo Dedication, ripeto, formazione con buona parte della line-up partenopea, che però ecco è residente in quel di Milano.

Dedication per quel che riguarda appunto questa formazione che vive a Milano ma di origini partenopee, i Vicoschi, che appunto sono usciti di recente con il loro album dal titolo Consistency, dalle atmosfere sicuramente molto più tenebrose. Oh, allora, prima abbiamo parlato proprio di Ambulance, che vive a Bruxelles. In questo caso invece c'è un artista che si chiama Ciro Vitiello, che vive in Campania ma che ha inciso il suo album per una prestigiosa label belga, ossia la Strom. Già lo abbiamo ascoltato questo artista, Ciro Vitiello, proprio per questo album Notes from the Air, veramente un bellissimo disco che è stato tra l'altro registrato all'Auditorium 900, dove poi ha proprio presentato questo titolo. Un disco che ruota intorno alla figura del gabbiano, immaginando il suo volo, i suoni che percepisce, ed è un lavoro che si muove tra atmosfere elettroniche, riverberi, campionamenti, qualcosa che guarda anche al folk. Veramente un disco di grande, grandissimo livello, molto bello. Per Ciro Vitiello ci ascoltiamo Slices of Wind, ripeto, disco edito per una prestigiosa etichetta che chi segue delle sonorità un pochino più sperimentali e meno convenzionali è sicuramente assai importante, ripeto, l'etichetta belga Strom. Eccolo qui, Ciro Vitiello.

Musica decisamente evocativa per Ciro Vitiello. Qui siamo ai confini quasi con il post-rock, potremmo definire questa musica proprio, o almeno questo brano proprio con tale stile, suggestioni che emergono da più strumenti, brani ecco che fanno parte di questo album edito dalla Strom. Penultima selezione per questa puntata di Napoli Underground, e uniamo insieme proprio un artista napoletano quale Maurizio Martuscello, in arte Martuxem, insieme a Danilo Rea, pianista nato a Vicenza, cresciuto artisticamente a Roma, ha collaborato, ha suonato con i New Perigeo, nati da coloro che si chiamavano negli anni 70 Perigeo, guidati dal contrabbassista Giovanni Tommaso, e poi ha lavorato con Chet Baker, Lee Konitz e numerosi altri, e ha collaborato appunto anche con il musicista di natura più sperimentale ed elettronica Martuxem, Maurizio Martuscello appunto, che invece è napoletano, e i due hanno realizzato un disco nel 2008 edito dal Parco della Musica, l'etichetta collegata proprio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, e sulle note suggestive tra melodia e astrazione elettronica dei due io vi vado a salutare. Sì, perché Napoli Underground si conclude ora, poi sarà la volta di Around Naples con Silvio Martino, la replica della puntata andata in diretta oggi alle 15. Chiaramente io tornerò con la diretta lunedì prossimo, sempre dalle ore 21 qui su Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che poi ci sarà la replica giovedì sempre alle ore 21, e poi troverete ben presto anche il podcast nella sezione apposita sul sito di Rai Radio Live Napoli, che fa parte poi del grande portale di Rai Play Sound. Io vi auguro di trascorrere una bella serata sempre in compagnia del nostro canale. Ciao ciao da Gianluca Polverari. Ecco qui Danilo Rea e Martuxem con Rothko.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ormai questa sigla è come un campanello, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me, Silvio Martino, e che siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati, in realtà potrebbe essere qualsiasi ora del giorno, non solo pomeriggio, se ci ascoltate naturalmente attraverso il podcast su Rai Play Sound. Fatto sta che inizia l'ora di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Innanzitutto, come state? Come prosegue questa settimana? Si avvicina sempre di più il prossimo weekend di aprile e si avvicina anche un altro venerdì. Infatti domani, venerdì 17, usciranno tanti nuovi singoli e album, soprattutto dalla scena musicale napoletana, che ascolteremo e commenteremo insieme. E a proposito di questo, oggi parliamo anche delle tante uscite da Napoli. Facciamo un piccolo riassunto di ciò che abbiamo detto nelle scorse due puntate di questo programma e scopriamo altre release da Napoli e dintorni. Poi parliamo di certificazioni di Skidore e Platino assegnati dalla Fimi a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. C'è tanta roba da dire e naturalmente tanta musica da ascoltare, e quindi partiamo subito, accominciamo, e lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando un po' di buon groove partenopeo napoletano. Leo Pesci e Greg Grega con 6 vastuta 8.

0: Leo Pesci e Greg Rega, due dei centinaia se non migliaia di artisti che ascoltiamo quotidianamente in questo programma, che diffondono il groove partenopeo in giro per il mondo. Quindi grazie, abbiamo ascoltato in questo caso Save Stuta Hot su Radio Rave Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile, di Round the Naples con Silvio Martino. Vi ricordo che staremo insieme per un'ora fino alle 16. Prima di partire con le news di oggi faccio i consueti complimenti a Leo e Greg per aver coniato questo nuovo modo di dire, Sinusave Stuta Hot, un modo di dire molto fotografico, una caratteristica tipica delle locuzioni in lingua napoletana, soprattutto nella lingua napoletana antica. Comunque partiamo con le notizie, lo facciamo parlando di altre uscite dalla scena napoletana di domani, venerdì 17 aprile. Poi più tardi faremo anche una panoramica generale, perché ne abbiamo parlato in puntate diverse, quindi giustamente mettiamo un po' di ordine prima di ascoltare tutti questi progetti domani e nelle puntate della prossima settimana. Allora, domani uscirà il primo EP ufficiale di Andrea Iros. Questo EP si chiama Devi Averne Cura, un progetto che contiene 6 brani, di cui uno già edito, e cioè il secondo brano della tracklist, che si chiama Niente di Quest'epoca, rilasciato meno di un mese fa, praticamente a fine marzo, circa 3 settimane fa, e che abbiamo naturalmente ascoltato e commentato insieme in questo programma. Poi ci sono 5 inediti: il primo brano della tracklist si chiama Terea, il terzo Lavoro, il quarto 100 mani, il quinto Ho Avuto Paura, e l'EP si chiude con la sesta canzone, che appunto la title track, che si chiama Devi Averne Cura. È questo un progetto che sarà sicuramente molto importante per Andrea, perché è il primo progetto ufficiale che esce sotto il nome di Andrea Iros, perché prima di questo percorso musicale Andrea aveva un altro nome artistico e faceva anche un altro genere musicale più orientato verso l'urban e la trap. Il suo precedente progetto si chiamava Plug. Comunque aggiungiamo questo EP alla lunga lista di uscite da Napoli di domani, lista che riassumeremo tra poco. Sono tanti i protagonisti, Dedè, Clementino, Kid Lost, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima uno di questi tanti protagonisti, Dedè con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita.

0: Ammazzate, ne volevamo scappare.
1: Uno dei tanti protagonisti delle release musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, abbiamo ascoltato Dedè con il singolo con cui ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, e cioè Due Creature. Dedè è un interessantissimo artista dall'urban pop napoletano e italiano che viene da Torre del Greco e sta facendo sempre più spazio nella scena musicale napoletana e italiana. E facciamo una panoramica generale riguardo tutte queste uscite. Domani Dedè rilascerà un nuovo brano in collaborazione con Ciccio Merò, che si chiama Senza Stress, la prima collaborazione tra i due, e una canzone che sulla base degli spoiler che hanno pubblicato un po' sui social in queste ore sembra essere molto sulla vibe estate 2026 e probabilmente potrebbe essere una delle hit di quest'estate 2026 napoletane. Poi droppa un nuovo brano anche Kid Lost in collaborazione con Clementino, questo nuovo singolo si chiama Spaghetti a Mezzanotte e rappresenta la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino e anche la seconda collaborazione di fila di Kid Lost, che nello scorso brano prima di Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà appunto a mezzanotte tra poche ore, aveva collaborato con Aimivi in un altro brano. Spostandoci dall'urban al cantautorato, domani uscirà un nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, un brano che Tommaso ha spoilerato attraverso dei brevi video che ha pubblicato sui social. Ci tiene molto al ritornello di questa canzone, così come ha scritto su Instagram. Mentre per quanto riguarda album e Deluxe Edition, uscirà la tanto attesa Deluxe di Ragazzo di Giù, l'album di Rocco Hunt risalente al 2025, una deluxe che contiene dei brani molto interessanti. Contiene innanzitutto New Life Freestyle 2022, una traccia che Rocco pubblicò appunto 4 anni fa sui suoi profili social. Poi contiene due brani inediti solista, che sono La Pipera del Mondo e Soldi e Male Cap, e due altri brani inediti con dei featuring molto interessanti che abbiamo anche approfondito nelle scorse puntate, cioè Non è giusto non vale featuring Le One e O bene o mal fit Dipinto. Abbiamo parlato di questi link interessanti tra Rocco e due artisti della nuova generazione urban napoletana che soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, stanno facendo dei risultati eccezionali soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming, e sono questi due nomi che troveremo anche all'interno della rubrica della Top 20 Naples più tardi in quest'ora di Round Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica prima di spostarci un po' nei dintorni di Napoli e ascoltiamo Nicola Siciliano.

Vaiù, ormai si può dire che, o sapete meglio di me, che il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo partiti con il groove napoletano di Leo Pesci e Greg Rega all'inizio di quest'ora. Abbiamo continuato con l'urban pop di Dedè e ora abbiamo ascoltato la trap di NS di Nicola Siciliano con Rondò Veneziano. Tra l'altro anche Nicola sta vivendo un bellissimo momento, ha da poco rilasciato il suo ultimo singolo che si chiama Baby Do You Love Me ed è reduce da un grande concerto che ha fatto la settimana scorsa nella sua Napoli alla Casa della Musica, un concerto che stava particolarmente a cuore, ecco, al rapper napoletano. Comunque proseguiamo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release e sicuramente uno dei progetti più attesi dall'urban e dal pop italiano è il nuovo album di Madame. Ne parliamo tra poco, ne ascoltiamo prima un estratto. Madame, Disincanto.

la title track del nuovo album di Madame, Disincanto, che uscirà sempre domani, venerdì 17 aprile. Ormai abbiamo capito che domani uscirà tantissima musica che ascolteremo insieme. E parlando proprio di Madame, allarghiamo i nostri orizzonti musicali spostandoci un po' nei dintorni di Napoli. Vi dicevo che una delle release più attese e chiacchierate è sicuramente appunto questo nuovo disco della cantautrice e rapper italiana, un disco anticipato da 3 brani. Il primo brano è stato proprio Disincanto, il secondo Ok, che tra l'altro sta andando anche particolarmente virale sui social, e il terzo è stato Rosso come il fango, droppato a sorpresa praticamente 2 o 3 giorni fa durante questa settimana. All'interno dell'album ci sono pochi featuring, c'è un feat con Marra all'interno del terzo brano della tracklist che si chiama Volevo capire, e poi ci sono i feat di Nerissima Serpe, Papà V e Goccia, tutti e tre all'interno della stessa traccia che è la nona della tracklist. Ora, Nerissima Serpe e Papà V non mi sembrano particolarmente vicini musicalmente parlando a Madame, mi sembra anzi che lo stile musicale di Madame sia molto distante dallo stile musicale di Nerissima e Papà V, forse si assomigliano soltanto per alcuni temi trattati un po' estroversi, ma questo non fa altro che incuriosirci ancora di più. Cosa avranno combinato Madame, Nerissima, Papà V e Goccia, tutti e quattro all'interno dello stesso brano? Lo scopriremo naturalmente nella puntata di domani e nelle prossime. Un disco composto da 14 brani, quindi non particolarmente lungo a livello di tracklist, ma è un album che sicuramente è carico di hype, perché Madame non rilascia un disco ufficiale dal 2023, il suo disco L'Amore, un album che è stato inizialmente poco apprezzato e che non ha goduto della stessa eco mediatica del suo primo album, il suo disco esordio Madame del 2021, ma insomma il tempo ha dato ragione al suo album del 2023 L'Amore, ed è stato poi col tempo appunto molto apprezzato. Usciranno tanti altri progetti molto interessanti domani. Ieri abbiamo parlato di Comuni Immortali di Achille Lauro, la Deluxe Edition del suo ultimo album, dell'album di Arisa, del disco di Michele Bravi. Usciranno anche progetti da artisti emergenti italiani, in particolar modo esce il disco d'esordio di Maito, un artista che abbiamo praticamente scoperto settimana dopo settimana con diverse release che ha fatto e con l'ultimo featuring insieme a Jack La Furia. Il suo primo album ufficiale si chiama Genesi. Chiudiamo questo argomento per oggi, ma proseguiamo con la musica e con le news. Ascoltiamo Al Cartier featuring Kepa Valelambo.

0: Al Cartier featuring Kepa e Valelambo con Vumuri con me. Vi ricordo che Al Cartier è stato ospite di questo programma nella puntata di lunedì. Potete recuperare l'intervista completa a questo interessante artista dal mondo urban napoletano e italiano su RaiPlay Sound, e potete anche, se volete, recuperare un breve video reel che abbiamo pubblicato sui nostri profili social di un anticipo, ecco, dell'intervista che poi c'è stata nella puntata di lunedì. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni. Voglio sapete che una volta a settimana, che sia di mercoledì, di giovedì, di venerdì, noi parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di questi importanti traguardi, perché spesso può essere un pretesto per parlare di progetti che magari sono usciti un bel po' di anni fa o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere appunto queste certificazioni in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per Circus di Britney Spears, disco d'oro per Rapper, l'ultimo album di Nicki Savage di cui è uscita anche la Deluxe Edition, oro per Lux di Rosalia, il suo disco rilasciato nel 2025. Tra l'altro Rosalia è stata al centro di tanta attenzione mediatica, ne abbiamo parlato all'interno della rubrica sulla musica internazionale del mercoledì, per il suo concerto che ha fatto e poi annullato in media stress a Milano poche settimane fa. Disco d'oro per Io Individuo di Night, l'ultimo album del rapper italiano che abbiamo largamente approfondito perché, come ogni disco di Night, insomma, c'è tanto da dire. Disco di platino per Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, droppato a ottobre del 2025, e doppio platino per Gli Anni degli 883, un album risalente alla fine degli anni 90, praticamente al 1998. Vedete, questo è un caso in cui un progetto è talmente solido che a distanza di 30 anni quasi, di 28 anni, continua a macinare numeri in Italia e a conquistare certificazioni anche a decine di anni di distanza. Ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati, cioè Io Individuo di Night, e poi parliamo dei singoli. Night, L'Astronauta.
1: Un'altra storia finita, forse è la solita sfiga. Metti una story su Insta, io tiro fuori una spin. Al cuore non serve un'operazione, forse siamo solamente figli di una generazione.

0: rimane di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente.
1: Il sample è abbastanza palese, ne abbiamo parlato più volte. Night ha campionato una grande canzone di Noemi, e cioè Le Briciole. Abbiamo ascoltato L'Astronauta su Rai Radio Rave Napoli, un brano che ha significato tanto per il rapper romano, perché ha siglato anche un suo nuovo record personale. Non era mai arrivato così in alto con un singolo all'interno delle classifiche nelle piattaforme digitali di streaming. Con L'Astronauta è riuscito ad arrivare al terzo posto appunto nelle charts digitali. Comunque parlavamo di certificazioni e io individuo l'ultimo album di Night e tra le tante certificazioni per quanto riguarda gli album ha conquistato in questa settimana di aprile il disco d'oro. Passiamo ora ai singoli. Ci sono diversi brani in realtà certificati a differenza delle settimane scorse. Disco d'oro per Where Is My Husband di Rye, disco d'oro per San Paolo di The Weeknd e Anitta, una canzone che manca a farla apposta, abbiamo nominato nella puntata di ieri parlando dei link tra la scena musicale italiana e internazionale e parlando del brano che ha fatto Fred De Palma in collaborazione proprio con la pop star brasiliana e Emi Schilla. Disco d'oro per Così Così di Olly, disco d'oro per Push It di Kid Yugi e Anna, un singolo estratto dall'ultimo album di Yugi, anche I Roi Muoiono, che continua a macinare tantissimi numeri nelle piattaforme digitali. Disco di platino per Te di Ernia, disco di platino per Che Gusto C'è di Fibra e 13 Petro, la hit estiva di Fabri Fibra dell'anno scorso che fu lungimirante, chiamando un 13 Petro ancora non conosciuto al grande pubblico così come oggi dopo il Festival di Sanremo. E certificazione più alta va a Neon di Sfera Ebbasta e Shiva, che conquista il doppio disco di platino. E allora, per festeggiare questa certificazione più alta per quanto riguarda i singoli, ascoltiamo insieme proprio Sfera e Shiva prima di passare alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

Chiongo pa na città, che se fa fredda pa se perdona. Chiongo pa terra in fosa, mentre desideri la gente se fanno una cosa. Chiongo pa faccio pronto pa rivoluzione, io che sto fermo ca. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa leone, ma spero.

0: stasera.
1: E con la voce del pirata della musica napoletana, e cioè di Vesuviano, continua l'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto le tante uscite musicali da Napoli e dintorni di domani, venerdì 17 aprile, e poi abbiamo parlato di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla Fini a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ora è giunto il momento più atteso dei fan di vecchia data di questo programma, e cioè quello della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale commentiamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e poi confrontiamo appunto queste classifiche con quelle italiane. Partiamo come sempre dalla prima, quella generale, e come sempre naturalmente dal 20° posto occupato da Tutto è possibile di Gilles featuring Pino Daniele. Al 19° c'è Un ricco e un povero, sempre di Emanuele. Al 18° sale di due posizioni davvero davvero gli Arti 5, poi Phantom di Jolier e 50 Cent. Al 16° i due Luca, LDA e H7 con Poesie clandestine, poi Olé di Jolier e Kid Yugi. Al 14° Facile facile, sempre di Emanuele, poi Fotografia. Al 13° Labirinto di Luchè scende di 5 posizioni al 12° posto questo giovedì. All 11° 081 di Jolier, e al 10° posto, cioè a metà di questa classifica, c'è Tu mi piace tanto di Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

personalmente non vedo l'ora di ascoltare tantissimo il nuovo album di Saif che uscirà l'8 maggio, che naturalmente, che vuol dire fa, ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Ho tanto hype perché seguo Saif da tantissimo tempo, da molto prima del Festival di Sanremo, anche da prima che rilasciasse il suo ultimo EP, e cioè Se Dio Vuole. Quindi ho visto pian piano crescere questo artista, sia musicalmente parlando che proprio nel mercato musicale, quindi come personaggio pubblico. Comunque abbiamo ascoltato Tu Mi Piaci Tanto, il brano al 10° posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Al 9° posto c'è Berlusconi, l'ultimo singolo di Lil Wayne, che sale di ben 9 posizioni, anche in Italia sta salendo sempre di più e ne parleremo più tardi. All'8° posto per sempre Sidi Salda Vinci, al 7° Arcobaleno di Juelier featuring Anuel, al 6° Un'ora sempre di Emanuele, al 5° Due giorni di fila di Juelier con Sfera Ebbasta e Anna, al 4° Stelle, al 3° Via dei Mille di Dipinto, che scende di una posizione ma comunque continua a macinare dei numeri altissimi a Napoli e in tutta quanta Italia, e lascia il posto in questo giovedì di aprile a Canzone d'amore di Juelier, che sale al 2° posto, mentre al 1° posto c'è sempre Ossessione di Samurai J, che ormai stiamo trovando prima in praticamente tutte le classifiche e di cui parliamo in questo programma. Ascoltiamo il brano al 2° posto, Canzone d'amore, Juelier.

Questa settimana, al posto di ascoltare il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, abbiamo ascoltato il secondo in classifica, e cioè Canzone d'amore di Juelier. Non abbiamo ascoltato il brano al primo posto perché si tratta sempre di Ossessione di Samurai J, e non me ne voglia il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, ma praticamente ogni giovedì a quest'ora ci ritroviamo da un bel po' di settimane a questa parte, perché è primo in classifica da un po' di tempo a questa parte, ad ascoltare appunto questa grande hit che siamo sicuri dominerà anche l'estate 2026. Tra l'altro abbiamo approfondito anche l'eco internazionale di questa canzone e la versione in spagnolo di Ossessione, che si chiama Obsessione in collaborazione con Nayara, nella puntata di mercoledì, che vi invito a recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Comunque passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, diverse differenze rispetto a giovedì scorso, molto interessanti, che approfondiamo. Allora, innanzitutto c'è sempre Via dei Mille in classifica intorno al 16° posto, ci sono diversi brani anche di Joseph, ad esempio c'è il brano in collaborazione con Susi Graziano al 14°, c'è Come Si Om di Giuseppe Anasio con Christian al 13°, c'è LM219 all'11° posto, ci sono tanti brani di Frezza e di Pinto e del loro joint album, in particolar modo la title track sta al 10° posto e i due sono presenti anche all'8° posto nel brano Tame e Todio, prodotto da Peppo Red, uno storico producer napoletano. Al 7° troviamo Berlusconi di Le One, un brano che abbiamo trovato anche nella precedente classifica e che troveremo anche nella classifica italiana. Al 6° posto c'è Calionte feat. Peppe Sox e Mivi. Al 5° Come Si Bella di Gianni Fiorellino. Al 4° posto Baby Do You Love Me, il nuovo singolo di Nicola Siciliano, una new entry. Al 3° posto c'è La Casa sull'Albero, un'altra new entry, l'ultimo singolo del grande maestro Roberto Colella. Al 2° posto c'è DDM, mentre al 1° posto c'è Sonnambulo, un altro brano estratto da Tutto è Possibile, l'album di Emanuele, che abbiamo trovato parecchio in tutte e due le classifiche. Ne parleremo tra poco. Prima ascoltiamo una delle tante new entry, e cioè La Casa sull'Albero di Roberto Colella. Dimane.

Aspettiamo con tanta ansia anche il nuovo album di Roberto Colella che uscirà a maggio. Nel frattempo abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, il primo brano che anticipa l'uscita di questo nuovo progetto, nonché una delle tante new entry della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E dopo aver commentato queste due classifiche, le confrontiamo con quelle italiane e tiriamo le somme, vediamo anche un po' cosa abbiamo trovato appunto in queste tante posizioni che abbiamo commentato. Innanzitutto, nella prima classifica abbiamo trovato come sempre tanto Juillet. Pensate che 12 brani su 20 sono di Emanuele e di brani estratti da Tutto è Possibile. E poi abbiamo trovato anche poche canzoni sanremesi, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto, Labirinto e Poesie Clandestine. Sale in classifica Artifive, così come sale anche in Italia, lo vedremo tra poco, mentre rimane stabile Via dei Mille di Dipinto, una grande urban hit appunto del rapper napoletano. Mentre nella seconda classifica abbiamo come sempre trovato una grande eterogeneità musicale, quindi tante canzoni di tanti generi musicali diversi. Ci sono diverse similitudini tra queste classifiche napoletane e quelle italiane, in particolar modo molti brani sono in comune, come Davvero Davvero, Come Tu Mi Piaci Tanto, Canzone d'Amore di Juillet, Due Giorni di Fila, Via dei Mille, Labirinto, Per Sempre Sì, tutte canzoni presenti anche in top 20 nelle classifiche appunto italiane. Ma ci sono anche delle differenze sostanziali, e cioè in Italia c'è un dominio quasi totale di Vangelo, il nuovo album di Shiva, e dei singoli contenuti all'interno di questo progetto che ancora non sono entrati nelle classifiche napoletane. Vedremo la settimana prossima come impatterà questo progetto appunto nelle charts napoletane. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Dream.

Siamo giunti praticamente alla fine anche dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile di Around Naples con Silvio Martino. Mi sembra volata questa puntata. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose. Innanzitutto abbiamo fatto una panoramica doverosa riguardo le uscite musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, perché sarà una giornata particolarmente intensa e piena di uscite musicali per quanto riguarda la scena partenopea. Abbiamo parlato dei singoli di Tommaso Primo, De Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Rocco Ante, Andrea Iros, insomma tantissima roba. Poi abbiamo approfondito altre release dai dintorni di Napoli, in particolar modo il nuovo album di Madame. Abbiamo parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come per ogni giovedì, anche oggi c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le classifiche napoletane, le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è sempre dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e potete ascoltare tutti gli episodi anche in podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Stasera da già parlare, perché non sento niente.

dica c'è girato tutto un mondo, o solo Napoli non l'ha mai trovata da nessuna parte. Riciano vira Napoli e poi muore, perché è così bella che ha una ragione. In tutte le poste che sono state, e ci ha visto che c'è Steve bisogna un po' che Napoli. Perché Napoli non è solo una città, Napoli è un mondo, vai fra.

Ehi, risentitene un vivo meglio che macchina. Ma fai sempre la stessa cosa quando ti avvicino. Mare che cancella le frasi, non si scritta arriva. O tempo non si sa, birinda una clessita.

0: precipito.
1: Chi senza te non vive meglio che macira. Mi fai sembra stessa cosa quando ti avvicino. Mare che cancia le frasi, non si scritta arriva. O tempo non si sa per indana clessidra. Mi piace quando fai geloso, quando sei aggressivo.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

seta fusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita sei?

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

non si sta disfortunato, non si è cresciuto senza padre. Te sono sempre venuto a cercare, era una madre che mi allontanava, però mo che ci hanno trovato, vieni a casa, abbracciami, e chiamami la pace.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

si sposa la nata, buone fatta, fammi non porta a me che mi distrutta. Se tu non ne tenuta con ambietta, io ricacchi

0: A chi ha voluto dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che c'è stata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.